0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È crudele che la musica debba essere così bella. La musica ha la bellezza della solitudine e del dolore, della forza e della libertà. Ha la bellezza della delusione e dell'amore che non trova mai soddisfazione. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia. Benjamin Britten.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e ci avvicinassimo gradualmente ai 18. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli avvenimenti della nostra vita sono come le immagini del caleidoscopio, nel quale ad ogni giro vediamo una cosa diversa, mentre in fondo abbiamo davanti agli occhi sempre la stessa. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live. From the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se corriamo troppo velocemente nel sentiero del bosco, possiamo non accorgerci del profumo dei fiori nascosti e delle gocce di pioggia sui loro petali simili a pietre preziose. Probabilmente non ci accorgeremo nemmeno dell'altissimo tronco di un albero morto che nel cuore della foresta si è trasformato nella casa comune di uccelli diversi. Vivere è intendere ogni istante della vita come un miracolo che non potrà mai ripetersi. Marzio Cune. Osa e il futuro sarà tuo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Albert Hubbard.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se una cosa importante hai bisogno che ti venga spiegata, probabilmente non la capirai mai. Gianrico Carofiglio.

0: come back home.
1: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

0: Posteitaliane.it. Perché?
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoj.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Henry Ford.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata. Premium, fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: se questo giovedì parte con Terence Trent D'Arby, non c'è null'altro da fare. Sign Your Name, buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Ah, che soddisfazione arrivare in radio e ascoltare della buonissima musica. Prima sicuramente con la boutique della musique, dove mentre mi metto in macchina mi si rilassano proprio le orecchie. Io poi sono una che, ahimè, quando apre gli occhi è già sveglia a 200, cioè non ho quel momento di passaggio in cui non si capisce bene dove sei, chi sei, quindi insomma mi serve un po' di rilassamento da subito. 5 minuti dopo le 5, Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno al Bisti, buongiorno al Bisti. Eccoci qui, pronti per tenervi compagnia per le prossime due ore, 120 minuti di informazione, meteo, scusate, autotraffic. Bisogna spegnerla l'aria condizionata quando si arriva in radio, perché insomma il 24 di settembre poi dà questo effetto. Buongiorno Federica De Boni.
2: Buongiorno Laura, eccoci qua.
0: Come stai? Ho passato la notte in compagnia di una zanzara.
2: Io invece no.
0: Lo confesso, perché è stata veramente delirante.
2: Mannaggia, sentono magari la temperatura esterna che si sta abbassando e quindi preferiscono entrare nelle case degli italiani, anche quella di Laura.
0: Eh certo, rimaniamo lì dalla Ghislandi, sì, che lei c'ha sangue
2: che
0: buono.
2: Si sta bene.
0: Eh certo, in casa mia sicuramente fa sempre caldo. L'ho detto prima, l'aria condizionata non esiste.
2: Ho qualche ricordo di una cena d'estate a casa di Laura.
0: Era fine luglio, però insomma lì faceva caldino, eravamo in 5-6, la casa si è scaldata, era la nostra energia. Allora, dicevamo, Vero. Siamo pronti, sei arrivata bella
2: pronti.
0: Carica anche oggi.
2: Sì.
0: Ho già dato un'occhiatina agli argomenti.
2: Tanta carne sul fuoco anche questa mattina,
0: non
2: dalla politica estera ai fatti italiani che ci riguardano, anche lo sport che non manca mai.
0: Tanta carne sul fuoco.
2: Con una piccola delusione questa mattina.
0: In che senso?
2: Cioè
0: non è
2: delusione.
0: Già abbastanza quella della nostra
2: no,
0: vita.
2: No, perché i nostri azzurri della pallavolo maschile sono stati eliminati ieri sera.
0: Purtroppo, infatti sì. Poi dai, ne parleremo. Buongiorno anche a Paolo Rossato, che si occuperà della parte tecnica. Nulla, partiamo così.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ah sì, a quest'ora si vedono le balene volare, qualsiasi cosa vi venga in mente. Noi alle 5.10 ce l'abbiamo davanti agli occhi. Gianna Nannini con il meraviglioso errore, bel nuovo singolo, c'è da dire che lei davvero non ne sbaglia mai una. Allora, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura degli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi insieme tratteremo diversi argomenti e partiremo con la situazione in Italia. Rapido passaggio della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Temperature in temporaneo calo, più marcato sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche. Purtroppo aumentano i rischi per la salute a causa del caldo anomalo e degli eventi meteo estremi. Infine, l'alta pressione tornerà a rinforzarsi sul nostro territorio. Il tempo tornerà ad essere stabile con temperature nuovamente in aumento. Intanto con ordine quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni, quando la perturbazione numero 4 giovedì si avvicinerà al nostro territorio e poi transiterà nella giornata di venerdì lungo la nostra penisola. Quello che dovremmo aspettarci nella giornata di giovedì: aumenteranno le nuvole sulle nostre regioni centro-settentrionali a partire dalle ore pomeridiane, con tempo che resterà però generalmente asciutto. Nuovo temporaneo rialzo delle temperature massime. Venerdì la perturbazione in rapido movimento si sposterà dal medio adriatico verso il meridione. Temperature in calo al nord, lungo l'Adriatico e anche lungo l'Appennino. Nel dettaglio le temperature massime per la giornata di giovedì: temporaneo rialzo soprattutto al nord nel settore peninsulare, con punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Nella giornata di venerdì nuovo calo al nord e anche tra l'interno e il versante adriatico della penisola. Si toccheranno ancora punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Come anticipavo, brutte notizie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale hanno avvertito che il fenomeno El Niño, il rapido rafforzamento, comporta rischi purtroppo crescenti per la salute globale. Si prevede che gli effetti si intensificheranno fino al 2027, man mano che temperature record ed eventi meteorologici estremi metteranno a dura prova le comunità, soprattutto quelle più vulnerabili. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà durante il fine settimana ormai alle porte. L'alta pressione di nuovo in rinforzo a iniziare dalle nostre regioni centro-settentrionali con tempo stabile. Sabato ultimi episodi di instabilità esclusivamente in Sicilia, nel sud-est della Sardegna. Per quanto riguarda invece le temperature, dovremmo aspettarci un nuovo rialzo termico che prelude dunque un fine settimana decisamente dal clima estivo, con valori anche al di sopra della media. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
1: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it e Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono le 5.13 e arriva anche Ed Sheeran, Lego House.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News, Madonna, I'll Remember, 5:20, buongiorno ancora a tutti, complimenti per la croccantezza, perché a quest'ora bisogna sottolinearla. 342-4141-762 è poi il numero che abbiamo per salutarci, comunicare, potete anche farci delle domande, poi noi iniziamo con gli approfondimenti, siamo qui apposta, eh?
1: Sì.
0: Con,
1: sì,
0: calma, già
1: con calma, perché sono le 5:20, quindi domande con moderazione.
0: Ma certo, ma noi siamo un gruppo, siamo un
1: noi
0: gruppetto,
1: ci proviamo
0: di amici
1: poi a dare
0: questo.
1: Delle risposte, ci proviamo.
0: Certo, e cerchiamo di farlo sempre in stampatello, come si dice a casa mia, in maniera abbastanza chiara. Un paio di saluti, dai, c'è Paolo da Treviso, un bacio a te. Sono d'accordo con Maurizio, che ci scrive da San Benedetto del Tronto, che dice fa un po' di freschino stamattina. Sì,
1: vero.
0: Sì, sono uscita col cappotto e col maglio. La cosa mi ha sconquassato abbastanza. Mandiamo un bacio anche a Samuele, autotrasportatore, che ci dà un po' di informazioni sulla 1, quindi autostrada direzione Bologna da Milano, traffico regolare, però noi fra poco comunque sappi che torniamo.
1: Diamo il nostro aggiornamento.
0: Proprio con l'autotraffic, state qui.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
9: Potremmo dirti, non ci pensa,
8: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Federica De Boni.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code perché è stato chiuso un tratto tra l'allacciamento della tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. Sulla A14 Pescara-Bari invece viene segnalato un veicolo in fiamme tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo, e l'allacciamento con la 25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla A30 Caserta-Salerno un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Sarno e Nocera Pagani in direzione di Salerno. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Milano è stato chiuso un tratto e ci sono delle code tra Fidenza e il bivio della A1 diramazione Fiorenzuola.
0: Ecco, tutto questo alle 5:23 di giovedì mattina, direi che come partenza non è assolutamente male. Siamo pronti? James Brown, I got you.
1: Au! Ah!

0: James Brown, I got you, oh, per tutti, I feel good, 5:26 Radio Monte Carlo con Breaking News. Io prendo un'alba con ghiaccio, grazie, nel frattempo se possiamo prepararla. Allora, Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, prime pagine dei quotidiani online, vediamo sì. Prima questa parte, poi alle 6 arriveranno anche cartacei.
1: Cominciamo subito con l'agenzia ANSA che apre con la missione di 3 giorni della presidente cinese Xi al via la visita negli Stati Uniti. Dovremmo essere partner e non avversari, questo è il pensiero del presidente cinese. Oggi gli incontri alla Casa Bianca con Trump, in serata la cena di gala con i big della tecnologia e della finanza. ADN Kronos invece pone l'attenzione sul conflitto in Ucraina, la Russia provoca, la Polonia è pronta a rispondere. Ieri un elicottero di Mosca ha sconfinato di nuovo con i caccia NATO che si sono subito alzati in volo. Il messaggio di Varsavia: Mosca non ha ottenuto nulla in 4 anni di guerra e noi siamo pronti. La Repubblica apre con il conflitto in Ucraina. Kiev e Odessa sono sotto una pioggia di missili russi. In questa notte ci sono almeno 2 vittime e sarebbe la risposta di Putin al discorso di Zelensky all'ONU. Il discorso di ieri del leader dell'Ucraina: Putin è il paziente zero, va fermato. Questo è quello che ha detto in sintesi nella giornata appunto di ieri. Corriere invece.it parla anche del ritorno del nucleare in Italia, perché arriva il via libera definitivo del Parlamento. Il ministro Pichetto Fratin: i primi reattori saranno in funzione nel 2033-2034. TGCom 24 ha l'apertura con Trump che accoglie il presidente cinese Xi Jinping sulla pista nel Maryland, quindi è partita da poche ore la visita di Stato, tra sfarzo e anche diplomazia personale. Visita di Stato appunto del presidente cinese con Trump. La stampa.it invece pubblica un audio integrale di quello che è successo a Baldissero d'Alba. Ricordiamo il caso di questo ragazzo che ha ucciso un ladro. Qualche giorno fa, e quindi c'è l'audio della telefonata appunto di mollo al 112 dopo aver ucciso il ladro, e dice: e c'è uno a terra. Quindi la stampa apre con questo fatto di cronaca. Sport Mediaset, purtroppo l'apertura l'abbiamo anche detto,
0: che dolore,
1: in apertura della nostra prima ora. L'Italia del volley è un euroflop, la Finlandia ci elimina nei quarti e ora se la vedrà con la Francia, e ne parleremo più tardi.
0: Si sono difesi bene comunque.
1: Si sono difesi bene, sono arresi al quinto set, però un peccato, un peccato.
0: Vabbè, succede. Abbiamo sempre il calcio con cui consolarci. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Scusami, io da grande amante comunque dello sport in generale, ma anche del calcio, questa ferita da milanista
1: poi va rimarginata.
0: No, ma meno male che ci sono altri sport come la pallavolo. Lenny Kravitz, Stand.

0: armonia, che bella leggerezza che ha questa canzone. Gracie Abrams, Good Reason, 5:37, Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, cara la mia Federica De Boni, dalla redazione di TGCom 24, aumentano i casi di morbillo, c'è l'influenza che arriva.
1: Di tutto un po'.
0: Come finiremo quest'anno?
1: Finiremo bene, dobbiamo essere comunque positivi, propositivi. In Italia, certo, come dicevi tu, sono sicuramente in aumento i casi di morbillo. Diamo qualche numero per far capire un po' la situazione. 472 episodi soltanto dall'inizio del 2026.
0: Il morbillo, se preso da adulti, è più problematico, vero? Fa parte di quelle malattie,
1: sì, perché potrebbe provocare in realtà delle complicazioni, ad esempio respiratorie, come la polmonite, oppure anche delle complicanze neurologiche, epatiche, quindi per questo motivo va attenzionato come tipo di virus. Quindi 472 episodi soltanto dall'inizio del 2026, e se lo andiamo a comparare con il 2025 erano 325 i casi,
0: quindi di più.
1: Molti di più, e non siamo ancora alla fine dell'anno. E oltre il 90% dei contagi, e questo è il problema, si sono verificati in persone che non erano vaccinate, e quasi il 6% in pazienti che avevano invece ricevuto soltanto una prima dose di vaccino. Questi numeri sono stati raccolti e diffusi dal Ministero della Salute, che mette proprio in guardia sulla diffusione di questa malattia infettiva. La crescita poi si evidenzia in alcune regioni, che sono ad esempio la Calabria, dove si è passati da 17 casi del 2022 ai 265 nel 2026, la Campania, il Lazio e anche la Toscana. Da tenere a mente è proprio che la copertura vaccinale resta comunque un po' in tutto il paese insufficiente. Nel 2024, ad esempio, nessuna regione e provincia autonoma raggiungeva la soglia raccomandata, che è quella del 95%, quindi due dosi di vaccino, ed è considerata questa soglia necessaria per interrompere proprio la circolazione del virus. Quindi bisogna, insomma, fare molta attenzione, vaccinarsi se è possibile. È in arrivo poi anche l'influenza.
0: Mannaggia.
1: Ne parleremo sicuramente. Le previsioni dicono che saranno almeno 14 milioni i casi per questa nuova stagione. Dai primi di ottobre partirà poi la campagna vaccinale, e insomma terremo aggiornati i nostri ascoltatori anche su questo tema.
0: Mi fa venire in mente che sta per arrivare l'inverno. C'è l'autunno prima,
1: prima autunno, sì.
0: Però siamo lì.
1: I mali di stagione.
0: Esatto. Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Ma che mali di stagione. Qui c'è tutto il bene che la musica fa, in questo caso con una voce. Se rinasco, rinasco con la voce di Antonella Ruggero, sicuro. Mattia Bazar, ti sento.

0: Mamma mia, Mattia Bazar con Ti Sento, 5.43 Radio Monte Carlo Breaking News. Io e Federica De Boni completamente con le cuffie ad ascoltare la Ruggero in questa canzone.
1: Incredibile.
0: Ho anche una borraccia di vetro qua dietro, non so se hai notato che è esplosa. Anzi, se il mio presidente qui all'ascolto mi riservirebbe un'altra
1: borraccia.
0: Sì, di Radio Monte Carlo, che sono molto molto belle. Allora, un po' di saluti. Si è aggiunto Luca da Gazzaniga, provincia di Bergamo, mio compaesano, sta andando al lavoro anche lui, complimenti per la croccantezza di quest'ora. C'è invece Max, se non sbaglio, Max da Aosta, che ha mandato una foto. Insomma, noi siamo qui, ce la raccontiamo un pochino, entriamo nelle vostre vite, ci aiutate a farci anche un po' i fatti vostri, che è una cosa che comunque ci piace. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
4: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
3: Ma dai, Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
5: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
4: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
3: Vabbè, dai, non scherzare come al solito.
4: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
6: Ma questa era la pubblicità della birra.
4: Vabbè, non va bene niente allora. Bonjour Bonjour.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: homohouse.fileni.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks e Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
3: Infoline, bluenotemilano.com.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Federica De Boni. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 21 Torino-Brescia ci sono code per traffico rallentato tra Piacenza Ovest e l'allacciamento di diramazione A21 Fiorenzuola in direzione di Brescia. Lungo la 14 Pescara-Bari vengono segnalati invece veicoli lenti tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest Chieti in direzione di Bari. Sempre in Adriatica, personale su strada per lavori tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano. Sulla 12 Roma Civitavecchia, personale su strada per cantieri tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli in direzione di Roma. Sulla A1 Milano-Bologna restano le code per lavori tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano.
11: Mi raccomando, attenzione e prudenza. 5:48 Radio Monte Carlo con Breaking News. Facciamo un bel salto nel 1999, quando questi suoni proprio la facevano da padrone. TLC, No Scrubs.

0: Radio Monte Carlo, Breaking News, TLC, No Scrubs, sono le 5.51. Allora, cara la mia Federica De Boni della redazione di TGCom 24, dobbiamo ancora fare, abbiamo appena finito le vacanze di quest'anno,
1: sì.
0: Dobbiamo fare quelle natalizie in teoria, ma invece
1: noi ci organizziamo
0: già.
1: Quelle del 2027,
0: ecco, preciso.
1: Ci portiamo avanti perché la celebre guida Lonely Planet ha svelato l'edizione Best in Travel per il prossimo anno, che raccoglie 50 mete imperdibili che sono suddivise in 25 destinazioni e in 25 esperienze da non perdere in tutto il mondo.
0: Okay.
1: La selezione di quest'anno promuove una filosofia che è improntata ai ritmi più lenti, alla fuga dall'overtourism e alla scoperta di gemme territoriali meno battute. L'Italia è la grande protagonista in Europa, con ben due menzioni d'eccellenza che puntano a ridefinire il modo in cui esploriamo il nostro territorio. Tra le 25 destinazioni top a livello mondiale, Che regione troviamo? Il Veneto, la mia regione, che viene celebrata con
0: Veneto viene celebrato
1: per la sua straordinaria varietà paesaggistica, raccolta in poco spazio, dalle Dolomiti al Delta del Po, passando per le colline del Prosecco, il lago di Garda. E l'invito della guida è proprio quello di andare oltre a Venezia, che è quella sicuramente più conosciuta, più amata, ma esplorando altre città d'arte come Padova, come Treviso e come Vicenza, che è la mia città d'origine. Ne vogliamo parlare della mia città.
0: Un goto de vin, dai.
1: Anche quello. Mentre nella categoria delle 25 esperienze memorabili troviamo le Eolie, quindi l'arcipelago siciliano, che viene premiato per la possibilità di essere scoperto in modalità slow, direttamente dal mare, un'avventura sostenibile che permette di cogliere proprio la natura vulcanica e selvaggia, lontana, se volete, dai circuiti di massa. Quindi bene, ci piace.
0: Il consiglio è rallentare, sarà la nostra parola del 2026.
1: Ritmo
0: ce
1: più
0: la faremo?
1: Lento.
0: Bah, non so.
1: Ci proviamo.
0: E no, perché sai, la velocità della società comunque poi ti entra e non ti molla più. Quindi io mi sono resa conto anche quest'estate che nel momento in cui ero obbligata a rallentare perché non c'era nulla da fare, ho zoppicato.
1: Faticavi
0: un pochino, ho fatto una qual certa fatica. Sì, sì. Grazie Federica De Boni, The Door, adesso di Tandy Swims.

0: con State of the Nation degli Industry andiamo a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TGCom 24 e poi abbiamo un'altra ora insieme. State qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Putin è il paziente zero, va fermato oppure non si limiterà all'Ucraina? Così Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. La Russia risponde nella notte: pesanti attacchi su Kiev e Odessa, almeno 8 vittime. Gli Stati Uniti intanto invitano il presidente russo al G20 di Miami. Il Cremlino: valuteremo. E nella notte al Palazzo di Vetro è intervenuto il ministro degli esteri Tajani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi ha esortato l'ONU a rinnovarsi: troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Xi Jinping è arrivato a Washington per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. All'aeroporto accoglienza regale da parte di Trump, presente in pista in via eccezionale. Dopo il primo bilaterale, il leader cinese dice fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega per riaprire le centrali nei prossimi mesi, in arrivo le norme attuative. Esulta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che promette i primi reattori operativi nel 2033-2034. Val di Tara lavora al decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab. Le novità, spiega il ministro, partiranno già in questo anno scolastico e riguarderanno gli alunni appena arrivati in Italia. In arrivo 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento della lingua italiana. Volley: niente da fare per l'Italia. Ai quarti degli europei maschili, azzurri sconfitti dalla rivelazione Finlandia. Il match combattutissimo finisce 3-2 per i finlandesi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Ed eccoci di nuovo qui, 2 minuti dopo le 6. Buongiorno, benvenuti a chi si è aggiunto nel frattempo. Siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. 2 minuti dopo le 6. Buongiorno Federica De Boni.
4: Buongiorno Laura Ghislandi.
0: Buongiorno anche a Paolo Rossato, che si occuperà della parte tecnica. Una seconda ora bella pregna, direi, per quanto riguarda i nostri approfondimenti.
4: Come sempre, direi.
0: Vogliamo dare un piccolo
4: diamo
0: spoilerino?
4: Delle anticipazioni. Dai. Sicuramente avremo la politica internazionale con questa attesa per il vertice che ci sarà nelle prossime ore tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Ci occuperemo anche di incidenti sul lavoro con gli ultimi casi che si sono registrati nelle ultime ore, e poi anche ci occuperemo di sport con il calcio, perché la nazionale italiana di Mancini si sta preparando a Coverciano per il debutto in Nations League, e poi la pallavolo maschile.
0: Oggi è giovedì 24 settembre, almanacco, 267esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. Il sole oggi sorgerà alle 7, giusto giusto quando finiamo noi, Fede,
4: sì.
0: Tramonterà alle 19.05, la luna gibbosa crescente è illuminata al 91,1%. Chiudiamo col proverbio del giorno: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci.

0: L'ho amato fin da subito Eric Clapton, Change the World. 7 minuti dopo le 6, Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno ancora a tutti, è il momento del secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi insieme tratteremo diversi argomenti e partiremo con la situazione in Italia. Rapido passaggio della perturbazione numero 4 del mese di settembre. Temperature in temporaneo calo più marcato sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche. Purtroppo aumentano i rischi per la salute a causa del caldo anomalo e degli eventi meteo estremi. Infine, l'alta pressione tornerà a rinforzarsi sul nostro territorio. Il tempo tornerà ad essere stabile con temperature nuovamente in aumento. Intanto con ordine quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni, quando la perturbazione numero 4 giovedì si avvicinerà al nostro territorio e poi transiterà nella giornata di venerdì lungo la nostra penisola. Quello che dovremmo aspettarci nella giornata di giovedì: aumenteranno le nuvole sulle nostre regioni centro-settentrionali a partire dalle ore pomeridiane, con tempo che resterà però generalmente asciutto. Nuovo temporaneo rialzo delle temperature massime. Venerdì la perturbazione in rapido movimento si sposterà dal medio adriatico verso il meridione. Temperature in calo al nord, lungo l'Adriatico e anche lungo l'Appennino. Nel dettaglio le temperature massime per la giornata di giovedì: temporaneo rialzo soprattutto al nord nel settore peninsulare, con punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Nella giornata di venerdì nuovo calo al nord e anche tra l'interno e il versante adriatico della penisola. Si toccheranno ancora punte massime intorno ai 29 gradi in Sardegna. Come anticipavo, brutte notizie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale hanno avvertito che il fenomeno El Niño, il rapido rafforzamento, comporta rischi purtroppo crescenti per la salute globale. Si prevede che gli effetti si intensificheranno fino al 2027, man mano che temperature record ed eventi meteorologici estremi metteranno a dura prova le comunità, soprattutto quelle più vulnerabili. Ora è il momento di rientrare nuovamente in Italia per scoprire insieme quello che accadrà durante il fine settimana ormai alle porte. L'alta pressione di nuovo in rinforzo a iniziare dalle nostre regioni centro-settentrionali con tempo stabile. Sabato ultimi episodi di instabilità esclusivamente in Sicilia, nel sud-est della Sardegna. Per quanto riguarda invece le temperature, dovremmo aspettarci un nuovo rialzo termico che prelude dunque un fine settimana decisamente dal clima estivo, con valori anche al di sopra della media. Intanto vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli regione per regione potete consultare il nostro sito aggiornato meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. 6:10, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Blanco e Mina, un briciolo di allegria.

0: papà.
1: Immensa, solo questo. Blanco e Mina, un briciolo di allegria. 6:13 Radio Monte Carlo con Breaking News. Francesca da Milano ha più che un briciolo di allegria, direi, perché lei dice si fa fatica da riabituarsi ad uscire col buio, ma stamattina si vede ancora una bella stellata, è meravigliosa e poi a me piace da morire vedere l'alba.
2: Anche
1: potremmo
2: a me.
1: Organizzare magari durante il weekend, che insomma così non dobbiamo venire in onda, organizziamo una gita collettiva, chi vuol venire, chi si vuole aggiungere, facciamo la croccantezza.
2: Perché
1: di Breaking
2: no?
1: News.
2: Proviamoci.
1: Vieni anche tu?
2: Vengo, dai, promesso.
1: Fra poco intanto hai l'autotraffico, eh?
2: Sì.
1: Torniamo subito.
3: Radio Monte Carlo, Breaking News. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
13: Meraviglia di pubblico, grazie!
12: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
2: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
18: Hai già provato Buono Premium?
19: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
21: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: A cura di Federica De Boni.
22: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna restano le code per lavori tra Fidenza e l'allacciamento Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre lungo la diramazione di Roma Sud ci sono code per traffico intenso tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla A24 Roma-Teramo viene segnalato invece un veicolo fermo o in avaria tra Colledara San Gabriele a Sergi in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara-Bari rallentamenti invece per cantieri tra San Severo e Foggia in direzione di Bari.
1: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Oggi dalle 5 il traffico la fa un po' da padrone.
22: C'è intenso di dalle prime ore.
1: Ok, 6:20 Radio Monte Carlo, Breaking News, arrivano anche qui in We Are The Champion.

0: Queen, We Are The Champions, 6:23 Radio Monte Carlo con Breaking News. Noi siamo i veri campioni, noi che ci svegliamo la mattina, che siamo già sorridenti dalle prime ore dell'alba. Allora, Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24, sono arrivati i quotidiani, quindi rassegna stampa delle prime pagine che troviamo in edicola oggi.
1: Iniziamo con il Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco dell'ONU, questa è l'apertura. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Pezeskian invece mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati americani se ne vanno, sì, all'incontro con Donald. Altra notizia che viene affrontata nella prima pagina del Corriere della Sera, il via libera definitivo al Senato al disegno di legge delega sul nucleare, le prime centrali in Italia nel 2023, il ministro Pichetto Frattin, è un giorno storico. Cambiamo quotidiano, andiamo a Il Messaggero, scuola, oggi il decreto, il governo apre alle richieste del Colle, il tema è quello del tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Foto notizia sul Messaggero, ne parleremo anche noi nei prossimi minuti. Incidente sul lavoro nella notte scorsa a Roma, un operaio di 22 anni precipita per 10 metri, non era agganciato e muore alla Colosseo, si indaga sul giallo del moschettone. Quotidiano La Stampa invece, Zelensky all'ONU, fermate Putin. Il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. Questo è il messaggio che ha lanciato il presidente dell'Ucraina all'assemblea nella giornata di ieri, e Mosca torna a sfidare l'Europa, elicottero militare sconfina in Polonia. Si parla anche di economia sulla prima pagina della Stampa, con imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi della PNRR, il PIL, l'OCSE alza le stime, Giorgetti che assicura, ministro dell'economia, che il bollo sarà un taglio strutturale. La Repubblica apre con scuola, i paletti del Colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI mette in guardia, preservare la coesione sociale. Il Giornale, bentornato nucleare, questo è il titolo che sceglie, la svolta verso l'indipendenza energetica. Via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte tra 7 anni. La Premier Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Il Quotidiano invece Libero, forza meno tasse, questo è il titolo di apertura, Salvini che dice serve una manovra coraggiosa, e Giorgetti, riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo, canone Rai sì al taglio. Chiudiamo questa rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre, mediano, regista e trequartista, il francese è indispensabile, Cardinale gli offrirà il prolungamento, vi terremo aggiornati.
0: Ok, queste sono le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola oggi, grazie a Federica De Boni, Radio Monte Carlo, 6:27, James Blunt, Taste Like Summer.

0: Radio Monte Carlo, che peraltro sarà la radio ufficiale del tour di James Blunt, arriverà in Italia nel 2027, se non sbaglio Milano e Firenze. Taste Like Summer, 6:30 con Breaking News. Allora Federica, parlavamo, abbiamo visto già prima sulle pagine dei quotidiani che insomma questo problema degli incidenti sul lavoro si fa sempre più insistente.
1: Sì, non ci sono purtroppo dei miglioramenti in questo senso, ci sono stati due casi nelle ultime ore, l'ultimo in ordine proprio temporale nella Bergamasca, dove un operaio di 66 anni ieri sera ha perso la vita colpito da una lastra molto pesante. Non ci sono stati, i soccorsi sono stati inutili. E poi invece il caso che ha fatto più rumore ieri, la morte di questo ragazzo di 22 anni al Colosseo. Andrea Moretti era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è precipitato da un'altezza di 10 metri, stava lavorando all'anfiteatro Flavio, sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma forse non era agganciata. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il ministro della cultura Giuli ha ordinato subito l'interruzione di ogni intervento al Colosseo e ha ordinato anche la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Andiamo ad ascoltarlo perché è arrivato subito dopo il fatto sul posto.
2: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo e faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
1: Ieri sera c'è stata anche una fiaccolata organizzata dalla CGIL di Roma e dalla Regione Lazio per ricordare il giovane che lavorava in una ditta di appalto. Il sindacato proprio per questo motivo chiede più controlli sui cantieri, quindi più ispettori, l'istituzione di un albo nazionale della formazione, un sistema di assegnazione delle opere che superi anche il principio del massimo ribasso, che sembra essere questo il problema più grave insomma in questo senso. Gli ultimi dati INAIL e chiudo, che abbiamo a disposizione, ci dicono che nel 2025 sono calati leggermente i morti sul lavoro, ma aumentano però le denunce di infortuni e di malattie professionali.
0: Grazie Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Sono le 6:33, questa è Radio Monte Carlo. Torniamo per un attimo in Italia insieme a Laura Pausini e Neck, Sei solo tu.

0: All'appunto, sei solo tu, né? Che Laura Pausini, 6:36, Radio Monte Carlo con Breaking News. Intanto che noi siamo qui, cara Federica, a leggere un po' di notizie, l'autotraffico, il meteo, insomma c'è Mariolina, no, c'è Bruna da Varazze che oggi ha l'ultima lezione di acquagym in mare.
1: Ci piace.
0: Ma che croccantezza, comprimi in mare a quest'ora, poi il 24 di settembre, non
1: che
0: è che
1: sogno.
0: Faccia proprio caldissimo.
1: No, ma
0: eh?
1: Che sogno.
0: Mandiamo un bacio anche a Mario, invece devi stare qui fino alle 7 tu, adesso abbiamo altri due approfondimenti, non sognare troppo. Abbiamo anche Mariolina che invece sta sognando nel vero senso della parola, perché insomma questa mattina devo dire che i nostri programmatori musicali con tutto quello che ci hanno proposto hanno fatto un lavoro meraviglioso, sempre in diretta su Radio Monte Carlo, però la mattina non è proprio facile, diciamo che è un orario un po' particolare. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour. Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.

0: conto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
21: Chiedilo al tuo farmacista.
22: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
23: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
24: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartito.

0: investire. A settembre Gamma Sport è G2A con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Federica De Boni. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code di un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A1 Roma-Napoli invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Anagni, Fiuggi e Colleferro in direzione della capitale. Torniamo invece in Lombardia sulla tangenziale est di Milano dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento della tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Linate in direzione della A1 Milano-Napoli. Sulla A16 Napoli-Canosa invece personale su strada per lavori tra Cerignola e Candela potrebbero provocare dei rallentamenti in direzione di Napoli. Infine sulla A24 tratto urbano-romano code per traffico tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima.
4: State attenti, mi raccomando, grazie a Federica De Boni dalla redazione di TGcom. 24 6:44 fa anche rima. Radio Monte Carlo con Breaking News, arrivano i Dire Straits, Walk of Life.

0: 6:47 Radio Monte Carlo Breaking News, Dire Straits con Walk of Life. Ovviamente stanno arrivando tantissimi messaggi anche riguardo all'argomento di prima, il ragazzo con l'imbragatura che comunque aveva, non l'hanno attaccato, non si è attaccato lui, cercheremo, stanno indagando ovviamente, quindi siamo in attesa.
1: Certo, sì, c'è un'indagine in corsa, parliamo di quello che è successo la notte scorsa alla Colosseo. Ci occupiamo invece di volley e di calcio in questo momento, perché c'è stato un altro atto agli europei di volley maschile ieri sera a Torino, la sfida tra Italia e Finlandia, e purtroppo a sorpresa gli azzurri, i campioni del mondo in carica, sono stati eliminati ai quarti. Erano arrivati imbattuti dopo aver chiuso al primo posto il girone e aver travolto anche la Danimarca agli ottavi, e niente, ieri sera non sono stati molto in partita, probabilmente hanno vinto il primo set, sono andati sotto al secondo, alla fine hanno ceduto 3-2 al tie break, e ad attendere ora la Finlandia in semifinale ci sarà la Francia. Per quanto riguarda invece la nazionale di calcio della CT Mancini, prosegue la preparazione a Coverciano in vista del debutto azzurro nella nuova edizione di UEFA Nations League contro il Belgio, che è in programma venerdì 25 settembre
0: allo Stadio Olimpico
1: di Roma. In conferenza stampa ieri ha parlato il centrocampista Davide Frattesi, ha toccato diversi temi, dal ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia fino alla sua rinascita calcistica dopo il trasferimento dall'Inter alla Lazio. Lo ascoltiamo.
2: Adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino.
1: E questo è il pensiero di Davide Frattesi, bello, no? Il divertimento che c'era da bambino.
0: Ridatelo,
1: un divertimento
0: anche a noi.
1: Esatto, che dovremmo riavere un po' tutti. E quindi grazie al gruppo ha ritrovato tutto questo.
0: Che meraviglia, io sto ancora pensando ai ragazzi del volley, sai, hanno lottato davvero fino all'ultimo. Arrivare al tie break poi anche mentalmente non è così facile. Grazie Federica De Boni, Gian Arden adesso con Insensitive.

0: Jean Arden, Sensitive, 6.53 Radio Monte Carlo con Breaking News. Vogliamo fare un flash, Federica, sul vertice Trump e Xi Jinping?
1: Accendiamo subito i fari su questo incontro così importante che si incrocia con i lavori dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove il presidente iraniano Pezeshkian ieri è intervenuto con toni critici verso gli Stati Uniti. Sul tavolo di questo vertice di oggi tra USA e Cina c'è anche il dossier iraniano e l'atteso incontro tra Trump e Xi avrà in primo piano i temi come quelli legati ai dazi, all'intelligenza artificiale e anche alla crisi in Medio Oriente. Stando ai media, a 4 mesi dal precedente summit di Pechino, Xi chiederà a Trump di fermare la vendita di armi statunitensi a Taiwan e in cambio potrebbe offrire una maggiore collaborazione nel fare pressione sull'Iran.
0: Grazie mille Federica De Boni, arriva John Lennon, Just Like Starting Over.

0: così, insieme a John Lennon andiamo a chiudere l'appuntamento con Breaking News di oggi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, per quelli che arrivano dalle 5, per quelli che si aggiungono dopo. Insomma, siete veramente essenziali a quest'ora. Grazie Federica De Boni.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: Grazie a Paolo Rossato per la parte tecnica. Un bacio va sempre a Max Parisi. Fra poco gli amici di Bonjour Bonjour. Prima ovviamente il TGcom 24. Domani è venerdì, quindi dalle 5 saremo ancora qui pronti per tenervi compagnia. Passate una buona giornata. Mi raccomando, cerchiamo di metterci un buon entusiasmo della croccantezza fin dall'inizio. Ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa, ci sono almeno 8 vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, ha accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
15: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
19: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nubi sparse in Sardegna con isolate piogge o rovesci specie nel settore centro-meridionale. Altrove tempo stabile con velature in transito al nord e successivamente anche al centro. Dal pomeriggio nuvolosità a tratti più densa e compatta alle centro-nord. In successivo diradamento a partire dalle regioni settentrionali. Alla sera non si escludono isolati piogge negli estremi settori di confine del nord-est. Nella notte peggiora sul medio e alto Adriatico. Temperature massime in generale rialzo. Nel Principato tempo stabile con solo un po' di nuvole in transito. Temperature massime intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e quello per l'inizio della complanare di Piacenza per lavori in direzione Milano. Rallentamenti per un incidente sulla A16 tra Pomigliano d'Arco e l'allaccio con l'autosole verso Napoli. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si procede a rilento per lavori tra Val Savignone e Verghereto in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: ridere stamattina. Buongiorno, benvenuti, buon giovedì.
1: Questa è una buona cosa, no? Inizi con il sorriso, inizi con una risata.
0: Già, proprio così. Buongiorno amici, spero anche per voi che sia una giornata piena di risate, quella di
1: l'importante
0: oggi.
1: L'importante è che non ti vengano quando ci vedi. Ecco.
0: Io ho detto solo che mi viene già da ridere, poi ognuno interpreti come vuole.
2: In effetti sta ridendo, e appena ci ha visto subito gli si è illuminato il volto,
0: ma
2: Davide.
0: Ma capirete anche perché. Vabbè, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno
2: Stefano. Ma ci ridiamo. Buon giovedì.
0: Buongiorno Dandro Bercù.
3: Bonjour.
0: Mattia Brena che è in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini che è al centralino. Ora avete capito perché
1: ridiamo? Adesso abbiamo capito perché ridiamo tutti quanti appassionatamente insieme.
0: Facciamoci una grassa risata, ci sono gli quelli di Take On Me.

0: Una risata per iniziare bene la giornata, spero che possiate farla. Haha, quelli di Take On Me su Radio Monte Carlo e buongiorno a voi.
1: Ma lei aha lo legge aha o io direi più aha, capito? Come tu, quando cogli qualcuno in flagrante, capito?
0: Tu ci metti infatti quella parte lì un po' così, ah ti ho
1: secondo
0: beccato.
1: Secondo me è più così.
0: Aha, d'ora in poi. Chi ci sono stamattina, chi c'è? Gli aha, vi piace di più?
2: Vabbè, insomma ditelo come volete, no. Comunque erano gli aha. Ecco.
0: Non mi hai convinto Andrea oggi, non mi hai convinto.
1: Vabbè, pazienza.
0: Ma invece, amici, qualcuno a casa vostra russa? Beccato a russare.
2: Ma sai quante persone russano? Sono sempre di più.
0: C'è pieno di gente che purtroppo si sveglia la mattina come se non avesse dormito, perché non riesce a dormire. Non tanto quelli che russano, che spesso manco se ne rendono conto, cioè sì, chi russa e poi si sveglia di soprassalto, ma chi subisce il russamento passivo.
1: Il convivente.
0: Certo,
2: e sai quante ore di sonno si perdono?
0: Hanno fatto uno studio.
2: Una o due ore per notte. Guarda, tu accumula un'ora o due ore ogni notte, poi alla fine della settimana sei stanchissimo,
0: mi sembra,
2: non ce la fai più.
0: Pure poco una o due ore a notte.
2: Non anche
0: mi sembra
2: di più, tu
0: sì,
2: dici?
0: Beh, scusami, se tu hai qualcuno a fianco che ogni volta russa e ti sveglia, ogni volta tu devi comunque calmarlo, spiegargli, smetti di russare, ti devi riaddormentare, provaci a riaddormentarti dopo un po'.
2: Ti prendi il cuscino, se hai un po' di posto in casa, vai sul divano oppure vai in un'altra stanza.
1: Pensavo lo premi sulla faccia di quello che russa, perché comunque conosco gente che usa anche rimedi molto estremi.
0: Com'era in quel film di chi usava un mestolo, che, se non sbaglio, era un film di Pieraccioni, quando senti qualcuno che russa probabilmente devi fare un altro tipo di rumore con un mestolo, con qualcosa, in maniera tale che l'altro smetta di russare. C'è anche chi riesce a fare così.
2: Allora, una mia amica mi ha detto che bisogna chiamare il gatto, tipo
0: anche, vedi, esatto, devi fare dei rumori, provocare qualcosa, una reazione, però il fatto è che quello poi dopo un attimo si riaddormenta e torna a russare, quindi si è rovinato di nuovo.
1: Però magari cambia posizione, tu magari dai una spintarella per indurlo o indurla a girarsi e quindi si spera che la respirazione cambi.
2: E buttarlo giù dal letto funziona.
0: Appunto, quello è il rischio veramente. Che poi voi russate, no? Parliamo di quelli che russano, ma voi russate?
2: Ma non credo, non mi hanno mai detto niente. Non mi hanno mai detto
1: anch'io
2: niente.
1: Quando mi sveglio nessuno si lamenta.
0: Chissà, vabbè. E voi come le passate le vostre notti?

0: Emotion su Radio Monte Carlo. Certo che il problema del russare è un grosso problema, soprattutto quando in casa non hai tanto spazio e quindi non puoi spostarti da un'altra parte.
1: Tanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo dicono di averlo risolto così, andando a dormire in un'altra stanza. C'è tanta gente che ha questa possibilità, magari sono rimasti soli senza più figli, che sono usciti di casa, hanno quella stanzetta là del figlio, di un figlio, e sono pronti per andare a trasferirsi lì.
0: Oppure
1: meno
0: ti accontenti
1: male
0: di un divano e
1: sì,
0: ti butti lì.
1: Proprio c'è il problema della schiena la mattina dopo aver dormito sul divano. Hanno fatto uno studio, si perdono in media da 1 a 2 ore di sonno per notte se si ha qualcuno a letto a fianco che dorme russando. Peraltro con addirittura c'è chi arriva a russare fino a 70-80 decibel di rumore, che è come, hanno fatto degli esempi, l'equivalente di un elettrodomestico, che so, il rumore della lavatrice, oppure del traffico intenso a pochi centimetri dall'orecchio.
0: Quindi è veramente fastidioso. Ognuno, quindi, chi dorme accanto a uno che russa, ha i propri metodi, no, per farlo smettere.
1: C'è chi dice che bisogna fare solletico ai piedi, toccare
0: sì,
1: i piedi,
0: sì,
1: fare qualcosa.
0: Sì, sì, dicono, funziona veramente, è garantito, dovete toccare i piedi di chi russa.
1: Ma voglio vedere se uno si sveglia con il toccacciamento dei piedi,
0: cioè,
1: da parte.
0: Vai lì, magari fai un po' di solletico.
2: Ma ci manca anche perché io di notte scalcio, ve lo dico.
1: Appunto,
2: perché
1: per
2: se soffro il solletico, poi magari metti che sto sognando che qualcuno mi tortura e io arrivo col calcio.
1: Non credo che sia la soluzione giusta. Voi provateci se volete, visto che magari le avete provate tutte. E poi c'è invece quel rimedio classico.
3: Ragazzi, mia moglie ogni notte mi dà degli schiaffi che voi non immaginate. Lei è russa, io russo. Vedete che coppia.
0: Vabbè, una coppia fantastica.
2: Si capiranno al volo.
0: Però addirittura gli schiaffi.
1: Il metodo classico, 2 schiaffetti.
2: Ho visto di recente un film dove capitava così. E poi quello che dava gli schiaffi si rigirava e quindi quello che lo subiva pensava di esserselo sognato.
1: Addirittura.
2: Dice, cosa è successo? Ah, non lo so, dormivo.
1: Ma cosa succede nelle vostre notti? Follie. Pino Daniele ora, Radio Monte Carlo.

0: giudicare dai messaggi che ci state inviando stamattina qui a Radio Monte Carlo. Passate delle notti che sono movimentatissime, perché c'è pieno di gente che non riesce a dormire perché ha un compagno, una moglie, un marito che russa. Bah. Pino Daniele, Yes and No, My Way alle 7:20.
1: E anche il volume di questo russamento è altissimo, perché addirittura c'è chi dorme in stanze separate e ci scrive: io addirittura sono costretta a telefonargli per farlo smettere, perché altrimenti non riesco a dormire neanche se sono nell'altra stanza.
0: Lo chiami di notte al telefono per farlo smettere, dici.
1: Sì.
0: Smetti di russare, ma che follia.
1: Si sveglia e smette di russare.
2: Chi sarà quest'ora, questa immagine, mentre viene svegliato?
0: Dai, già buona che uno si svegli mentre dorme, mentre russa, che riesce a sentire anche la suoneria del telefono nonostante il rumore del russamento.
2: Anche perché la tolgono quasi tutti la suoneria,
0: appunto,
2: di notte.
0: Appunto, ti va anche bene. Oh, ragazzi, non so se ci siano degli altri rimedi, altrimenti i tappi, santi tappi, qualcuno dice che possono funzionare anche quelli. Anche un tappo in bocca a chi russa, magari.
2: Io l'ho detto prima, il cuscino in faccia.
0: No, Andrea,
2: uno,
0: no.
2: Due minuti, cioè, e sei a posto.
1: Questo è un rimedio estremo.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Mariah Carey, quella di Make It Happen su Radio Monte Carlo. Si è scatenata una vera caccia, possiamo dire quasi al tesoro, a Milano.
1: Sì, praticamente.
0: Gente che vive a Milano, che crede, spera Naomi Campbell possa diventare sua vicina di casa. Perché? Perché lei ha pubblicato, questa modella meravigliosa ancora adesso, che non è proprio più giovanissima, una foto in pieno centro a Milano, a ridosso di Corso Como, in piazza 25 Aprile. Per chi non è pratico della città di Milano, lì c'è questa piazza dove un tempo c'era questo splendido
1: teatro Smeraldo.
0: Esatto, adesso si è trasformato in Italy, quel supermercato un po' di livello. Beh, Naomi Campbell ha annunciato che si è trasferita a vivere a Milano.
1: Sì, perché è innamorata dell'Italia, ma soprattutto di Milano. Ha pensato bene di comprare casa, chissà dove.
0: E questo è il punto, che tutti vogliono sapere. Beh, ma sarà mica mia vicina di
1: no,
0: casa?
1: No, una cosa è certa, che mia vicina non sarà mai.
0: Neanche mia. Forse di Andreoli, guarda.
1: Come già, no, è certo. Eh sì, calcolando la zona in cui abita lui, potrebbe.
2: Abito alla Pinacoteca di Brera, per chi non lo sapesse, proprio lì tra i quadri di Leonardo, il Guercino.
0: Ma comunque Naomi avrà preso un bilocale come quelli che vanno oggi a Milano? No, non credo.
2: Secondo me, quando ha visto i prezzi di Milano, anche lei ha fatto un sussulto. Ha detto, cavolo, però le spese condominiali sono un po' altine.
1: Ma figurati, avrà detto, così poco.
0: Infatti. E non è l'unica VIP che ha scelto ormai di venire a vivere a Milano, in modo particolare, perché sapete che da un po' di tempo Milano offre un grande vantaggio fiscale. C'è la possibilità per chi è super ricco.
1: Una tantum e basta.
0: Eh, certo, 300.000 euro di reddito l'anno per i nuovi arrivati dal 2026, per un massimo di 15 anni. Chi ha questo reddito, da lì in su, paga una tassa praticamente fissa. C'è la possibilità quindi di avere delle grandi agevolazioni fiscali.
2: Ha visto
0: fiscali.
2: Che la flat tax, quando la vogliamo fare, la facciamo. Solo per i miliardari, però vabbè, pazienza, è un primo passo.
0: Ma è un modo per attrarre i capitali in Italia, gente che poi spenderà un sacco di soldi.
1: Infatti, comunque questa porta soldi e questa spenderà in Italia, no?
2: Quindi capito, voi che andate nei supermercati, nelle trattorie, eccetera, arriverà Naomi Campbell e spenderà un sacco di soldi.
0: Voi la vedrete nei ristoranti stellati, voi che frequentate gli stellati.
1: Sì, noi, figurati.
0: Amici che vivete a Milano, se per caso avvistate Naomi Campbell lì vicino a casa vostra, diteci dove, che veniamo a scoprirlo.

0: Mi sono seriamente affezionata a Sekou.
1: Beh, d'altronde.
0: Sì, d'altronde, gli voglio bene.
1: Anche lui,
0: benedetto Sekou,
1: si è affezionato a te, guarda. Sì. Perché ha trovato la motivazione per mettersi a dieta dopo che continui a dire che non è Sekou, povero ragazzo.
0: Oggi non ho detto niente, vabbè, però l'hai detto tu, Lentini, eh?
1: 7.35, Radio Monte Carlo, Naomi Campbell ha preso casa a Milano, ha messo questa foto sui social con l'hashtag casa. Tutti che si scatenano. Secondo la rivista Forbes, avrebbe preso un appartamento lussuosissimo in uno dei grattacieli più belli e celebri della città di Milano, e quindi o in zona Piazza Gaio Lenti, lì vicino a Corso Como, dove c'è qualche grattacielo,
0: City Life.
1: Dove vanno tutti i calciatori, dove stavano Fedez e la Ferragni quando vivevano assieme, lì, in quei posti lì.
2: I posti glamour, poteva essere un po' più originale, meno scontata, dove vanno tutti ricchi e va pure lei.
1: Pensavo in un bilocale come la maggior parte dei milanesi.
0: Nell'Interland milanese magari. E comunque ha lasciato Londra per Milano.
1: Sì, perché avrà agevolazioni fiscali, e anche perché ormai Milano in questi giorni, soprattutto in questo periodo capitale della moda, dopo che abbiamo visto Il Diavolo Veste Prada 2 in parte realizzato e girato a Milano, si è inaugurata la Fashion Week, è arrivata tra gli altri Jennifer Lopez, c'era anche la premier Giorgia Meloni che ha scelto, aveva due cose, due opzioni, due inviti: o vado a New York all'ONU, all'Assemblea Generale con tutti quei parrucconi, o vado a divertirmi alla Milano Fashion Week. E ha scelto la seconda.
0: Ha fatto bene, così ha evitato di vedere Trump per una volta.
2: Se no sai quanto gliela menavano ancora.
0: Mamma mia, sai.
1: Ha deciso di venire alla Milano Fashion Week, che era più divertente senza ombra di dubbio.
0: Comunque tutti qua a Milano, tutti i più grandi VIP, quelli che vanno al momento, tutti riuniti qui.
2: Sai che io, dovendo scegliere tra Assemblea ONU e Milano Fashion Week, guardi, direttamente all'ONU proprio. No, Andrea, me li ascolto tutti, anche il peruviano, anche il balinese.
0: No,
2: mi ascolto,
0: ma per favore.
1: Vabbè, moda e Andreoli nella stessa frase non possono stare.
2: Ecco,
1: però
2: ecco, l'ha detto lei.
1: Però dall'altra parte, scusa, Dubal, no.
0: Vabbè, guarda che ci sono state anche delle cene incredibili, avresti rinunciato anche a quelle.
2: Intanto
0: con
2: non
0: i più
2: mi invitano,
0: chef,
2: è inutile dirlo.
0: Guarda che ci sono state anche delle cene incredibili, avresti rinunciato anche a quelle.
2: Intanto
0: con
2: non
0: i più
2: mi invitano,
0: chef,
2: è inutile dirlo.

0: Burloni, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Abbiamo raccontato di Naomi Campbell che ha preso casa a Milano, e Mattia da Novara dice: ma sì, a fine agosto l'abbiamo trovata con i figli alle Olandia, il parco giochi che c'è alle porte di Milano.
1: Non credo.
0: In coda.
1: Non credo sia possibile.
2: O magari stava esplorando, no, il circondario, vabbè, in attesa di trasferirsi.
0: Vabbè, 7:41, amici, Everybody's Changing, cantano i Keane, ma qui invece nulla cambia, perché le cose interessanti le vogliono sempre tutti.
1: Questo è il problema.
2: Interessanti,
1: ci
2: dice.
1: Ci iniziamo.
0: Interessanti, divertenti, il quiz, una canzone da indovinare. Stamattina con Mattia Brera, il nostro regista, ci siamo messi lì di cesello. Mattia proprio ha cesellato la nota.
1: Guarda, io non mi ci metto neanche stamattina.
2: Io ieri,
1: guarda,
2: ho indovinato, vorrei ritirarmi da imbattuto. Cioè, quindi oggi, ecco, poso la cuffia e vado a fare.
1: Anch'io l'altro giorno avevo indovinato, quindi anch'io mi ritiro da imbattuta.
0: Faccio una profezia: oggi indovinate tutti, perché è una canzone che ha un inizio talmente facile, abbiamo dovuto lavorare proprio perché sennò sarebbe stato troppo così esplicita la nota. Un decimo di secondo.
1: Addirittura, ma dai, ma per favore.
0: E con un decimo di secondo vi garantisco che indovinerete, vero Mattia? E allora, fermi tutti, silenzio, alzate il volume della radio se siete in macchina, ovunque voi siate. Questa è la nota che vi aiuterà a capire la canzone da indovinare. Dai, lo dice.
2: Mamma mia.
0: È dichiarata.
2: È dichiarata cosa?
1: È italiana.
0: È italiana.
1: E lui è italiano.
0: È italiano.
2: È italiano, no, lui è Elvis Presley.
1: Scusa.
0: Elvis Presley che canta l'italiano.
1: No,
0: canta...
1: Ho detto lui.
0: Stop. Risentiamo la nota, il decimo di secondo. Amici, cioè, lo dice. Cioè, non è neanche una nota, è lui che canta. Vabbè, 342-4141-762. Provateci, se state branconando nel buio vi renderete conto che invece...
1: Qualcosa in più.

0: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
9: La spesa intelligente.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Bravi. Vi faccio un applauso perché oggi poteva essere facile, ma era anche molto difficile indovinare la canzone. No. Il quiz misterioso con un decimo di secondo di nota.
1: No, non è possibile. Cioè, io non gioco più.
0: Vabbè. Cucuru cucù, Franco Battiato.
1: Paloma.
0: Hanno indovinato, quindi va bene così. Da domani, Mattia, ancora meno del decimo di secondo, cosa c'è? C'è la possibilità.
1: La sfera di cristallo, guarda, cioè tu ti metti
0: il pensiero
1: e dici, chissà cosa starà pensando Lentini.
0: Quale
1: cosa
0: canzone?
1: Ha nella testa.
2: Facciamo il quiz telepatico da domani.
0: No, da domani magari aggiungeremo qualche secondo in più, però comunque sempre molto molto difficile.
1: Io chiamo l'ufficio musica, guarda.
0: Ah, e tanto ti fai già suggerire le canzoni
1: quando dice
0: di indovinare. Sì. Amici, 7.54, intanto vi dobbiamo dire un grazie enorme, grosso così, perché nei giorni scorsi abbiamo raccontato le vicende del nostro amico e collega Max Parisi, non lo sentite più in onda dalla fine dell'estate, proprio perché a causa dei suoi problemi seri di salute, ha un tumore al pancreas, è volato negli Stati Uniti, ha trovato una clinica, un ospedale che gli può somministrare questo farmaco che è stato proprio lanciato negli ultimi mesi, ma soltanto negli Stati Uniti, che allunga l'aspettativa di vita per chi ha un tumore al pancreas. Però servono un sacco di soldi per poter avere le cure, per poter vivere là negli Stati Uniti, e lui ha lanciato una raccolta fondi, per quello vi diciamo grazie, perché avete partecipato in tantissimi.
1: Siamo quasi arrivati alla cifra necessaria per curare il nostro Max Parisi, manca ancora poco, bisogna arrivare a $110,000 e ci siamo vicini, perché abbiamo già superato i 103.500.
0: esatto, siamo lì, quindi un piccolo sforzo, se volete, da parte di tutti. Cercate questo sito GoFundMe.
1: Si scrive
0: tutto,
1: così.
0: Sì, tutto attaccato, mettetelo su Google. GoFundMe, tutto attaccato, Max Parisi. Troverete la sua pagina, sua moglie che si è prodigata per scrivere, raccontare anche un po' chi è Max. Entrate così in empatia con lui, conoscete la sua storia, e se volete anche $5-10 possono aiutare alla causa.
1: Le cure in Italia non sono state sufficienti, non sono bastate,
0: no.
1: Quindi cerchiamo di aiutare il nostro Max in America.
0: Il caso poi è che bisognerebbe affrontare il tema appunto di questo farmaco, che ancora in Europa e in Italia non viene commercializzato, ci vorrà ancora parecchio tempo.
2: Non è stato ancora approvato per l'iter dei test. Chiaramente l'approvazione di questo farmaco significherebbe un'aspettativa nuova per tantissime persone,
0: certo,
2: tantissimi malati. Intanto possiamo fare la nostra aiutando il nostro Max, e in tantissimi lo avete fatto fino adesso, e quindi grazie ancora.
0: Piccolo sforzo, GoFundMe, tutto attaccato, mettete su Google e scrivete anche Max Parisi, trovate la sua pagina.
1: Forza Max!
2: La pagina si intitola Una nuova cura, una nuova possibilità per Max.

0: meraviglia delle meraviglie, Amy Winehouse su Radio Monte Carlo con Our Day Will Come.
1: Ed ora è il momento delle news, ma anche del meteo e di autotraffiche.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna, lo riporta il quotidiano El Mundo. I velivoli verrebbero lanciati da container sulle navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni 2027 in tutti e tre i paesi. Xi Jinping accolto a Washington con tutti gli onori, in aeroporto anche Trump in via straordinaria, per il presidente cinese prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Sull'Ucraina continuano a piovere droni e missili russi. Nella notte martoriate Kiev e Odessa, almeno 8 le vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky dice: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. E al Palazzo di Vetro ha parlato anche Tajani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi la critica all'ONU troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il decreto che impone il tetto del 30% di stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab nelle scuole. La misura, dice Valditara, partirà subito e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Volley, gli azzurri lottano ma non basta. Ai quarti degli europei maschili vince la Finlandia che va in semifinale. Il team nordico, vera rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi prevalenza di tempo bello, ma attenzione, si sta già avvicinando una nuova perturbazione che domani porterà un po' di maltempo al sud e nel medio versante adriatico. Quindi una mattinata oggi con prevalenza di tempo bello, nuvole e qualche acquazzone solo in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al nord e nelle regioni centrali tirreniche, ancora qualche scroscio di pioggia in Sardegna. In serata qualche pioggia all'estremo nord-est per l'avvicinarsi della nuova perturbazione. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in rialzo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 10, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 a 7 in direzione della capoluogo Ligure, sulla 4 verso Trieste per traffico code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, coda anche in uscita a Bergamo provenendo da Milano, lungo la 8 in direzione di Milano coda tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8 A4, sulla 11 verso Firenze invece traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio della A11 A1 Milano Napoli. Lungo la 14 in direzione di Taranto un incidente provoca un chilometro di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Infine sulla statale 3 bis Tiberina code prima dell'incrocio strada statale 75 Centrale Umbra in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno, buongiorno amici. Pensavo di che non sarei arrivato alla fine della prima ora stamattina.
1: Cioè, addirittura.
0: Lo dichiaro.
1: Neanche la prima ora. Come fai ad arrivare alle 10 dopo?
0: Mi hai visto come sono arrivato, no? Stamattina.
1: Ma adesso ti sei tutto ringalluzzito. Che cosa è successo?
0: Un caffè che non prendo mai. Guarda che miracoli che fa il caffè.
1: Ma bisogna vedere che cosa c'era dentro in quel caffè, scusa,
0: Me l'ha portato Andro, quindi
1: no. Allora,
0: cosa ci hai messo,
1: allora,
0: Andro, in questo caffè?
2: Che ci hai messo nel caffè?
1: Cosa hai messo nel caffè?
2: Una sputazza.
1: No!
2: Come
1: però,
2: minimo, eh.
1: No.
2: Vabbè, quella ragazzi non è mortale, cioè, quindi può andare anche peggio.
1: Isoliamo Andreoli, per favore.
2: Io non ho toccato il suo caffè, quindi non sono il colpevole.
0: Comunque,
2: nell'eventualità.
0: Sappiate che non sono schifiltoso, quindi basta che mi faccia l'effetto che deve fare. Mi ha tirato un po' su, quindi va tutto bene. Buongiorno Manica Sala.
1: Buongiorno Davide
0: Stefano
1: Lentini.
0: Andreoli.
2: Salve.
0: Andro Mercù, Mattia Breno. Ci siamo tutti, siamo sempre noi i soliti.
1: L'avete capito, eh?
0: Sa di sì.
2: Da questo entusiasmo parrebbe l'ora più scoppiettante a settimana, invece non lo è manco per niente. Saremo
0: lunga.
2: Flosci come al solito.
0: L'ora parla per te.
1: Esatto, parla per te. Sarai tu.
0: L'ora più scoppiettante è l'ultima della settimana, quindi arriverà domani dalle 9 alle 10. Qua c'è Tina Turner su Radio Monte Carlo. The Best.

0: di Tina Turner su Radio Monte Carlo. Siamo al 24 di settembre, già il secondo giorno di autunno. Come vi sentite?
1: Beh, non certo con la grinta e l'energia di Tina Turner, questo è poco ma sicuro.
0: Già al secondo giorno?
1: Già al secondo giorno.
0: Ti senti come le foglie di Ungaretti sugli alberi, lì pronta a cadere?
2: Quelli erano i soldati della Grande Guerra,
1: allora,
2: scusi.
1: Insomma, non fino a quel punto, adesso non esageriamo, però comunque tutti noi in questo periodo abbiamo bisogno di qualche consiglio, perché con l'autunno ci sentiamo più stanchi.
0: Soliti ricostituenti ci vogliono.
1: Noi abbiamo chiamato il nostro esperto qua in studio, certo, abbiamo bisogno di qualche consiglio ed è per questo che diamo il benvenuto a Luciano Onder. Buongiorno Onder.
3: Buongiorno e bentrovati a Medicina 46 le origini. Dopo le fortunate edizioni di Medicina 47 Morto che parla e Medicina 48 La vendetta.
0: Abbiamo capito Onder, non è che tutte le volte deve ripeterlo, scusi.
3: Ma prima è doveroso ringraziare il nostro nuovo sponsor.
0: E qual è?
3: La mutanda termica Nonna Pina.
0: Ma cos'è?
3: La mutanda che dona calore e sollievo proprio dove non batte il sole.
1: Vabbè, d'inverno magari, dai.
3: Per una prova gratuita potete chiamare il numero in sovrimpressione.
0: Ma che sovrimpressione, Andre? Siamo alla radio.
3: Ma non dalle 14 alle 18, perché la nonna fa il riposino.
0: Senta, è già tardi, ne ha già sparate, venga al dunque.
3: Certamente. L'autunno in realtà è una meravigliosa stagione.
0: Vero.
3: Dove la terra ci dona frutti meravigliosi. L'uva, i cachi, le noci, ma anche i funghi, i tartufi, le castagne.
1: Cioè, tutto vero, siamo d'accordo con lei Onder, ma cosa c'entra tutto questo?
3: E guarda caso, l'autunno è anche il momento in cui un nostro organo interno d'incanto si risveglia.
1: E qual è?
3: E da piccola castagna si trasforma in un gigantesco Mont Blanc.
0: Mamma mia.
3: La prostata.
0: No, vedi, ma tu che chiedi ancora cos'è? Lo sai che finisce sempre lì.
3: E questo, come sappiamo, può provocare qualche disturbo, vero Lentini?
0: Ma io cosa c'entro, Onder?
3: Lei c'entra. E come se c'entra?
0: Ma cosa dice?
3: Ho contato le volte che stamane lei si è alzato con nonchalance uscendo dallo studio. E dove è andato di bello?
0: No.
3: Ha sentito un rumore in garage.
0: Guardi, era a prendere il caffè, gliel'ho detto prima.
3: Certo, per sei volte.
0: Ma che sei volte? Una.
3: Non sarà piuttosto un problemino di prostata ingrossata?
0: No, per niente.
3: Ha mai utilizzato la mutanda termica Nonna Pina?
0: No.
3: Le gioverebbe sicuramente.
0: Guardi, c'è Andreoli che le metterebbe volentieri queste mutande.
3: Ah, sì?
2: No, ma che cosa dice? Non lo ascolti, scusi.
3: Venga qui, che diamo una controllatina là sotto.
0: Vai.
3: Non abbia paura. Un'esperienza profonda.
1: Scusami, autunno, fatela una controllatina.
0: Ma cosa
1: dai,
0: vuoi tu?
1: Ho capito io.
0: Comunque te le regaliamo al compleanno, Stefano.
1: Vabbè, ma però d'inverno le mutande che scaldano, guarda che non è una cattiva idea,
0: Beh, io di Nonna Pina conoscevo le tagliatelle, la stessa.
2: Però si lavi le mani durante.
0: Andreoli.
2: E vabbè, no. Scusa.
0: C'è Fulminacci su Radio Monte
1: Carlo. Io vado via.

0: Io contesto questo titolo, Stupida Sfortuna, anche se Fulminacci mi piace tantissimo.
1: Perché?
0: Qui a Radio Monte
1: Carlo.
0: Perché la contesti? Ma perché la sfortuna non è stupida, ci vede benissimo.
1: Aiuto.
2: Ah, come la fortuna è cieca, ma come si dice?
0: Hai capito come si dice? Non continuiamo, tanto avete già capito.
1: È proprio così. 8:15, amici, c'è tanta gente che è felicissima dell'autunno, dell'arrivo dell'autunno, anche se, come ho letto, è arrivato l'autunno, ma lui non lo sa perché ancora fa caldo.
0: Fa caldo, sì.
1: In diverse zone d'Italia.
0: Si fa ancora il bagno,
1: Le temperature sono più alte rispetto a quello che dovrebbero essere, però piano piano, dai, si stanno un po' mitigando, tutto sommato.
0: Però possiamo anche dire che l'autunno è la stagione proprio più romantica dell'anno.
1: Sono d'accordo,
0: sei
1: la
0: d'accordo?
1: Più romantica. Con questi colori belli, peraltro con la riscoperta, si diceva prima, di tante cose buone, dai cachi alle castagne. Castagne che ho già visto, nonostante faccia caldo, essere vendute ai soliti prezzi esorbitanti. Te le vendono le caldarroste, costano in un cartoccio, te ne mettono 5, te le fanno pagare 10 euro.
0: A proposito di cachi, a me piacciono quelli duri.
1: Cachi mela?
0: Sì. E ride.
2: Informazione della quale gli italiani non potevano fare a meno, e adesso finalmente sono contenti.
0: Invece che non posso parlare, che questi si mettono a ridere.
1: Posso
0: ma
1: dire
0: vi rendete conto?
1: Che a me il cacco così limaccioso, lepegoso, proprio non mi piace. Niente, mangio di tutto tranne questa cosa.
2: Sai che
1: è un po'
2: anch'io sono come lei, uguale.
1: Eppure c'è pieno di gente
2: non
1: che
2: ci trovo gusto proprio.
0: Non vi piacciono i cachi?
1: Troppo zuccherini, troppo.
0: Ma ci puoi mettere anche un po' di pane dentro?
1: No, niente. Da fare.
2: Io il pane ci metto il prosciutto, sono sempre stato bene, guarda.
1: Infatti, però c'è tantissima gente invece che impazzisce proprio per i cachi, ma anche lì, come per i meloni e le angurie, trovare quello buono non è semplicissimo, ma non puoi tastarlo, il cacco.
2: Eh no, il cacco mi si ammolla.
0: Sì, magari anche stringerlo.
1: Come si fa a capire quando il cacco è buono?
0: Guardi e gli dici, sì. Cacco, sei buono?
1: Cacco delle mie brave, qual è il più bello e buono del reame? Figurati un po'.
2: Beh, consigli utili proprio oggi.
0: Ma cosa sta succedendo stamattina?

0: Want Texas su Radio Monte Carlo, 8:21 minuti. Say what you want, di quello che vuoi, e noi stiamo obbedendo a questo precetto in maniera perfetta.
1: Noi lo facciamo, lo fanno anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, perché sul caco, frutto di stagione, che poi al singolare bisognerebbe dire cachi.
0: Il cachi, ma chi dice cachi?
2: No,
0: cachi,
2: ma,
0: ragazzi?
2: Ma non esce neanche bene il cachi.
0: Ma parlate come mangiate. Vabbè, lo sappiamo che non sarebbe corretto, però comunque è accettato sul dizionario.
1: Neanche cacco esce benissimo, se devo essere sincero.
0: Sì, perché poi deve essere declinato. Cioè non è che però, io cachi, tu cachi e gli cachi, cioè, no, deve essere declinabile.
2: No, per favore.
1: Comunque, dicevo, i nostri ascoltatori elogiano il cachi, quello che volete. Paolo da Ferrara dice che è un frutto paradisiaco, fortemente proteico, che fa benissimo, lo dice anche mio papà di 98 anni. Se è arrivato a 98 anni mangiando il cachi, il caco, ragazzi, dobbiamo anche
0: come
1: noi.
0: Come chi si fa i cachi suoi campa cent'anni, sì, c'è anche
2: questo,
0: il proverbio.
2: Questo è vero, è una grande verità.
1: Vabbè, lunga vita ai cachi, a chi ama i cachi, a quanto pare fanno
2: e
1: molto bene.
2: E comunque sono buoni, punto.
1: 8:22, ci concediamo anche noi una pausa golosa stamattina, senza compromessi.
2: Eh sì, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Perché è uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
1: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
2: È buono, è Yomo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
11: Mm-hmm.
10: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
19: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così...
20: sentirsi così?
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
25: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
26: La spesa intelligente!
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
30: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
29: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: mette sempre di buon umore questa canzone di Paul Simon, You Can Call Me Al. Un po' tristi stamattina perché confidavo molto sulla nostra nazionale italiana di pallavolo maschile, gli europei in corso, e niente, ieri ci hanno cacciato fuori.
1: Ma
0: i
1: non
0: finlandesi.
1: Solo tu, davano già per scontata una vittoria della nostra Italia e invece non ce l'hanno fatto, la Finlandia ci ha cacciato fuori.
0: Abbiamo perso 3-2 ieri sera.
2: Tra l'altro in casa, insomma, e quindi la semifinale che ci aspettava, quella con la Francia, se la giocherà la Finlandia, che ha giocato molto bene, ha sfruttato i nostri errori, peccato perché alla fine nel tiebreak eravamo in vantaggio anche di 3 punti e ce li siamo purtroppo mangiati.
0: Venerdì le 2 semifinali, una appunto Finlandia-Francia, l'altra Slovenia-Polonia. Però confidiamo sulla nazionale di calcio a questo punto.
2: Ne abbiamo ancora una? Non sapevo, credevo l'avessimo sciolta.
0: Tutta nuova.
1: Ripartiamo, devi essere fiducioso perché c'è il ritorno di Mancini, c'è la Nation League, vabbè, che è una prova, e poi ci sono tanti giovani, tanti nuovi convocati.
0: Ci sarà la prima uscita ufficiale della nuova nazionale di calcio con il ritorno appunto del CT Mancini. Vedremo cosa combinerà. Giochiamo contro il Belgio.
1: Contro il Belgio a Roma.
0: A Roma per la Nation League, e voi mi spiegate che è una competizione tra tutte le nazionali europee.
2: Esatto, che dà una priorità per qualificarsi agli europei. Diciamo che è inutile, potremmo dire che è inutile. Non si è ancora capito a cosa serva, però insomma, così i nazionali si giocano e si preparano per i prossimi tornei importanti.
0: Noi ne abbiamo bisogno di vedere in campo la nostra squadra.
2: In partite vere.
0: Devono rodarsi, quindi vediamo se Mancini riesce.
2: Anche perché c'è un sacco di novità, giocatori nuovi, qualcuno li avrà mai sentiti perché molti giocano all'estero, hanno origini anche straniere, insomma sarà una nazionale molto diversa da quella a cui siamo abituati, cioè scarsa, quindi speriamo che sia diversa anche in quel senso.
0: Peggio non possiamo
2: infatti,
0: fare.
2: Speriamo.
1: Ma dai, dobbiamo essere fiduciosi, dai, crediamo nella nostra nazionale, supportiamola.
0: Vedremo cosa riusciremo a fare contro il Belgio. E invece chi fa molto bene? Kimi Antonelli, parliamo di Formula 1, ci sono 2 pagine di intervista oggi sulla Gazzetta dello Sport, versione cannibale è il titolo che hanno scelto perché lui dice: devo vincere il mondiale di Formula 1 il prima possibile, voglio provare a vincere tutti i gran premi.
1: Non
0: tutti.
1: È umano sto ragazzo, 19 anni.
0: Ce la può fare,
1: ce la può fare, sì, può fare. Come no.
0: Lui è anche superstizioso, giustamente, perché dice, comincia a pensare veramente di poter vincere il mondiale, gli altri dicono che è già mio, così mi tirano le macumbe.
1: Non so se ricordo bene, ne è già 28 mi sembra.
0: Non lo so, abbiamo perso il conto ormai.
2: Ne mancano 9 comunque, quindi vincerli tutti, insomma. Tu dici, anche un po' meno, Kimi, dai.
0: No, ma invece è giusto.
2: Tutti e 9 le vuoi vincere.
0: Ma certo, va bene, va bene. Xena Spyro ora su Radio Monte Carlo.

0: voce incredibile di Senna Spyro su Radio Monte Carlo con Material Lover. Ieri giornata storica, amici italiani, perché è stato approvato con il via definitivo dal Senato questo decreto che di fatto, anzi è una legge delega che di fatto fa sì che l'Italia adotti il nucleare.
1: Sì.
0: E quindi dopo i due referendum che l'avevano bocciato nell'87 e nel 2011, la politica ha deciso di cambiare rotta e si andrà verso le centrali nucleari anche in Italia.
1: Dopo 40 anni, no? Che erano state chiuse quelle che già c'erano perché non le si volevano più e soprattutto non le si volevano dopo i disastri che si sono successi e si sono verificati nel mondo.
0: Infatti il primo referendum venne fatto nel novembre dell'87 dopo il disastro di Chernobyl l'anno prima, e lì ovviamente tutti quanti sull'onda di quello che era successo dissero che non volevano il nucleare, una vittoria del 80%. E invece poi il secondo referendum a giugno del 2011, quello pochi mesi dopo un altro incidente, quello di Fukushima.
2: Eh sì, perché il governo pensava che la gente avrebbe votato per ripristinare, per tornare indietro, però il caso di Fukushima ma fece sì che vincessero il sì, cioè la norma deve restare, col 95%.
0: Infatti.
2: 95, mai vista un esito. Il caso di Fukushima fece sì che vincessero il sì, cioè la norma deve restare, col 95%.
0: Infatti.
2: 95, mai

0: la centrale, ma voi non ci fate più pagare niente, niente benzina, so, niente, so. Niente luce.
1: Se accendo il phone alla lavastoviglie non salta la corrente, voglio fare così.
0: Esatto.
2: Tanti problemi, però dobbiamo cercare di essere un po' indipendenti, no? Dai, andiamo a comprare tutto da tutte le parti.
0: Quindi tu vuoi la centrale sotto casa, Monica?
3: No, però aspetta, un attimo, ci sono
1: poi,
3: altri
1: scusi,
3: posti.
1: Noi in Italia usciamo di casa 40 anni, che indipendenti, ma dai, aspettiamo un altro po', che fretta c'è.
0: Quella è un'altra cosa ancora. No, il discorso che si fa è ce l'abbiamo. Siamo circondati da
2: ma
0: centrali.
2: Ma infatti, ne abbiamo al confine, anche con la Francia.
0: L'importante è che le facciano bene, mi raccomando, almeno quello. Se mai un giorno le vedremo, capiremo.

0: l'inganno al nucleare non è gradito anche da tutti i nostri ascoltatori qui a Radio Monte Carlo. Come al solito sono divisi, c'è chi lo vuole, c'è chi non lo vuole. Ringraziamo comunque Cesare Cremonini, figlio di un re.
1: Almeno lui.
0: Almeno lui.
1: Pensa ad altro. No, perché molti hanno iniziato a scriverci giustamente al 342-4141-762 dopo che ieri in Parlamento è stata approvata questa legge delega che di fatto fa pensare che l'Italia ritorni al nucleare. Ma allora i nostri referendum, ma il nostro voto a cosa serviva?
2: Allora, io farei un altro finché gli italiani non votano giusto. Allora, ne avete fatti due, avete sbagliato, ne facciamo un terzo, magari così la capite.
1: Non so se

0: siano aggirabili dopo anni, c'è una scadenza sui referendum. Di fatto questa legge è andata in questa direzione. Dicono che nel 2033 avremo le centrali. Molti più che delle centrali sono preoccupati giustamente delle scorie.
1: Delle scorie, dove andranno tutte queste?
0: Infatti, questo è il problema vero.
2: Sa che io forse ho la soluzione, ma ve la dico tra poco.
0: Va bene, allora state qua perché Stefano Andreoli si candida a dare un'idea su dove smaltire le scorie delle centrali.
1: Lui ha la soluzione.
0: Infatti, tra poco nel Geografico.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpeer?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono speed o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800€. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: Dolores O'Riordan e i Cranberries. 8 minuti saranno le 9, questa è Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour.
1: Siamo sempre molto curiosi di sapere che cosa ci dirà il nostro Stefano nel suo Geografiche, ma oggi ancora di più.
0: Si parla di nucleare.
2: Sì, è rispuntato il nucleare, io sono d'accordo, ci mancherebbe, perché io lo so che il mondo di oggi ha bisogno di energia, ne ha un bisogno disperato come mai era successo nella storia, anche perché quando la gente, e per la gente intendo io, chiede a ChatGPT fammi vedere come starebbe il mio salotto con le pareti color tortora, e puff, ti spunta la foto del tuo soggiorno ridipinto come la volevi tu, non è che capita per magia, e soprattutto non è il tuo computer che fa quel lavoro lì. Quando carichi la foto del tuo soggiorno, quella viene sparata attraverso internet in qualche data center, che sono capannoni grandi come ipermercati, dove stanno le nostre storie su Instagram, i piatti che fotografiamo, i selfie brutti che ci facciamo, i video del nostro gatto, stanno tutti lì. Ecco, le nostre foto vanno lì attraversando l'oceano, vengono spedite in America, magari da qualche altra parte, poi c'è un cervellone che ti rielabora la foto, la modifica come vuoi tu, e la foto modificata riattraversa l'oceano e ti arriva nel tuo computer. Tu la vedi e dici non mi piace, la vorrei un po' più sul fucsia, e il giro ricomincia. Tutta questa roba costa energia tantissima. Facciamo due conti: un viaggetto solo di una singola foto e il calcolo che serve per rielaborarla e modificarla ha lo stesso impatto ambientale per il pianeta di un forno a microonde acceso per 10 secondi alla massima potenza, che non sarà tanto, ma moltiplicatelo per tutta la gente che fa questa cosa, e questi soldi non li paghiamo noi nella bolletta, perché capita da un'altra parte, li paga il pianeta, e quindi serve per forza qualcosa di nuovo. E torniamo a parlare di nucleare, anche se il solare non ci piace, l'eolico men che meno, si va di nucleare, capita ogni tanto, certo la gente, gli italiani hanno votato contro un paio di volte, ma adesso riesce fuori lo stesso. Del resto in questi casi si dice la gente vota sull'onda emotiva, i risultati non vanno tenuti in grande considerazione, come vorrei si dicesse anche per le elezioni politiche, ma sì, non teniamo in considerazione, come sarebbe bello. Certo c'è il problemino delle scorie, si diceva, ma io un'ideuzza ce l'ho: ogni volta che tu vai al ristorante e ti fotografi il piatto e lo metti su Instagram, ecco, io farei arrivare un signore con una bella tuta bella piombata che te ne porta in giardino un barattolino di scorie. Ecco, queste sono tue, così forse risolveremmo non uno ma due problemi.
0: Io ne avrei un po' di scorie, mi sa, allora
1: anch'io, tutto sul balcone.
0: Ma vale anche per i piatti che ti fai da solo in casa,
2: perché sì, vale anche per quello,
0: quelli li fotografi anche tu, Andrea, vale, già peccato.
1: No, non è la soluzione giusta questa.

0: Jamming, Bob Marley su Radio Monte Carlo. Siete nel chill, come dicono i giovani, con questa canzone. È un attimo che vi facciamo uscire da questo momento di relax. Eh già, perché c'è il personaggio misterioso, dovete indovinarlo. Tre nuovi indizi
1: e sono questi: 100.000, Milano, San Tommaso.
0: Aiuto, 100.000, Milano, San Tommaso.
1: Pensateci.
2: Ma San Tommaso che c'entra con Milano? È San Juan che fa minga in gara.
1: Uomo, donna, personaggio di fantasia. Questi tre indizi a cosa portano o a chi portano?
0: 342-41-41-762. Vogliamo un nome da parte vostra.
1: 100.000, Milano, San Tommaso.
0: Non usate l'intelligenza artificiale, usate la vostra e vediamo che cosa esce fuori. Provateci, tra poco forse la soluzione. Gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo ora con News Meteo e Autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia, il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2, calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi prevalenza di tempo bello, ma attenzione, si sta già avvicinando una nuova perturbazione che domani porterà un po' di maltempo al sud e nel medio versante adriatico. Quindi una mattinata oggi con prevalenza di tempo bello, nuvole e qualche acquazzone solo in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al nord e nelle regioni centrali tirreniche, ancora qualche scroscio di pioggia in Sardegna. In serata qualche pioggia all'estremo nord-est per l'avvicinarsi della nuova perturbazione. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in rialzo. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 9, 3 km di coda per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sulla 7 in direzione di Genova si procede a rilento per traffico tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 a 12. Lungo la 4 verso Torino rallentamenti a tratti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa. Sulla 1 in direzione di Milano 1 km di incolonamenti tra il bivio A1 1 variante Sasso Marconi Nord per un veicolo in avaria. Rallentamenti anche sulla bivio della A1 A22 provenendo da Bologna. E sempre in autosole ma in direzione di Napoli, per un incidente si resta in coda tra Orvieto e Attigliano. Infine, lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Salemi in direzione di Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: bentornato, bravi come al solito gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, il personaggio misterioso, e buongiorno da noi Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia.
1: Gli indizi che erano 100.000 Milano e San Tommaso hanno portato giustamente a Caravaggio, ovvero a Michelangelo Merisi, proprio lui.
0: Sì, tanti hanno scritto Caravaggio, quindi giusto, perfetto.
1: Giusto, giusto, allora 100.000 perché era raffigurato sulle vecchie 100.000 lire.
0: Vabbè, la 100.000.
1: Esatto, Milano perché lui era nato a Milano nel 1571 e San Tommaso perché aveva dipinto l'incredulità di San Tommaso.
2: Uno dei suoi quadri più famosi, con Tommaso che non crede alle ferite di Gesù e ci mette le mani.
0: Bravi quelli che hanno azzeccato, qualcun altro è andato fuori strada, qualcun altro ci si è un po' avvicinato, chissà perché, Leonardo da Vinci, Manzoni, Pirandello, Alex Britti, tanti hanno detto
2: Alex Britti.
0: Adriano Celentano.
1: Cioè, esatto, Nina Zilli.
0: Alex Britti perché 100.000 caffè, io credo. Che
2: erano
0: si siano...
2: 7.000.
1: Erano 7.000.
2: Hanno sbagliato il conto.
0: Poco cambia. Bravi amici, voi che avete invece azzeccato era Caravaggio. 9:05 minuti su Radio Monte Carlo, Infidelity, Simply Red.

0: Reality Simply Red tornano in Italia il prossimo anno, tra la fine di giugno e la fine di luglio, con diverse date. E indovinate un po' qual è la radio ufficiale del tour dei Simply Red?
1: Ma naturalmente Radio Monte Carlo.
0: E noi vi diamo la possibilità di avere, per i più fedeli ascoltatori, altro che Infidelity, i biglietti in prevendita soltanto per chi segue queste procedure.
1: Ecco, attenzione, perché c'è questa possibilità soltanto fino a stasera alle 22, quindi dovete essere veloci.
0: La procedura è questa: andate sul sito radiomontecarlo.net, intanto dovete registrarvi se ancora non siete registrati al sito, troverete tutte le indicazioni per arrivare a questo banner, a questo bottone dove c'è scritto clicca qui per ottenere il tuo codice. Cliccando lì da registrati, altrimenti vi registrate in quel momento appena avete cliccato, vi verrà dato, arriverà un codice alfanumerico. Mi raccomando, attenzione alle maiuscole, minuscole, tutto quanto.
1: È importante, maiuscole e minuscole.
0: Codice alfanumerico che vi servirà per andare poi sul sito di Ticket One, lo appiccicate, lo incollate lì sopra e avrete in esclusiva appunto i biglietti in prevendita prima che arrivino tutti gli altri per le date dei concerti dei Simply Red.
1: Che arriveranno l'anno prossimo tra giugno e luglio, quindi si partirà il 25 giugno da Venezia in Piazza San Marco e poi via a seguire.
0: Roma, Pompei, Bari, per chiudere il 30 luglio a Lucca. Tutte le date si possono acquistare in prevendita tranne quella di Roma, che è ancora lì ferma, per cui sappiate che c'è questa possibilità.
2: Mamma mia, saranno dei concerti bellissimi. Allora
0: già,
2: ricordate, come per i divani, l'offerta termina alle 22 di questa sera, quindi
0: bravo,
2: siate velocissimi, registratevi al sito radiomontecarlo.net e poi seguite la procedura. C'è il faccione dei Simply Red lì davanti, quindi non potete sbagliare.
0: Mick Hucknall lo conosciamo tutti, con i suoi capelli belli ricci rossi, lo vedete lì e cliccate lì sopra. Peraltro fatelo, perché altrimenti poi da domani arriverà tutta l'orda di chi non ascolta Radio Monte Carlo, vorrà i biglietti
1: e non ci saranno più.
0: Voi avete questa possibilità, privilegiati, mi raccomando, per poterli avere prima di tutti gli altri, avere la garanzia praticamente di averli, ecco.
1: Ricordate, stasera alle 22,
0: scade
1: fino
0: tutto.
1: A stasera scade tutto.
0: RadioMonteCarlo.net, seguite le procedure e ce la farete. Ora su Radio Monte Carlo Martin Garrix con gli E2 e Fireflies.

0: Fireflies, l'abbiamo ballata tutti questa canzone, Martin Garrix con gli U2 su Radio Monte Carlo, 9:15.
1: Le Fireflies, vi piacciono?
0: Le Fireflies nello stomaco, no. Sono quelle?
1: No. No. Sono le lucciole.
2: Le lucciole. E da una vita che io non le vedo, forse perché dovrei andare in campagna di notte e cercarle, perché non è che ce ne siano così tante.
1: Sono stupende quando sei lì magari appunto in campagna la sera, che passeggi e vedi queste lucciole che si accendono, si spengono, stupende.
0: Ne ho viste tante sull'Appennino nella mia infanzia, anch'io, era quasi un rito uscire all'imbrunire. Vero. Veramente a vedere queste lucciole che ti baluginavano davanti nel cielo.
1: Tutti pazzi per le Fireflies, ma tutti pazzi soprattutto per l'eclissi. L'abbiamo vista quest'estate, molta gente che è andata a cercarsi dei posti riparati dalla luce per poterla vedere molto bene.
0: Qualcuno che è stato tradito dal maltempo e dal nuvoloso, non ha visto una cippa.
1: Ma talmente pazzi che, allora, abbiamo scoperto che c'è, vabbè, quello classico, il turismo enogastronomico, uno va in giro per mangiare e bere bene.
2: Ma poi adesso c'è il turismo cosmetico, c'è quello del silenzio, che si va nei monasteri per
1: poi
2: stare tranquilli.
1: Abbiamo scoperto anche quello delle serie TV, dei film, uno decide di andare in un posto, prenota le vacanze perché lì è stato girato il film della sua vita. Il turismo cimiteriale.
2: Sì, ahimè, purtroppo c'è anche quello.
1: Ma scusa, sono delle opere d'arte che ci sono in certi cimiteri, delle sculture, è giusto andarle a vedere. E adesso c'è pure il turismo astronomico.
2: Esatto, e se volete vedere un'eclissi, l'eclissi totale di sole, si può fare, ma dovete andare a Lampedusa il 2 agosto del 2027 se trovate ancora un buco,
1: no,
2: perché sembra che sia ormai tutto esaurito.
1: Hanno già stabilito astronomicamente che il 2 agosto del 2027 ci sarà un'eclissi, a Lampedusa si potrà vedere benissimo e tutti hanno già prenotato. Sold out, ma io non so cosa farò domani, questi vanno già a prenotarsi.
0: Ragazzi, bisogna cogliere l'attimo, Lampedusa è piccola, per tutti gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta, se volete una vacanza a prezzi astronomici basta andare da qualsiasi altra parte, sicuramente sarà un po' astronomica anche quella.
2: Beh, ma anche lì costerà.
1: Comunque,
2: perché
1: adesso voglio provare a vedere se davvero è tutto sold out. Prova a prenotare qualcosa a Lampedusa 2 agosto 2027, chissà se ce la faremo.
2: Anche perché il sole sarà coperto per il 99,5%, quindi sarà veramente un evento eccezionale.
1: Se avete già prenotato almeno gli occhialetti per vedere bene l'eclissi, portateveli dietro, perché se arrivate a Lampedusa con la prenotazione di un anno d'anticipo e vi siete dimenticati gli occhiali, non è che lì facilmente li trovate.
2: No, non li trovate più.
1: C'è forte rischio che alla fine non riusciate a vederla sta eclissi. Sognami su Radio Monte Carlo.

0: Biagio Antonacci, Sognami, è una canzone davvero stupenda dedicata a chi non c'è più, che a volte si può soltanto sognare, ahimè.
1: Quel che non c'è più a Lampedusa sono le disponibilità degli alberghi ad agosto del prossimo anno.
0: Hai verificato?
1: Ho verificato, ci sarà l'eclissi il 2 agosto, tutti vogliono andare a vederla a Lampedusa, hanno già prenotato e in effetti sono andato sul classico sito Booking, ho messo le date dal 1 di agosto un po' larghe al 5, mi compare la scritta: al 99% delle strutture non è disponibile per le tue date sul nostro sito. Vuol dire che resta pochissimo, cioè il 99% è già tutto andato.
0: Beh, un sacco a pelo e sei a posto. Però sarà un problema anche trovare i voli a questo punto.
1: Infatti, voglio vedere quelli come faranno, perché non so se ci sono già i voli da qua ad agosto del prossimo anno.
2: Barcaremi, Lentini, mal che vada.
1: Vabbè, io non vado. No, comunque tu scherzi, sacco a pelo. Sai quante volte ho dormito in sacco a pelo in spiaggia, sugli scogli, bellissimo.
2: Altri tempi, eh?
0: Sugli scogli, cazzetta, ma fa male dappertutto.
1: Scogli piatti, ovvio, quelli, vabbè. Un giorno ti racconterò. Vabbè, adesso parliamo ben d'altro, ragazzi. La skincare infatti è cambiata. Non basta contrastare i segni del tempo, è necessario aiutare la pelle a ritrovare compattezza, elasticità e luminosità. Nasce così la nuova linea Filorga Pro Collagen Micro Grow Factor.
0: Il siero ultra liftante che aiuta a stimolare la naturale produzione di collagene. Inoltre la crema liftante rassodante che ridefinisce i contorni dell'ovale e il siero occhi che dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato.
1: È una nuova routine Pro Age per risultati visibili. Scoprite di più sul sito filorga.it.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
22: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
25: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
28: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
29: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Il 24 di settembre su Radio Monte Carlo con i Beloved Sweet Harmony. Giornata bella, bellissima oggi, perché si inaugura un evento che richiama non soltanto tutta l'Italia ma da tutto il mondo. Arrivano per il Salone del Gusto organizzato da Slow Food a Torino fino a domenica. Meraviglioso.
1: Ci facciamo un salto, che dici?
2: Io un salto ce lo faccio, per me è quasi una festa religiosa. Ve lo dico, perché si assaggiano cose veramente mai viste, che per andare devi trovare il posto. Invece lì arrivano tutti, 600 espositori.
1: E sono tantissimi, non soltanto dall'Italia ma da tutto il mondo, quindi già. Si va lì e si degusta, si mangia, che meraviglia.
0: Tutte le nostre specialità italiane, ma non soltanto, voluto da Carlo Petrini. Sarà la prima volta che lui
1: senza
0: non
1: di
0: c'è
1: lui.
0: Perché se n'è andato proprio poco tempo fa, per cui
2: ci sarà anche della commozione. Ma voi lo sapete, sì. Chi è che inaugura,
0: certo,
2: il Salone del Gusto quest'anno?
1: Certo che lo sappiamo, è il nostro presidente Sergio Mattarella.
0: Giusto, eccolo qua, vedi, è arrivato. Buongiorno presidente, c'è?
3: Cosa fa? Cittadina, carissimi cittadini italiani,
0: mangia.
3: Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro presidente.
0: Ma la bocca piena.
1: Buongiorno presidente, ma scusi, lei sta già mangiando?
3: Un momento, scusate.
0: Ma
3: basta, per favore. Sono al telefono.
0: Lo fanno pure arrabbiare. Con chi ce l'ha?
3: C'è la cornacchia. Questo salone non è ancora cominciato ed è già un incubo.
0: Ma perché?
4: Presidente.
3: Signora, che c'è? Lo so, questo capocollo è fatto in casa.
0: No.
3: Lo assaggio più tardi, va bene?
1: Hai capito.
3: Per favore, non insista, non lo voglio. No!
0: Lo stanno facendo mangiare.
2: No,
0: scusi, presidente, ma chi c'è lì con lei? Chi era?
3: Era una signora della Basilicata. Mi ha ficcato in gola a tradimento una fetta di capocollo.
0: E si lamenta.
3: Scusate, deglutisco.
1: Ma è troppo buono pure. Il capocollo.
0: Faccia pure.
3: Da quando sono arrivato è una processione continua. Arrivano da tutte le parti. Valle d'Aosta, Toscana, Calabria. Tutti che mi vogliono far assaggiare qualche cosa.
0: Meno male.
3: Taralli, formaggi, dolci, salumi, polenta.
0: Buono.
3: Sono qua da mezz'ora e sono già ingrassato di 4
1: chili. Vabbè, ma dovrebbe essere contento.
0: Siamo ingrassati pure noi ad ascoltarla.
3: Poi sono tutte specialità dai nomi impronunciabili.
0: Ma tipo?
3: Gli zuzzurrini.
0: Che cosa sono?
3: I gargagnozzi.
0: Gargagnozzi.
3: Le spatafigliole. Gli scuntursunti.
0: Ma vabbè.
3: E datemi tregua.
0: Ma lei mangi?
3: Cos'è? Signora, ma cosa c'è ancora? Un cannolo siciliano.
0: Buono.
3: Ma è grande come un estintore.
0: Addirittura.
3: E devo mangiarlo tutto. Sì, se non si offende.
0: Mangi lei, mangi. Vabbè. Presidente.
3: Vabbè, avete sentito? Qua è un incubo.
0: Vabbè, non lo chiamerei incubo però.
3: Ma si può, scusate, si può avere un po' d'acqua almeno? Vabbè. A una certa età bisogna idratarsi.
0: Ha ragione, beva, beva.
3: Grazie, scusate un attimo.
0: Cosa fa?
3: Mamma mia, ma signora, che cosa c'era dentro?
0: No.
3: Ma cosa c'è? E cosa mi avete dato? Ah, è acquavite di fico d'India dell'Etna.
0: No, addirittura.
3: Gradazione alcolica 72%.
1: Addirittura.
0: Ragazzi, ce lo fanno ubriacare.
3: Io qua ci lascio le penne.
0: No, no.
3: Se non dovessi uscire vivo dal Salone del Gusto, dite agli italiani che li ho sempre amati.
0: Certo.
3: Ma se anche dovesse scoppiarmi il fegato, state sicuri che le mie ultime parole saranno sempre... Viva l'Italia!
0: Giusto, presidente. Vabbè. Mangi anche per noi.
1: Vabbè, mandi qui qualcosa, presidente, se avanza, no?
0: Comunque, sappiate che c'è il Salone del Gusto che apre proprio stamattina alle 11:30 lì a Torino, organizzato da Slow Food fino a domenica.
2: Proprio in centro, ragazzi.
0: Un grande fine settimana. Giangolo ora, su Radio Monte Carlo.

0: Everything con Michael Bublé su Radio Monte Carlo. L'Italia al centro di una serie di belle iniziative, la Milano Fashion Week che è stata inaugurata, abbiamo detto, da Vogue World, questo grandissimo evento che ha portato a Milano un bel po' di gente.
1: Gli europei di pallavolo che, come certo, sappiamo, purtroppo non sono andati bene per la nostra nazionale.
0: Abbiamo detto nel fine settimana, comunque arrivano da tutto il mondo per terra madre, il Salone del Gusto di Torino.
2: Esatto, quindi per lo Slow Food e poi tutti gli altri invece andranno a Napoli, perché no?
0: Già, è iniziata oggi, inizia oggi la Louis Vuitton Cup di vela che ci porterà poi il prossimo anno all'America's Cup, manca un anno in effetti, il 22 maggio del 2027, si inizia oggi nel Golfo di Napoli con la seconda fase delle regate preliminari.
2: Ce n'è per tutti i gusti, potete soltanto scegliere dove andare.
0: Mi raccomando, scegliete bene, perché comunque in base a ogni preferenza c'è qualcosa.
1: Sarà un po' affollato, mi sa, Napoli, il Golfo di Napoli in questi giorni, come se non lo fosse di solito.
0: Appunto, normalmente figuriamoci con questa Louis Vuitton Cup, peraltro con delle barche meravigliose. Godiamoci questi bei momenti.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro...

0: loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Marco Liberi Liberi su Radio Monte Carlo. Ci sono già tutte le date anche dei suoi concerti del prossimo anno. Ho già il biglietto per andare a vederlo a Roma.
1: Sei riuscito?
0: Certo.
1: Ce l'hai fatta?
0: Come no? Avevi
1: ma
0: dubbi?
1: Tu paghi qualcuno, secondo me. Tu paghi qualcuno che si mette lì per ore e ore e che riesce a prenotare i biglietti.
0: Con quello che costano già i biglietti dei concerti oggi, ci manca solo che debba pagare pure qualcuno per prenderli. E fortuna, si chiama... Guarda.
1: Quello lì.
2: Abbiamo capito, infine.
0: Che succede adesso qua su Radio Monte Carlo?
1: Ma naturalmente che ci sono le ricerche del campus.
2: Siamo ormai abituati a sentir parlare di auto a guida autonoma. Sono arrivati anche in Italia, forse i primi taxi saranno presto in servizio, ma in America sono andati oltre. Sappiamo che esistono già i droni, usati purtroppo spesso anche per scopi militari, ma in questi giorni è stata compiuta la prima trasvolata dell'America coast to coast degli Stati Uniti da un aereo completamente automatizzato.
0: Senza pilota.
2: Ha fatto 5 tappe, atterrato e decollato 5 volte, sempre senza il minimo problema e senza il minimo intervento umano, un piccolo aereo, un Cessna, nonostante ci fosse a bordo un pilota che per eventuali emergenze era pronto a intervenire, ma non ha toccato i comandi, è stato a braccia conserte per tutte le ore di questi voli.
0: Ma scusa, ma quel messaggio di benvenuto che di solito danno i comandanti degli aerei, incomprensibile, non l'ha fatto nessuno questo?
2: Avrà fatto un robot con la voce camuffata per essere incomprensibile anche quella.
1: Registrato, mio caro.
0: Fanno così.
2: Buongiorno.
0: Non si capisce niente. Io
2: comunque,
0: lo voglio però.
2: Meraviglioso questo traguardo ancora. Tra l'altro l'ultimo atterraggio è avvenuto nel luogo dove i fratelli Wright in North Carolina fecero il loro primo volo, quello storico da pionieri. Ma c'è un'altra cosa pionieristica che ha fatto una cantina delle Langhe, una produttrice di Barolo. Ha spedito 1000 bottiglie ad affinare per un anno, sapete dove? Nelle acque gelide del mare Artico. Voi direte perché? Non lo sapevano nemmeno loro, non è stato mai fatto questo esperimento, volevano vedere se le condizioni di affinamento del vino così estreme, cosa sarebbe uscito fuori.
0: Secondo me, al di là del risultato, l'hanno fatto perché così lassù sanno che nessuno le vada a rubare, anche perché molte volte le hanno iniziate a mettere anche ad esempio nel mare di Portofino. Sai quanta gente si è immersa?
1: Non le hanno più trovate.
0: No, le portano via, le rubano, valle a rubare all'Artico.
2: Qua non le hanno toccate, quindi sono uscite dopo un anno e le hanno assaggiate e pare siano estremamente aromatiche, con sapori pazzeschi, molto diversi da quelli del Barolo normale, ma purtroppo non potremo degustarle perché saranno servite sulle navi da crociera proprio sullo stesso mare Artico.
1: Quindi il Barolo Artico non possiamo degustarlo?
0: Che problema c'è? Ti prenoti una bella crociera e sei a posto.
2: Un Arctic Barolo, per favore.
0: Col ghiaccio? No, c'è già.
1: No!
2: Ok, il nano ghiacciato, scusi.
0: Va bene, grazie Stefano, ci hai fatto pure sognare, anche se non so se lo prenderei un volo senza pilota, senza comandante.
1: Neanch'io, per il momento no.
0: Un po' di strizza.
2: Magari un domani sarà la norma, tanto già fanno quasi tutto da solo gli aerei.
0: Sister Slade, Radio Monte Carlo, Lost in Music.

0: Hanno proprio ragione Sister Sledge, la musica ci salva. Music is my salvation. Lost in Music. Finiamo qua la puntata di oggi di Bonjour Bonjour.
1: Ci salviamo anche perché dobbiamo andare via, quindi esatto. Grazie a Davide Lentini,
0: a Monica Sale, ad Andro Mercù.
2: Grazie a voi, ciao.
0: A Mattia Brena in regia, a Monica Tonini a centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andrea.
3: Abbiamo detto, Giorgia Meloni diserta l'assemblea ONU per andare alla Fashion Week di Milano. È la prima donna premier a farlo dopo Matteo Renzi, perché anche lui come prima donna, ragazzi, chi è più di Matteo Renzi, scusi, eh. Abbia pazienza.
0: Ci sono arrivato tardi, ma ci sono arrivato. Vi lasciamo con Rosaria Renna e Filippo Firri.
1: Vi aspettiamo domani, come al solito, alle 7. Ciao.
0: Ciao.
4: Baci.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Il quotidiano spagnolo El Mundo rivela l'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia e Italia. I servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. L'Ucraina ha dimostrato che anche di fronte ad un nemico immenso è possibile difendersi e sopravvivere. Parole del presidente Zelensky intervenuto all'Assemblea ONU di New York. Putin è il paziente zero e va fermato il suo monito. Nella notte bombe su Kiev, Odessa e Kharkiv, ci sono vittime. Negli Stati Uniti il giudice federale Timothy Kelly ha temporaneamente bloccato la decisione della presidente Trump di bandire 3 testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca. La revoca dei beige stampa è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. In ACDM è oggi il decreto che introduce il tetto della 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara precisa che la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi, 14 milioni, per il potenziamento dell'italiano. Il ritorno della nucleare in Italia è legge. Ieri l'ultimo voto favorevole del Senato, il via libera alla delega 39 anni dopo il referendum che cancellò le centrali dal nostro territorio, i primi reattori in funzione dal 2033. La Finlandia elimina l'Italia agli europei di volley maschile. I ragazzi di De Giorgi si fermano ai quarti di finale. Gli scandinavi vincono 3-7-2 al Palavela di Torino. Calcio a Coverciano, la nazionale del CT Mancini prepara la prima sfida in Nations League. Domani a Roma la partita con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Il nostro Davide Ippolito stamattina ha fatto il countdown. 3, 4, 2, 1, siete in onda. Annie Lennox, il nostro primo di Due come noi, era Why.
1: Otto minuti dopo Breaking News, dopo Bonjour Bonjour, tocca a Due come noi. Siamo Filippo Figli e Rosaria Renna. Buongiorno, buon giovedì a tutti.
0: Buongiorno bionda bellissima, come stai?
1: Tutto bene perché siamo qui, parliamo ai nostri ascoltatori e quindi nonostante un lieve abbassamento di voce, i primi malanni di stagione perché ora fa caldo, ora fa freddo, l'aria condizionata e
0: no,
1: poi
0: io
1: invece...
0: mi facevo freddino a Roma, abbiamo preso le copertine, sì, quelle leggere. Insomma.
1: Leggermente abbassate sì. Le temperature, quindi non so. Sono delicata.
0: Signora
1: quindi,
0: mia per dirvi.
1: Vado in giro con il Voxil, con il Vivinci, con un po' di cose. Quindi speriamo di riprenderci al meglio, ma vi daremo il meglio.
0: Ma siamo passati dall'immagine di te con la lingerie che prende
1: io
0: freddo.
1: Io col Vivinci. Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a Davide Ippolito che oggi si occupa della parte tecnica. Poi a Giulio Bartolomei che è in redazione. Chi abbiamo a Roma per quanto riguarda la
0: console? Massimiliano De Santi. Massino DJ.
1: E poi... allora buongiorno anche a lui e a voi al 342-4141-762 che vi può essere utile per scriverci, mandarci dei vocali, salutarci, farci complimenti che ci fa sempre tanto piacere.
0: Sì, vogliamo vivervi anche stamattina qui su Radio Monte Carlo, musica di gran classe. Questa è la nostra musica fantastica, c'è Teddy Swims.

0: Know It All, la voce di Teddy Swims in questa mattinata su Radio Monte Carlo. Vi invitiamo anche a seguirci sulle nostre pagine social, da Facebook a Instagram, da LinkedIn ad X. E in questo momento, da ieri, c'è particolare traffico su radiomontecarlo.net, perché fino alle 10 di questa sera c'è la possibilità di accedere a una prevendita esclusiva, solo per chi è registrato al nostro sito, solo per i nostri ascoltatori, dei concerti del tour italiano di Simply Red del prossimo anno, di cui siamo radio ufficiale.
1: Siamo la radio ufficiale di questo evento che toccherà in Italia 5 location davvero molto emozionanti, molto suggestive, come si dice. 25 giugno Venezia, Piazza San Marco, immaginatevele adesso. 26 di luglio Roma, dovete immaginarvela veramente, perché
0: perché ancora non è stato comunicato
1: di definizione. Il 27 luglio Pompei, abbiamo presente l'anfiteatro degli Scavi. 28 luglio Bari, Fiera del Levante. 30 di luglio Lucca Summer Festival, area mure storiche.
0: Esatto, quindi dovete registrarvi al nostro sito, ottenere il codice da utilizzare poi sul sito di Ticket One. Purtroppo Roma non è ancora in vendita, quindi molti ci chiedete: ma il concerto di Roma quando saranno in vendita? Ci sarà la possibilità di acquistare, ma adesso il codice vale per tutte le altre date, quindi radiomontecarlo.net, vi aspettiamo lì. Si celebra anche i 42 anni di un grande successo dei Culture Club, che era al primo posto in classifica nel 1984.
1: Sì, esatto, il brano è molto carino e molto divertente, conquistò istantaneamente anche il nostro, il pubblico italiano. In realtà parlando di Karma Chameleon, di quei politici che, a secondo delle direzioni, delle correnti, cambiano faccia e insomma si regolano di conseguenza per il loro...
0: Beh, ma adesso è tutto diverso dall'84,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: È cambiato tutto.
1: Così, brava, è vero.
0: Celebriamo il Culture Club.

0: Le spalmiamo su una bella fetta biscottata queste parole di burro e in un boccone ci mangiamo anche Carmen Consoli su
1: Radio Monte Carlo. Beduzia nostra su Radio Monte Carlo. Nei sogni di chi vede Los Angeles, chi vuole vedere Los Angeles, c'è anche quella di un momento particolare in cui lo sguardo resta davvero incantato. E qualcuno, tra poco, Rosaria, come vedi dal monitor, ce lo farà rivivere. Occhi aperti su Radio Monte Carlo.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a solo 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
18: La spesa intelligente.
19: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
21: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Affrettati, l'offerta termina domani.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
0: Meraviglia di pubblico, grazie!
23: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La voce flautata di Gino Vannelli, grandissimo artista, a cui una volta io ho detto: oh, senti, scusa, stai di fronte a questo banco di dischi da un sacco di tempo, ti puoi spostare, si gira, era lui. Io morto.
1: Che bello, beh, i momenti sì, in cui uno si vorrebbe sotterrare.
0: Certo, proprio ho preso la pala e ho cominciato a scavare.
1: Dunque, beh, è bello, no, pensare a un tramonto, un'alba a Los Angeles negli Stati Uniti, è molto esotico. E per esempio se scopriamo insieme che in quest'anno le famose le gomme del ponte,
0: le gomme del ponte
1: compiono 70 anni, uno dice, certo, gli americani. E invece sai da dove arrivano? Dall'Ainate, a mezz'ora di macchina da Milano.
0: No, pazzesco. No, diccela tutta, ve la raccontiamo tutta per bene. Proprio alle porte di Milano sono la prima gomma da masticare prodotta esattamente in Italia. L'azienda era la Perfetti, è stata fondata nel 1946 dai fratelli Perfetti.
1: Ambrogio ed Egidio, buongiorno.
0: Esatto, buongiorno, grazie per tutto quello che ci avete regalato e che avete regalato anche ai nostri dentisti di riferimento. Odontoiatri festeggiano 80 anni.
1: Eh sì, si chiamava all'inizio nel 1946 Dolcificio Lombardo. E già da allora era dedicato alla produzione di caramelle, di pastiglie. Negli anni 2000 è diventato un colosso internazionale che esporta in 150 paesi del mondo e realizza le chewing gum, ma anche le caramelle più famose che abbiamo sempre, diciamo, in bocca. Non possiamo fare i nomi per una questione di pubblicità, però tutte vi viene in mente una gomma da masticare e la fanno loro.
0: Le Big Mac. Big Bang,
1: cosa?
0: Quelle che faccio, le Big Bang.
1: Si capì, articola.
0: Le Big Bang.
1: Ho capito. Scherzavo, giocavo, quindi certo, altro che gomma del ponte di Brooklyn. Vengono dall'Ainate vicino Milano, forse un po' meno esotico, però siamo felici che un traguardo così importante sia così vicino a casa nostra.
0: Sai che soltanto adesso ho capito l'intuizione geniale del fatto della linguetta? Cioè la linguetta, adesso le gomme sono diverse, no? Sono più piccole, no? Eccetera. Hai presente la lingua della gomma Brooklyn?
1: Quella per aprire la confezione.
0: Simulava il ponte. Cioè, era la stradina del ponte.
1: Quante,
0: capito?
1: Ne sai?
0: L'ho capito adesso.
1: Sai che il nuovo album di John Legend si chiama Muse? Sai che la canzone che lo anticipa è questa,
0: sì,
1: che stiamo per ascoltare?
0: Sì.
1: Daylight.
0: Eccola.

0: Tokyo Time, la grande musica di Radio Monte Carlo anche con Sam Hunt.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Barcellona è stata riconosciuta come finalista in un premio lanciato 16 anni fa dal principe William d'Inghilterra, un premio internazionale molto importante che cerca soluzioni per riparare il pianeta. Barcellona ha riqualificato uno dei litorali più amati d'Europa e questo progetto creerà uno spazio grande come 31 campi da calcio proprio nel lungomare catalano.
0: Questa città vuole diventare un modello per quelle costiere di tutto il mondo contro l'innalzamento del livello del mare, tempeste più intense, alluvioni, perdita di biodiversità e ondate di calore estremo. Il completamento dei lavori è per la primavera del 2027, favorirà un uso sostenibile del litorale e migliorerà la qualità dell'aria e la biodiversità. I vincitori saranno annunciati il 17 di novembre in India, a Mumbai.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz. 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
21: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
22: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
23: Wow.
22: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi

0: Chiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecil. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
3: Infoline, bluenotemilano.com.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Ancora impossibile star fermi, vi abbiamo regalato la versione originale di Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours di Stevie Wonder, anche se di altre bellissime poi ne sono arrivate. Siete con Rosaria Renna, con Filippo Firli, questa è Radio Monte Carlo, siete in due come noi e adesso posso cominciare a far finta di masticare una bella cicingomma qui a Roma. Come si chiamava dalle tue parti? Perché sai che la gomma, il chewing gum,
1: sì,
0: si chiamava chewing gum a
1: Milano. Cingomma anche quando ero
0: cingomma,
1: ragazzina.
0: Io la cicingomma qui a Roma, grazie alla da Milano, parlavamo degli 80 anni della Perfetti, della gomma del ponte di Brooklyn, e dice che soddisfazione quando scopro che uno dei prodotti più famosi al mondo sono frutto dell'ingegno italiano.
1: È vero, davvero. Poi c'era, mi sembra, qualcuno che aveva la mamma che lavorava,
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: ragazzina.
0: Dice, mia mamma ha lavorato alla Perfetti, che era l'azienda che la produceva quando era ragazzina, ed è stato il suo primo lavoro, ora ha 80 anni. Ma voi immaginate la gioia di chi si sente raccontare cose così.
1: Salutiamo anche Claudio, che invece, a proposito di Gino Vannelli, dice che lo ha incontrato nel 2007 agli scavi archeologici di Cuma. Con grande emozione Claudio era in moto e non aveva niente dove farsi autografare, e gli ha fatto autografare il casco che da allora conserva gelosamente.
0: Abbiamo la foto ed è,
1: sì,
0: veramente
1: che lo prova.
0: Molto molto bello. Poi Gino Vannelli è veramente una leggenda, una super super super star. A proposito
1: internazionale, io volevo ringraziare anche tutti quelli che ci tengono alla mia voce, mi mandano i vari rimedi,
0: giusto.
1: Per esempio la signora che ha detto di prendere la propoli tutte le sere, grazie, mi sto segnando tutti i vostri accorgimenti e qualcosa.
0: E c'è anche un'ascoltatrice che non credo si sia firmata, che non abbia detto il proprio nome, se no te l'avrei detto io, che ha detto che hai la voce più bella del mondo.
1: Va bene,
0: siamo d'accordo?
1: Che numero è il mio? Secondo me mi sono scritta da sola.
0: Il tuo
1: Malika
0: numero.
1: Malika Ayane è passata a trovarci su radiomontecarlo.net, trovate un bel incontro con lei, saremo la radio ufficiale del tour teatrale che parte il 1° novembre a Fermo. Strano che

0: Pasquale di Verona, hai ragione, il nuovo singolo di Malika Ayane sembra dedicato proprio alla nostra trasmissione, due come noi, io la voglio come sigla, vediamo se riusciamo ad averla, comunque la ringraziamo perché è stato bellissimo ritrovarci in una sua canzone.
1: E noi vogliamo ritrovarvi tra pochi istanti qui su Radio Monte Carlo dopo il cinema, i consigli per i film da vedere e anche le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
12: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia prepara attacchi con droni in Spagna, Francia o Italia e il mondo rivela l'allarme della CIA. Notte di bombe sull'Ucraina, diverse le vittime e in Moldavia 4 velivoli senza pilota hanno violato lo spazio aereo. Secondo summit bilaterale dell'anno tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese per 3 giorni in visita negli Stati Uniti. Sul tavolo del vertice alla Casa Bianca, commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Discorso del ministro degli esteri italiani al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Italia al fianco di Kiev ha ripetuto: le minacce ibride russe mettono in pericolo la sicurezza europea. Mosca si impegni seriamente nei negoziati. Con i conflitti in Medio Oriente e Ucraina l'inflazione resterà ben sopra il 2% fino alla metà del 2027. I prezzi dell'energia spinti ad una accelerazione del 14,3% in agosto, lo segnala il bollettino della BCE che delinea uno scenario macroeconomico complesso per l'eurozona. Scuola in CDM oggi il decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri. Il ministro Valditara, la novità partirà da quest'anno e riguarderà i ragazzi appena arrivati in Italia. Per il potenziamento della lingua italiana, deroghe e fondi da 14 milioni. L'Italia della pallavolo maschile viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri, campioni del mondo in carica, vanno sotto e alla fine cedono 3-2 al tie break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: alla precisa Svizzera di Irina Martelli. Arrivavano i double di The Captain of Her Heart subito dopo questa. Li abbiamo persi di vista, ma è talmente bella che ogni tanto è un piacere risentirla su Radio Monte Carlo. Siamo tornati con voi dopo le ultime notizie di TGcom, 11:07 minuti, due come noi, Rosaria Arena e Filippo Firri fino all'una.
1: E stiamo per ascoltare una ragazza, un artista che arriva dall'Alabama con la sua chitarra e la voce graffiante, la storia di un cuore spezzato, che ha fatto la storia, perché ieri nella Billboard Hot 100, la classifica ufficiale, quella più importante del mondo, ha battuto un record che sembrava impossibile da battere: i 22 momenti al primo posto, le 22 settimane al primo posto di All I Want For Christmas Is You di lei. Sì, Mariah. Ma te lo aspettavi tu?
0: Altre radio. Vi abbiamo bruciato sul tempo con questa notizia. Ve la stiamo facendo sentire
1: Mariah Carey.
0: Il 24 di settembre, All I Want For Christmas Is You, proprio di Mariah Carey, grazie al nostro bravissimo Davide Ippolito. E quindi, insomma, un
1: sarà
0: record.
1: Un po' attapirata Mariah, perché le ha rubato il record.
0: Vabbè, le accendiamo un ventilatore, dai, se non si riprende immediatamente. Allora, se Gerry Scotti dovesse mai farvi delle domande al milionario, sappiate che la canzone da record dei record, che ha superato appunto le 23 settimane al numero 1 nella Hot 100, è proprio Choosing Texas di Ella Langley,
1: che si è trasferita nel 2019 a Nashville, Tennessee, per inseguire i suoi sogni musicali. E piano piano si è fatta strada, ha cominciato a farsi notare, fino a che è arrivata questa canzone, che è stata pubblicata in realtà nell'ottobre del 2025, quindi è cresciuta piano piano, perché è sicuramente genere country, ma piace anche a quelli che magari il country non lo mastica molto, come al di fuori degli Stati Uniti d'America, perché all'interno ha un po' di rock, un po' di soul, un po' di influenze pop. Però è una ragazza che ha fatto la storia, perché è quella che ha il maggior numero con un singolo
0: di
1: al
0: settimane
1: primo posto.
0: Di presenze al numero uno. Ma poi, Rosaria, stavamo riflettendo, tre accordi, cioè una chitarra, un cuore spezzato,
1: ma sai che la semplicità alla fine paga,
0: sì,
1: arriva,
0: e come?
1: Nei cuori. E allora direi di celebrarla su Radio Monte Carlo.
0: Ce l'ascoltiamo.
1: Sì, con Choosing Texas, la ragazza dei record, Ella Langley.

0: 007 bellissimo che portò fortuna anche ad Adele con questa splendida Skyfall premiata con l'Oscar. 11:16 su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. A proposito di Oscar, ieri ci chiedevamo chi avrebbero scelto tra i 21 titoli in lizza all'Anica i giurati come film da per rappresentare il nostro paese per gli Oscar, sperando poi che entri prima nella lista più grande, poi anche nella cosiddetta shortlist, quella breve, quella piccola.
1: Esatto, speriamo che inizi il proprio percorso, perché ufficialmente l'Anica ha designato l'estranea, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, di Paolo Strippoli, che presto con Jasmine Trinca sarà anche nostro ospite, non vediamo di l'ora di incontrarlo, come l'estranea di Strippoli rappresentante l'Italia agli Oscar come miglior film internazionale.
0: Certo, c'erano maestri riconosciuti in lizza in questi 21 titoli, c'era Nanni Moretti, c'era Marco Bechis, poi c'era anche il giovane Tommaso Landucci, che aveva preso due premi per I figli della scimmia a Venezia. E una bellissima notizia per questo ragazzo di 33 anni di Corato, Bari, laureato in arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza di Roma, diplomato al Centro Sperimentale.
2: Bravo, bravo.
0: È stato assistente alla regia di Gianni Amelio, ha già firmato 3 film, ha vinto il premio Solinas prima, e dice che quando ha cominciato a vedere tutte le chiamate sul telefono si è preoccupato, ha detto è successo qualcosa di grave, e invece a sorpresa era che la sua favola nera, interpretata da Jasmine Trinca, tra gli altri Romana Maggiore Vergano e Adriano Giannini, è stato scelto dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia e dopo aver vinto il secondo premio del premio del pubblico a Toronto. Poi è stato selezionato per altri festival internazionali. Noi italiani lo vedremo l'8 ottobre sul grande schermo.
1: Esatto, e poi faremo delle chiacchiere con lui e con Jasmine Trinca. La cosa bella è che sapete che sono, Rosaria lo sa, sono molto amante del genere horror thriller, quindi scegliere un genere invece del classico di questo tipo, invece del dramma d'autore o di un film storico, dimostra che c'è apertura verso un cinema italiano più moderno, più contemporaneo, no?
0: Beh, sicuramente una scelta inaspettata e coraggiosa, come la definisce lui, che dice: ma non è portare i trentenni davanti ai grandi maestri, dimostrare che si può semplicemente coesistere.
3: Quante

0: Brividini anche stavolta, erano la band di Lucio Dalla, come lui, grandi storie che raccontano benissimo, degli arrangiamenti veramente bellissimi, vero Carlo Verdone, che li ha scelti per un sacco di film. Stadio, Radio Monte Carlo, Ho bisogno di voi.
1: Con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo!
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
20: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
21: Hai già provato Buono Premium?
22: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
23: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
24: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: esiste la perfezione, ma esiste Perfect, la canzone di Fairground Attraction che abbiamo riascoltato su Radio Monte Carlo. Filippo Firli, Rosaria Renna, saremo insieme sino
1: alle
0: 13. Ci piace sottolineare che dal 4 ottobre, che sarà insomma un giorno, il giorno di San Francesco, parte la tournée nazionale di questo spettacolo dedicato proprio a lui, che si chiama Fratello Sole, Sorella Luna.
1: Sarà una nuova tournée che, come diceva Rosaria, parte proprio il 4 di ottobre, è un adattamento teatrale, ci sarà anche moltissima musica, che è basato, costruito sulla sceneggiatura originale di quella di Franco Zeffirelli. Vi ricorderete sicuramente chi non l'ha vista, e quindi c'è veramente tantissima attesa da parte della critica teatrale, perché comunque è uno dei personaggi di cui si parla di più, soprattutto per tutte le ricorrenze che lo riguardano in questi ultimi tempi.
0: È perché siamo nell'anno dell'ottavo centenario dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi, è una delle figure più riconoscibili della nostra storia, patrono d'Italia, una delle figure più radicali e più attuali, incredibile, no? Sono passati 800 anni e invece eccoci qui. E soprattutto il cinema di Zeffirelli, la scrittura di grandi autori come Suso Cecchi d'Amico, Lina Wertmüller, lo stesso Zeffirelli, la regia è di Piero Maccarinelli, quindi in bocca al lupo a Giulio Pranno, che ha questo ruolo della vita, direi, da far tremare le vene, quello di San Francesco.
1: Esatto, è stata definita una delle opere più potenti del teatro italiano recente, è anche per questo che ve ne stiamo parlando, deriva da una delle opere insomma più amate nella storia, no? Cioè, la storia di San Francesco appartiene proprio a noi, fin da quando andiamo alle elementari, cioè siamo coscienti e andiamo avanti. Insomma.
0: Tra gli interpreti anche Massimo Wertmüller, Fabrizia Sacchi, l'amichevole partecipazione di Tullio Solenghi, si parte il 4 ottobre per celebrare San Francesco al Teatro Guglielmi di Massa, noi ve l'abbiamo detto.
1: Sì, anche perché abbiamo bisogno di poesia e lui ce la restituisce sempre. Allora, attenzione, perché adesso qui abbiamo qualcuno che è stata attenzionata da tempo da Radio Monte Carlo, un capolavoro di eleganza con Baby Steps, questo qui è il nuovo singolo In due come noi di Olivia Dean.

0: piazzamento di Mogol.
1: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Isabella Eleodori. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: L'indimenticabile Pino Mango, dall'Ago Negro alla conquista dei nostri cuori per sempre, la meravigliosa Oro che ci siamo gustati a 10 minuti da mezzogiorno su Radio Monte Carlo.
1: Ma tu mi stavi raccontando prima della storia di questa canzone, Mara Maionchi la sentì che il provino era poco radiofonico, allora chiamò Mogol che la riscrisse ed è diventato uno dei suoi capolavori più...
0: Che era stato quello che aveva segnalato il talento di questo ragazzo, di questo grande artista.
1: A proposito, le storie dietro le canzoni.
0: Di grandi artisti, alla cerimonia di domenica 27 settembre condotta da Snoop Dogg degli MTV Video Music Award, quelli legati a quest'anno al 2026, sarà omaggiato George Michael, che è scomparso il 25 dicembre di 10 anni fa.
1: Esatto, ci saranno delle personalità davvero molto importanti per questo tributo e quindi Ray, una grande amica di Radio Monte Carlo,
0: che ha fatto la storia di Great Award, ha vinto il maggior numero di premi in una singola edizione,
1: consecutivamente in una singola edizione, l'eleganza sofisticata ma anche la versalità. Teddy Swims, il graffio e anche l'emozione che riesce a darci, che è stato anche il marchio di fabbrica tutto sommato di George Michael. E poi Somber, che stiamo peraltro anche per ascoltare col suo nuovo singolo, che rappresenta un po' l'approccio, il contrappunto contemporaneo. Ora, che mi è uscito il contrappunto internazionale, non era neanche scritto ma è venuta così.
0: Ci sarà Madonna, che farà ancora una volta la storia, che aprirà ufficialmente questo appuntamento musicale, che vedrà anche l'assegnazione dell'Artist Director Honors a Taylor Swift, che così a sua volta entra nella storia per il numero maggiore di premi vinti durante questa cerimonia, durante questa premiazione. E allora l'omaggio a George Michael con Ray, Teddy Swims e l'artista che sta per cantare My Body Isn't Ready su Radio Monte Carlo, Somber.

0: Una delle canzoni più usate per i video romantici, bellissima, su Radio Monte Carlo erano i Paramore, You Are the Only Exception.
1: Ci facciamo raccontare le ultime sui fatti principali di questo giovedì da TGCOM24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. L'allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia, ha avvisato i governi coinvolti. A rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Non solo l'omaggio domenica sera ai Video Music Award per George Michael, ma anche l'uscita il 6 novembre dell'album dal vivo George Michael The Faith Tour e il film omonimo invece il 27 di ottobre, quindi un momento importante anche perché è il decennale dalla sua scomparsa. Lo abbiamo ritrovato dopo l'appuntamento con TGCon 24 su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 5 minuti, dove clamoroso al Cibali, caro Filippo, che cosa succede nel mondo dell'editoria in Italia, esatto. Ma non solo, devo dire, anche in altri paesi europei.
1: Allora, numeri da capogiro fanno in modo che
0: Murdoku, il sudoku del, diciamo, con gli assassini,
1: potrebbe essere anche Murdoku se lo pronunciate all'inglese, esatto, il sudoku con gli assassini di Manuel Garand, edito dai fantastici amici di Salani, è il libro in assoluto più venduto in Italia quest'anno.
0: Non ci credo.
1: Sì, ti giuro, siamo un popolo di investigatori, cioè dei piccoli Angela Fletcher che si muovono per lo stivale. Hanno piazzato 160.000 copie ed è andato in stampa
0: in ristampa 11 volte,
1: praticamente lo stanno usando come moneta di scambio a posto dell'euro, perché cioè, è veramente un grandissimo successo editoriale ed è proprio per questo che vi stiamo dicendo che il Murdoku di Manuel Garand, esatto,
0: è cioè, un fenomeno internazionale, con il primo volume sta tornando con 80 nuovi casi da risolvere, in realtà ha aperto la strada a un nuovo genere editoriale che evidentemente non sapevamo avrebbe avuto questo appeal.
1: Vabbè, ma tu non l'avresti fatto, scusami, dimmi la verità.
0: Certo, ma non solo italiani, tra l'altro, perché è scoppiata proprio la mania del Murdoku in Spagna, ma anche in Germania, in molti paesi è il libro più venduto quest'anno. E quindi, giustamente, cosa si fa quando il ferro è caldo?
1: Lo si batte.
0: E quindi il 13 ottobre arriva il secondo capitolo del Murdoku, Murdoku 2, come dire, la vendetta, in questo caso ci sta.
1: Esatto, poi insomma tutti quanti si sentono un minimo Sherlock Holmes, se no molto dentro c'è chi di più, chi di meno, e quindi c'è, poi alla fine si parla solo e soltanto di logica, quindi tutto questo stimola moltissimo l'interesse di chiunque.
0: Meraviglioso errore, si può anche sbagliare col Murdoku, c'è Gianna Nannini.

0: I know what it feels. It feel, I feel it coming. Raccomandatissimi dal nostro Davide Ippolito, il nostro re delle EDM, della scena dance, che è anche il regista del nostro programma stamattina. Erano The Weeknd insieme a Daft Punk qui su Radio Monte Carlo.
1: Scusa, ma secondo piccoli, Weeknd e Daft Punk ascoltavano le canzoni dello Zecchino d'Oro?
0: Ma sai che la vedo un po' difficile, no, perché uno è australiano, uno è canadese, gli altri sono francesi, forse i Daft Punk forse sì,
1: forse perché, insomma, loro, questo perché oggi 24 settembre lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro dell'Antoniano e lo Zecchino d'Oro compiono 67 anni, auguri!
0: Un applauso e tutti i piedi per lei, che si chiama Marielle
1: Ventre, la storica. La
0: eravamo
1: storica.
0: Tutti innamorati di Marielle Ventre, che aveva la direttrice del coro dell'Antoniano, che aveva questo modo di guardare i ragazzini, cioè volevamo tutti essere proprio...
1: Era rigorosa ma anche molto dolce.
0: Diretti da lei, sì.
1: È diretto da Margherita Gamberini e per il proprio compleanno così importante si regalano un sacco di novità. Per esempio una tournée che gli porterà per la prima volta a cantare anche a New York. Si chiama Generations of Voices, Music for Humanity, cioè la generazione delle voci, la musica per l'umanità, e addirittura il 12 ottobre parteciperanno alla parata del Columbus Day sulla Fifth Avenue a New York.
0: Addirittura saranno ripresi dalla CNN, ci saranno dei morning show anche dedicati a questo scambio di collaborazione, un concerto come dicevi in New Jersey, fino al 12 ottobre, quando sfileranno nella Fifth Avenue durante la famosa parata, come dicevi, del Columbus Day. Quindi siamo proprio entrati dentro il cuore degli Stati Uniti con un simbolo culturale che è tutto nostro.
1: E da piccoli chi ci doveva dire che avremmo avuto Chiara, la figlia di Ciro Tortorella, come collega e amica? Il
0: ciao
1: Mago
0: Chiara
1: Zulli. Ciao, grazie.
0: Noi ogni volta che la vediamo, la prima cosa, poverina, no, che le diciamo: Chiara, ma tu sei la figlia del Mago Zulli, ma noi ti amiamo da pazzi.
1: Comunque la cosa che dovevamo fare prima di ascoltare la prossima canzone, la mia canzone preferita era questa,
0: giusto.
2: 44 gatti in fila per secoli.
1: E invece la canzone preferita di Filippo Firli era questa. Possiamo togliere i 44 gatti, sì, e sentire la preferita di Phil?
0: Camomillo.
1: Torero
0: Camomillo. Allora, io l'ho scoperta dopo, perché ovviamente nel 68 non ero neanche nato. Però ecco, questo dà proprio l'idea di quanto Rosaria sia magari anche più matematica e io quanto più sonnolente, no?
1: Ah sì?
0: Sì, perché il torero Camomillo era quello che entrava in pista e si metteva a dormire, no?
1: Ma i 44 gatti invece era la tenerezza distillata.
0: Bellissimo.
1: Skunk Nancy, questa è

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Just Because You Feel Good, Hedonism, Skanka Nancy, mentre chissà quanti ricordi legati allo Zecchino d'Oro abbiamo scatenato in voi all'ascolto di Radio Monte Carlo. Due come noi, due come
1: noi. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
16: Meraviglia di pubblico, grazie!
15: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Berg con Lady in Red nel mattino di Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 30 minuti di questo giovedì con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Sapevamo perfettamente noi vecchi marpioni radiofonici che, parlando di comunque necessariamente di Zecchino d'Oro, avremmo scatenato qualsiasi tipo di commento. Allora, nell'edizione della tua canzone preferita, Rosaria, quella sì, di 44 gatti, vinse...
1: Chi vinse?
0: Il valzer del moscerino di Cristina D'Avena.
1: È vero, era una piccolissima Cristina D'Avena che
0: si impappinò pure, però fu bravissima nel riprendere il senso del ritmo che aveva perso, capito?
1: E poi in tanti ci avete scritto i vostri successi del cuore, da volevo un gatto nero. Al caffè della Peppina, ve lo
0: bellissima,
1: ricordate il caffè,
0: sì,
1: della Peppina?
0: Me la cantava sempre mamma, veramente, molto bello. Ma
1: poi,
0: senti un po', ma il tuo sogno non era tanto quello di stare più nel coro che non essere una solista? Oppure cioè, tu ti sognavi già stare?
1: Tutte e due, però effettivamente due. Avevamo questo mito dei bambini, dei ragazzini del coro dell'Antoniano. Sai che nel 93, la 36esima edizione, vinse una canzone che è molto amata per questo testo giocoso sugli animali, che effettivamente è un po' una domanda che tutti ci facciamo: il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
0: Ma quindi il coccodrillo come fa arriva dallo Zecchino d'Oro?
1: Sì, vinse nel 93. Beh, noi eravamo in
0: sì, già, noi
1: già lavoravamo alla radio, quindi
0: impegnati
1: eravamo...
0: con la Gabber, con la Tecno
1: e invece,
0: con i rave.
1: E invece è rimasta anche il coccodrillo come fa, però un classico, anche il tuo Torero Camomillo. Le tagliatelle di Nonna Pina sono del 2003?
0: No, a me non piace tanto.
1: No, infatti preferisco i classici, Volevo un gatto nero, Il caffè della Peppina, questi qui che ci avete aiutato a ricordare, al 342 41 41 762. Su Radio Monte Carlo questa è Love Sober di Camrad.

0: ha veramente delle tonalità che confinano con l'illegalità, il soul puro di Melanie Fiona nel mattino di Radio Monte Carlo con Give It To Me Right.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique della musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. È certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: su puntofileni.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.

0: E sei una femmina, si chiamerà Futura, come canta Lucio Dalla, capolavoro dal 1980 a questo 2026, a 10 minuti dalle 13 su Radio Monte Carlo, in questi giorni, in queste settimane in cui Bologna è diventata un set a cielo aperto perché stanno girando proprio il film dedicato a Lucio Dalla, si chiama Lucio, e nei panni del grande artista c'è l'attore Valentino Aquilano.
1: E Valentino Aquilano, secondo te, può avere dal punto di vista dei tratti somatici la rappresentazione? Se l'hanno scelto, tu mi dirai sicuramente di sì, però non lo so, lo vedi giusto per Lucio Dalla?
0: Questo non te lo so dire, ma giudicare dal fatto che il video del Resto del Carlino è diventato virale, quello in cui intona Vita e al suo fianco c'è l'attore che interpreta Gianni Morandi, che si chiama 13 Pietro, credo sia il figlio di Gianni,
1: credi bene.
0: Ha detto che si è emozionato da morire a vedere suo figlio sul set che lo interpreta e che canta con l'attore che interpreta Lucio.
1: Anche perché ce ne siamo accorti anche da Sanremo, all'inizio, proprio per cercare di allontanare qualsiasi tipo di pensiero strumentale sulla figlianza, si sono molto tenuti a distanza tutti e due, anche 13 Pietro e anche Gianni Morandi, e poi a Sanremo si sono in qualche modo ritrovati guardandoli sul palco mentre interpretavano la canzone nella serata delle cover, e uno non poteva far dire: ma sono proprio Karamazov, sono identici e sembrano padre e figlio.
0: Forse perché lo sono. E Morandi dice che gli ha fatto ripensare vedere quelle immagini alla profonda amicizia che lo legava a Lucio, un legame fraterno che poi ci ha regalato nell'88 l'album Dalla Morandi.
1: Bellissimo,
0: davvero, una
1: bellissimo, che bello era Washington,
0: quello che contiene vita, quello che contiene vita. E la macchina da presa dice che ieri era in piazza Cavour con un Lucio Dalla bambino, perché racconta, quindi siamo trasportati negli anni 60-70, e deve essere emozionante già soltanto vedere come si gira questo film.
1: Secondo te Caruso lo girano a Sorrento?
0: Ma tendenzialmente io lo farei. Jungle Wave.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: On and On, Complicated di Avril Lavigne chiude il nostro appuntamento di Due Come Noi. Rosiera Rene e Filippo Firli vi aspettano tutti, ma da più, dal primo all'ultimo, fino a domani mattina alle 10. Noi saremo di nuovo qui con voi.
1: Bello che vi fidate di noi, come Antonio di Napoli che ha comprato i biglietti per questa sera. Ci sarà anche Anna Foglietta che presenta il film suo nuovo che ha presentato su Radio Monte Carlo.
0: Così.
1: Siamo molto felici di questo. Grazie a tutti quanti voi, a domani alle 10, prima TGCom 24 e poi Andrea Munari in diretta dal Principato Fatto di Monaco. Grazie Filippo.
0: Ciao, ciao. Grazie a tutti. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'allerta della CIA su un imminente attacco russo con droni dal mare contro l'Italia non trova conferma, rassicura Guido Crosetto in merito alla pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Mundo di piani anche contro Spagna e Francia. Non gettiamo altra benzina sul fuoco, ammonisce il ministro della difesa. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischia il rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi, si legge nel bollettino economico della BCE. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Presse, aumenti imputabili agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Pensioni flessibili, conto salato, quelle di quota 100-103 tra il 2019 e il 2025 costano 41,3 miliardi complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo report. Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. A Padova un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita nel vano ascensore di un centro fitness dove sarebbe precipitato mentre stava lavorando alla manutenzione. Formula 1, nella prima sessione delle prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, George Russell è stato il più veloce. Ha preceduto Max Verstappen e le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Quinto tempo per il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.
0: Ciao a tutti dal Principato di Monaco, io sono Andrea Munari, vi accolgo qui nella boutique della musica e di qualche emozione, facciamo tutto in 60 minuti, non uno di più, quindi state con noi, dico subito grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli per la bella mattinata, con me ci sono Claudia De Rio che lei scrive di musica, Marco Fulloni invece che la musica la sceglie e come, poi Giulio Corbelli che la porta a tutti voi, va bene così. Benvenuti davvero. Ogni volta che inizia la boutique della musique, siamo curiosi di capire ma che cosa ci porterà e ci lascerà ogni canzone, fino a dove saremo capaci di arrivare oggi, chi con un pensiero, chi con un ricordo, chi con l'immaginazione. Allora vi dico questo, leggendo i vostri messaggi durante il programma, giorno dopo giorno, capita spesso che ci raccontiate momenti che sono vostri, che ritornano grazie a quelle canzoni che stiamo ascoltando insieme. Ebbene, sappiate che succede anche a noi qui. Ecco, la boutique della musica è anche questo. E oggi i primi suoni arrivano da Caught Up in the Rapture, tutto di gran classe e con la magnifica voce di Anita Baker.

Queste sono proprio note di stile. Anita Baker, grandissima, anche lei con la decisione di ritirarsi dalle scene a un certo punto, al culmine della sua carriera, per fare la mamma a tempo pieno, per non far mancare nulla ai suoi figli, Walter e Edward, quell'amore che le era stato negato dalla madre biologica che l'aveva abbandonata all'età di 2 anni. Storie di vita e di musica, naturalmente, nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. L'incontro tra il pop e il rock, voluto da una band britannica che si chiama Prefab Sprout, produce un suono morbido, elegante, che funziona tantissimo. Oggi abbiamo scelto When Love Breaks Down.

È vero, ci sono quei momenti in cui bisogna accettare che le cose non vanno più bene, che sia inevitabile allontanarsi, allora When Love Breaks Down. E questa è Radio Monte Carlo, e a chi arriva per la prima volta nella boutique della musica, diciamo che siamo in diretta dal Principato di Monaco, sono le 13, 12 minuti e 20 secondi e la bravissima Stevie Nicks ha detto di aver scritto la canzone che arriva in una ventina di minuti. Racconta la fine della storia d'amore tra lei e Lindsey Buckingham, che è il chitarrista dei Fleetwood Mac, e il titolo è Sogni, Dreams.

0: Svegliarsi la mattina e provare a sorridere. Iniziare ogni giornata cercando di non farlo con il piede sbagliato. Morning è un applauso all'essere positivi. E giustamente ci diciamo, magari fosse sempre così, ma il quotidiano non è una canzone di Al Jarreau. È vero. Ecco perché la boutique della musique e Radio Monte Carlo sono qui con voi. Anche per cercare di raddrizzare una giornata storta. 60 minuti di grande musica, un pizzico di leggerezza e ogni tanto anche qualche nota poetica, come racconta Francesco De Gregori.
1: Uno scudo bianco in campo azzurro è la sua fotografia.

0: E come ci piace parlare di artisti che amano sempre salire sul palco per suonare dal vivo. Non sarà a Piano Bar, bensì un tour teatrale di Francesco De Gregori, marzo-aprile 2027. Se vi interessa cercate Nevergreen Perfette Sconosciute. E le prossime, qui in boutique, sono bellissime, famose, indimenticabili. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1.03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
23: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della mia...

L'hanno scritta i due fratelli Michael e Jackie, una questione di famiglia, i Jacksons, ed è un successone Can You Feel It? Siamo in diretta alle 13:32 minuti e 20 secondi alla precisione. Questa è Radio Monte Carlo, io sono sotto il sole del Principato di Monaco. Settembre comunque resta uno dei mesi più belli. Ben ritrovati allora nella boutique della musique. C'è una canzone che vale un Grammy Award per la migliore interpretazione. È una canzone che impreziosisce anche la colonna sonora del celebre film Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman e John Voight, alla voce di Harry Nilsson.

Everybody is talking, così bella che l'hanno voluta anche Stevie Wonder, Bill Withers, Neil Diamond e ce ne sono altri. Vi piacciono le canzoni? Marco Fullone ha disegnato la puntata di oggi, lui è il nostro music designer e li ringraziamo proprio tutti, anche Paolo Ravasi e Beppe Ungaro, perché in quella stanza di musica che è colma di energia inesauribile fanno ogni giorno un gran lavoro per tutta la musica di Radio Monte Carlo. La boutique della musica è solo una parte. Agente 007 con licenza di uccidere, il suo nome è Bond, James Bond. Il nome di lei invece è Gladys Knight e la sua voce per License to Kill è questa.

E quando sembra che tutto ci sia contro, sarà l'amore a trovare un modo per andare oltre. Love Will Find a Way con Lionel Richie, e dopodomani avrebbe dovuto esibirsi a San Francisco, invece tour cancellato e riposo assoluto nella sua bella casa di Los Angeles. Niente di ufficiale, ma avrebbe detto ai suoi che tornerà per finire ciò che ha iniziato, appena starà meglio. Siamo nella boutique della musica e per tutti oggi c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo, e c'è anche Kate Bush.

Tutti insieme, una volta di più, tra le cime tempestose con Kate Bush. E dove ci portano le canzoni della boutique e della musique, dicevamo all'inizio di questo programma. Spero vi stiano piacendo anche oggi. Amiche e amici di Radio Montegallo, sono passati 60 anni e c'è ancora tanto, proprio tanto da vedere e da ascoltare sui Beatles. Mentre il cinema sta realizzando la loro storia in 4 film, lo sapete, con la regia di Sam Mendes, il prossimo 2 ottobre verrà pubblicata la nuova edizione speciale di Rubber Soul, l'album del 65. Li ascoltiamo, ma con un altro capitolo della loro cavalcata mondiale. La prima voce è di Paul McCartney.

0: Tornatene da dove sei venuto, get back. E infatti, guarda caso, questa è la canzone che chiude l'album Let It Be, l'ultimo ad essere pubblicato prima che i Beatles si separassero. E questa è stata la boutique di giovedì 24 settembre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Perché? Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
18: E per il gas?
17: Ottima.
18: Internet?
17: Ottima.
18: Mobile?
17: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
20: Wow.
19: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
27: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Grazie per essere stati con noi, grazie per quello che ci avete scritto nei vostri messaggi, e domani cercheremo di fare ancora meglio qui in boutique, insieme a Marco Follone che sceglie la musica, a Claudia De Rio che cerca le curiosità e le notizie, e a Giulio Corbelli che si occupa della regia. Ascoltiamo insieme l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGCom 24, poi il primo pomeriggio di Radio Monte Carlo con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari, tornate a trovarci domani alle 13.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lasciali andare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.

Eccoci qua dopo il grande Andrea Munari con la sua boutique della musique qui su Radio Monte Carlo per un'altra puntata di Happy Together. Abbiamo ascoltato loro meravigliosi Simply Red con Something Got Me Started. Rimanete con noi perché dobbiamo dirvi una cosetta per quello che riguarda i Simply Red. Intanto, sigla!

0: E io per contratto parlo solo dopo la sigla. Simply Red, andate sul nostro sito perché mancano scarse 8 ore alla chiusura del pre-sale dei biglietti delle date italiane dei Simply Red nel 2027 sul sito radiomontecarlo.net. 25 giugno Venezia, 27 luglio Pompei, 28 luglio Bari, 30 luglio Lucca. Ho saltato quella di Roma del 26 perché manca ancora la location e quindi i biglietti non sono ancora disponibili, ma mancano poco meno di 8 ore per questa esclusiva per gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, radiomontecarlo.net, la prevendita dei biglietti del tour 2027 dei Simply Red,
1: di cui Radio Monte Carlo, radio ufficiale naturalmente. Buongiorno Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano, Giulio Corbelli in regia, abbiamo Teresa Fogli al centralino, Claudio Di Rio in redazione e soprattutto fanciulli all'ascolto, abbiamo la grande musica di Radio Monte Carlo, Taylor Swift con Anti-Hero. Ben trovato.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Niente, Isabella Leodori mi fa le trappole, mi fa ridere prima di aprire il microfono. Ligabue con Niente Paura su Radio Monte Carlo, Happy Together fino alle 16. Da poco passata per tanti la pausa pranzo, che comunque per chi pranza fuori casa è un peso economico non da poco, eh. Si parla di intorno ai 5 euro più o meno di media.
1: 5 euro sarebbe un regalo, veramente. Sì. No, in certe parti d'Italia, tipo a Milano, se vuoi fare un pranzetto, insomma, di quelli proprio da fare presto, 15-16 euro spendi
0: alla miseria.
1: Fine. Sì, se vuoi prendere un primo, un secondo e una bevuta, ma cose così preparate, niente di senza esagerare.
0: Vi invito tutti a pranzo alla mensa di Mediaset qua degli Helios, se volete,
1: so.
0: Si paga poco, si mangia bene.
1: A Roma sono privilegiati, come sempre. Verrò a Roma, guarda, prima o poi.
0: Vieni, ti aspetto.
1: Ecco. Comunque sì, la pausa pranzo è molto costosa. Voi come vi siete organizzati, visto che negli anni è aumentata assai?
0: Sì.
1: Ecco, voi che dovete stare fuori tutto il giorno, soprattutto. Allora, parliamone. Ve lo portate da casa, ok? Che cosa preparate di buono? Ve lo preparate la sera prima, la mattina prima di andare a lavoro? Ecco, voglio sapere com'è la vostra organizzazione per il pranzo.
0: Anche perché la spesa annua può arrivare dai 2.700 ai 3.250 euro l'anno.
1: Roba.
0: Che non sono pochi. C'è Tina Turner adesso su Radio Monte Carlo, 2 People.

0: Questa è Radio Monte Carlo, si parla di pranzo da fare fuori durante la giornata di lavoro, la pausa pranzo. Cosa vi portate da casa, se ve lo portate da casa? La famosa schiscetta, qui a Milano si dice così, guai a dire schiscetta, mi raccomando. 342 4141 762, vi aspettiamo qui in Happy Together. Happy Together.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
5: Mm-hmm.
4: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it. 1, 2, 3, 4.
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
5: Anche per me?
4: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
0: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
1: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Canzone prodotta da Babyface per l'album d'esordio che portava il suo nome, di Toni Braxton, questa Breathe Again, alle 14:30. Radio Monte Carlo Happy Together, la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo fino alle 16. Parlavamo di pausa pranzo, chi la fa a casa, chi la fa fuori, chi se la porta,
1: chi salta.
0: Chi salta, ad esempio, io ad esempio c'è un amico che lavora in autostrada, con i prezzi che mi ha detto, io la salterei il pranzo,
1: sì,
0: amico mio.
1: Sì, sì, ma proprio, assolutamente, ma l'abbiamo notato tutti viaggiando, voglio dire.
0: Molti se la preparano la sera prima, Angela da Palermo ad esempio, aiutandosi con questi robot a cucina che sembrano fare tutto, ma poi la maggior parte delle cose invece le devi fare tu. Mara da Arezzo, lei va a lavorare a Siena, anche lei se la porta chiaramente, ma quando va fuori non spende meno di 10 euro.
1: No, è infatti. È così che funziona. Invece Gabriele da Napoli dice: preparato a casa, cosa veloce e leggera, in mancanza due banane, le più grandi che trovi ovunque, ti saziano. Due banane ti saziano veramente, cioè ci fai un pasto con due banane. Io preferisco saltare perché tanto mi riviene fame come prima, quindi dice pancia piatta, te credo. A ritorno cena leggera, quindi quando mangi seriamente, fammi capire.
0: Se pranzi con due banane,
1: questo
0: leggera.
1: Mangia meno di me, attenzione, bravo Gabriele.
0: Che ce ne vuole mangiare meno di Isa, perché Isa pure è grossa stima per il suo piano alimentare, perché insomma ce ne vuole di forza di volontà.
1: Sì, ogni tanto faccio uno strappetto alla regola, ci sta assolutamente.
0: A chi lo dici, guarda.
1: Senti, sappiamo che Pasquale dice: ragazzi, panino da casa, anche caffè da casa, perché essendo napoletano che vive a Verona, e qui attenzione scateniamo l'ira di tutti i veronesi, vi dico che il caffè in Veneto non lo sanno fare. È vera sta cosa, amici del Veneto, dai, noi siamo qua. Noi siamo
0: vero
1: mezzo,
0: che
1: siamo.
0: Fuori da Napoli il caffè è capito. Diverso?
1: Come se mi fate la zuppa alla pisana, da un'altra parte è ovvio che mi troverò da ridire sempre, però boh, non lo so.
0: Io ti dico la mia: se fate la pizza al taglio fuori dal grande raccordo anulare, ragazzi, non vi viene come la si fa dentro.
1: Vedi quanto
0: che
1: siamo campanilisti?
0: La pizza in teglia a taglio non la sapete
1: fare. Teglia a taglio?
0: Sì.

0: Human con Rag & Bone Man su Radio Monte Carlo. Vedi che i veronesi, giustamente, i veneti si sono un po' risentiti. Il caffè è buono anche da noi. Comunque scrive Claudio da Napoli: a Napoli facciamo o caffè, nel resto del mondo fanno il caffè.
1: Volevo salutare un amico romano che dice: il segreto della pizza a taglio a Roma è più buona per lo smog. E mi sembra un'ottima cosa, un ottimo ingrediente.
0: Ecco l'ingrediente in più, vedi che fa la differenza.

0: La voce, ma anche il sassofono di Randy Ross dei Quarter Flash con Harden My Heart su Radio Monte Carlo. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note. Appuntamento il 1 ottobre alle 20:30 con Giorgia Cecile, una delle protagoniste della nuova rinascita del jazz britannico.
1: E quindi il primo che invierà un messaggio vocale al 342-4141-762 con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà due free pass per il concerto di Giorgia Cecile in programma, lo ricordiamo ancora, giovedì 1 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano. 342-4141-762, messaggio vocale, mi raccomando.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo. Solo su Radio Monte Carlo.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Cosa c'è di più bello di un pezzo di Marvin Gaye, eh? La meraviglia. 1971, questa What's Going On. Siete su Radio Monte Carlo, e dove se no? Ancora buon pomeriggio e ben trovati, miei cari. Allora, attenzione, perché stiamo regalando dei biglietti molto molto ambiti, devo dire, perché sono arrivati tantissimi messaggi per il concerto di Giorgia Cecile in programma giovedì 1 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Chi si porta a casa questi free pass?
1: Ciao, sono Chiara da Milano e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravissima!
2: Bravissima, e complimenti, e goditi questo meraviglioso concerto di Giorgia Cecile il 1 di ottobre in quel meraviglioso posto che è il Blue Note di Milano. Prima, giustamente, Isa diceva cosa c'è di meglio l'emozione che può arrivare da un pezzo di Marvin Gaye, ma anche l'emozione che può arrivare dal prossimo disco che stiamo per suonare. È uscito il 23 settembre questa ultima canzone inedita di Gino Paoli, che si chiama Quando ti rivedrò. Tra l'altro, nella notte tra i compleanni di Gino Paoli e quella di Ornella Vanoni, quasi ci sia questo tipo di magia. Canzone che era pensata proprio per essere interpretata insieme a Ornella Vanoni, ma la sua scomparsa, avvenuta poco prima della registrazione, ha impedito il progetto. E quindi
0: lui ha scritto anche delle parole bellissime che trovate proprio dentro l'album che uscirà domani. Quando ti rivedrò, infatti, è una dedica toccante a Ornella Vanoni, e c'è scritto: come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa, così come credo di non aver mai dato la stessa risposta, perché la verità è che la regola non esiste, almeno per me. Però di una cosa ero certo fin dal principio: volevo che a cantarla fosse proprio lei, Ornella, insieme a me, e invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. L'aspettavo a casa mia a Nervi di lunedì, e invece tipico suo, in fondo. Che tenerezza.
2: E la voce di Ornella è stata, se mai si può dire così, sostituita tra virgolette dal suono di Paolo Fresu, dai suoi fiati. Non ci rimane altro che ascoltarla. Gino Paoli, Quando ti rivedrò.

0: The brand new Heavy's Dream on Dreamer a chiudere la prima ora di Happy Together qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Per la CIA la Russia starebbe preparando attacchi drone contro Italia, Francia e Spagna. Smentisce il ministro della difesa Crosetto, non è arrivato nessun alert e non serve ulteriore benzina sul fuoco. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. A partire da oggi pomeriggio i colloqui formali alla Casa Bianca e poi questa sera la cena di Stato con i vertici dell'industria tecnologica americana. Secondo Reuters, il leader di Pechino chiederà a Donald Trump di sospendere la vendita di armi a Taiwan, in cambio una maggiore pressione sull'Iran. La Corte distrettuale di Washington ha imposto a Trump di ripristinare l'accesso per CNN, MSNBC e Politico. Secondo il giudice, la revoca dei badge stampa è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. Nonostante la decisione del tribunale, però, un giornalista di Politico sarebbe stato bloccato all'ingresso della Casa Bianca oggi. Ieri sera a Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. La giovane non è in pericolo di vita. In corso gli accertamenti per identificare il responsabile. Caro carburanti, ha registrato un nuovo record. Il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea ha raggiunto i 2,23 € al litro contro i 2,16 € della settimana scorsa. Oggi in Italia, invece, sulla rete autostradale la benzina ha toccato i 2,24 € al litro, il gasolio i 2,41 €. Quasi 9 milioni di contribuenti italiani non versano un euro al fisco. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Se si guarda i redditi più alti, invece, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. È questo quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: 7 Days in Sunny June con Jamiroquai, questa è Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori, buon pomeriggio ancora. Si è verificata questa cosa per cui dobbiamo darci da fare io e Claudio per accogliere le lacrime di commozione ovviamente dei nostri ascoltatori, perché quando è partita quella canzone e abbiamo potuto ascoltare quelle note, quella voce, quelle parole, insomma, diciamo che anche i cuori in inverno si sono sciolti, devo dire, anche quelli più tosti,
1: il
0: che
1: mio.
0: Non piangono mai, il tuo,
1: il mio,
0: tipo quello di Claudio, esatto. Ecco, mettiamola così, perché sono arrivati tantissimi messaggi. Per esempio Elisa da Roma dice: e si piange ogni volta, un tuffo al cuore, certi amori fanno davvero dei giri immensi e poi ritornano, come diceva Antonella Venditti. Buon pomeriggio Elisa, anche a te cara.
1: Chiediamo scusa alla nostra amica che stava andando al lavoro, bella truccata, solo che ha cominciato a piangere mentre ascoltava Gino Paoli e ora si deve ritruccare. Beh, magia della musica, perché quando ascoltiamo una canzone che ci tocca in profondità non stiamo semplicemente ascoltando della musica. Il nostro cervello attiva contemporaneamente memorie, emozioni, immagini, sensazioni, persino anche un senso di identità personale. La musica riattiva i ricordi, ma anche ci colpisce fisicamente, i brividi lungo la schiena, la pelle d'oca, beh, quella
0: il battito cardiaco,
1: esatto,
0: il respiro profondo, ecco, le lacrime ovviamente,
1: anche,
0: perché si attiva la commozione, che è spesso legata a un picco di piacere emotivo, quindi lacrime di bellezza, diciamo, mettiamola così.
1: Sì.
0: E poi queste emozioni, nostalgia, pace, rilassamento, ricordi, perché ognuno, come dicevi tu giustamente, si riconosce anche nelle parole. Le canzoni, quelle belle, fanno la differenza e rimangono nel tempo proprio perché raccontano una parte di noi, ci appartengono in qualche maniera. Magari uno la interpreta a modo suo, prende una frase, però c'è sempre qualcosa di nostro nelle canzoni, quelle belle scritte dai grandissimi come Gino Paoli, del resto. E anche il titolo, Quando ti rivedrò, poi sembra quasi un appuntamento nell'altra dimensione con Ornella, vero?
1: È proprio quello, l'appuntamento di là, dopo essere stati a lungo insieme di qua e averci regalato tante emozioni. A proposito di emozioni, voi come reagite quando sentite quella canzone lì? E soprattutto qual è per voi quella canzone lì che vi fa aumentare il battito, vi dà i brividi lungo la schiena, la pelle d'oca? 342 41 41 762. C'è Marco Mengoni adesso e questa è la sua Due Vite.
2: Mi svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Pharrell Williams con Happy su Radio Monte Carlo. Le vostre canzoni, quelle che vi fanno tremare il cuore e venire i brividi. Ci vorrebbe una trasmissione di sette ore per leggere tutti i messaggi. Complimenti per il vostro gusto musicale, ma non sareste altrimenti
1: ascoltatori. Ci siamo cresciuti bene gli ascoltatori.
0: È la radio più bella del mondo. Allora, la maggior parte si parla di persone che non ci sono più, anche animali che non ci sono più, sì. Il ricordo va là, ma anche di amori finiti.
1: Sai, perché quando trovi le parole giuste che ti consolano un po' in qualche modo, perché quando sei triste e finisce un amore, tu vai ad ascoltare non le canzoni allegre, quelle proprio che raccontano un po' il tuo modo di sentire, non ti senti solo, ti riconosci e ti crogioli un pochino anche, no, nella tua sofferenza, e servono moltissimo. Salutiamo Andrea da Vignola, dice: Costruire di Nicolò Fabi mi fa venire i brividi sempre. Effettivamente trova sempre dei modi di dire le cose che provano tutti con le parole giuste. Ecco perché io amo molto il cantautorato italiano, Fossati, Guccini, De Gregori, insomma, hanno raccontato delle cose meravigliose con quelle parole che è difficile replicare, ecco.
0: Io non sono un grande appassionato di canzoni d'amore in purezza, però Eva da Voghera mi ricorda A modo tuo di Ligabue, dedicata alla figlia. Lei il giorno del matrimonio se l'è ballata con lei, e io in una situazione del genere mi sarei pianto tutte le lacrime che ho a disposizione.
1: Quante ragioni. Quanto
0: poi Lori,
1: Mille giorni di te di me, ma vogliamo parlare del testo di quella canzone di Claudio Baglioni, che è veramente inarrivabile.
0: Lori dice di Paul Young, Every Time You Go Away, ma senti la versione originale di John and Oates, allora.

0: It Must Have Been Love con i Roxette, questa è Radio Monte Carlo. Ancora continuate a scrivere le canzoni che vi danno i brividi, che vi piacciono tantissimo, che vi suscitano delle emozioni fortissime. E tra poco torneremo sui vostri messaggi qui su Happy Together. Happy Together.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: www.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Mario Pionde torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
8: Meraviglia di pubblico, grazie!
7: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Band con The Joker 1973, sono le 15.30, Radio Monte Carlo, Happy Together, con Isa, con Claudio, fino alle 16. Parliamo di musica, quella che ci mette i brividi, che ci fa battere il cuore più veloce. Roberto da Pescara ci dà anche ci suggerisce il termine tecnico, si chiama frisson musicale, quella sensazione improvvisa, intensa, non per forza con una canzone che sia triste, ma bella per noi e non in assoluto.
1: Sì, assolutamente. Stavo leggendo.
0: Il microfono viene meglio.
1: Sì, è meglio. Ero tutta presa perché qualcuno. Non ridere! Guai a te! Stavo leggendo, la conosco a memoria, ovviamente, questa canzone, siccome è stata segnalata, cara di Lucio Dalla, a proposito delle canzoni che ti rimescolano. Che pena, che nostalgia non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Vabbè. Io
0: cioè, ci sono.
1: Arrendo, basta,
0: cioè, Max dall'Albinia dice: però Guccini, il modo che aveva lui di scrivere, beh, nessuno. La nostra Teresa Fogli, invece, tra le sue canzoni preferite, ci suggerisce Enex Anax di Samuele Bersani.
1: Che è
0: anche quello
1: citata,
0: è
1: sì,
0: un
1: sì.
0: capolavoro. Ce ne sono tantissimi. C'è chi ci ricorda anche Nino Buonocore, che spesso e anche volentieri riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo con Scrivimi.
1: Rosanna, Scrivimi, sono canzoni bellissime.
0: Sì, esatto.
1: Ma anche Gatto Panceri, qualcuno ha tirato fuori, che è un grande autore di canzoni d'amore, e io mi ricordo negli anni 90 Un qualunque posto fuori o dentro di te, che era veramente un pezzo notevole. Quindi insomma, ricordiamolo, giustamente.
0: Gatto Panceri è quello che ha scritto Vivo per lei.
1: Hai capito?
0: Quindi non è che ha scritto una canzoncina così. Un altro che scrive gran belle canzoni e le canta anche meravigliosamente è Bruno Mars, che riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo con questa Risky Doll.

Lillo con Lil Star, questa è Radio Monte Carlo, ancora la più bella musica la potete ascoltare qua e ce la suggeriscono anche i nostri ascoltatori perché hanno mandato tanti di quei messaggi che non sappiamo più come fare per leggerli insieme. Però terremo conto di tutto quello che avete scritto. Nel frattempo ancora musica bella, musica italiana in questo caso, un grande successo del 1998 di Biagio Antonacci, Mi fai stare bene. Da qua

0: che bella frase da dire a un'altra persona: mi fai stare bene. Biagio Antonacci ha appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Uno studio francese dimostra che gli alberi possiedono una forma di propriocezione, ossia la capacità di percepire la forma del proprio corpo e correggere la postura. Nell'esperimento, giovani pioppi piegati sono stati privati di luce e gravità stabile. Nonostante l'assenza di punti di riferimento esterni, le piante hanno continuato a raddrizzarsi attivamente.
2: Per farlo, hanno smesso di produrre legno di tensione sulla parte superiore e ne hanno creato di nuovo sul lato opposto, generando le forze meccaniche necessarie a tirare il tronco. Questo meccanismo dimostra come gli alberi combinino gravità e percezione della propria forma per adattarsi continuamente ai cambiamenti ambientali e mantenere la stabilità strutturale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io.
8: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%.
15: Sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Solo da 1 euro con
14: Un sì al 100%.
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Solo da

0: 1.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: capito te, a proposito di pezzoni di musica che ti dà, quella scossa. Sign of the Times con Prince su Radio Monte Carlo. Abbiamo fatto impallidire anche Andrea Munari con la sua boutique della musique oggi, diciamolo. Allora amici, per chiudere in bellezza il nostro appuntamento di oggi, vorremmo proporvi qualcosa per sfogarvi. Ecco,
1: sì.
0: Cioè, avete passato dei giorni difficili, la settimana è da buttare. Sapete che a Chicago c'è chi invece di aprire l'ennesima chat va sul lago Michigan e urla insieme a perfetti sconosciuti. Si chiama Scream Club Chicago.
1: L'idea è nata sui social da due persone che dopo una settimana particolarmente pesante hanno provato a urlare verso il lago, e alcune persone che si trovavano lì hanno detto: sai che questa è una bella idea, e si sono uniti e hanno cominciato a urlare a squarciagola, un po' per togliersi di dosso la tensione,
0: uno sfogo emotivo.
1: Può essere.
0: Certo.
1: Poi verso il lago, c'ha un senso secondo te verso il lago?
0: Evidentemente non lo so, chiedi le pesci.
1: Povere bestie che devono sentire questi che urlano, per carità.
0: Non è una gara chi urla più forte, ovviamente, è proprio semplicemente uno va e fa quello che può con i suoi polmoni e urla.
1: Perfetto, ecco, ci vediamo tra...
0: E dopo si sente meglio.
1: Mezz'oretta a Bracciano tutti quanti insieme qui a urlare.

0: Boys con All I Have to Give a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie Isabella Leodori.
1: Grazie a te Claudio Di Leo. E domani torniamo a partire dalle 14. Salutiamo anche Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino, tra poco la bionda Chiara Lorenzutti con C'est la vie, prima le news con il TG Com 24. Grazie.
0: Noi torniamo domani alle 14. Buon pomeriggio. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'allarme della CIA, la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza, non è arrivato nessun alert né di intelligence né diplomatico né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, questa sera la cena con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti i corrispettivi cinesi. Secondo Reuters, il leader di Pechino chiederà a Donald Trump di sospendere la vendita di armi a Taiwan, in cambio una maggiore pressione sull'Iran. Convocato oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, all'attenzione dell'esecutivo non c'è solo la scuola, il governo punta a varare anche un decreto sulla giustizia, uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, a garantire il maggior gettito è il ceto medio. Incidente al Colosseo, l'imbracatura di Andrea Moretti forse non era allacciata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo, disposta una consulenza per accertare la dinamica dei fatti. Secondo fonti del Ministero della Cultura, l'anfiteatro rimarrà chiuso fino a sabato 26 settembre. Europei di volley, l'Italia è eliminata dalla Finlandia 3-2 ai quarti di finale. E poi il calcio, gli azzurri si preparano all'esordio in Nations League. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, provata a lungo la coppia Esposito-Ken. Domani sera all'Olimpico, la sfida contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

10 pomeriggio del 24 di settembre, questa è Radio Monte Carlo, buongiorno, benvenuti, bentrovati, grazie a Ise e Claudio che tornano domani a partire dalle 14 con Happy Together. È arrivato il momento di Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, non sono da sola, c'è Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e tutti gli amici che vogliono condividere la grande musica di Radio Monte Carlo in questa giornata ancora bella, ancora calda, temperature piuttosto miti, piuttosto gradevoli, quindi cogliamo l'attimo, godiamoci la bellezza così come arriva. Subito Martin Garrix, You Too, questa è la loro Fireflies.

Noemi con Briciole, questa Radio Monte Carlo, 16:13 nel pomeriggio del 24 di settembre. Stavo leggendo una notizia che parla di sport, di quanto un mondo nel quale noi siamo soliti veder circolare tanti quattrini come quello del calcio ogni tanto può essere anche in difficoltà. Non parliamo dell'Italia, ma parliamo dell'Inghilterra, perché pare che il Manchester United sia in perdita e diciamo che si sta cercando la modalità per ricavare poi dei soldini anche in maniera assolutamente inattesa. Che si fa quando si è al verde? Devo dire che forse l'aggettivo che magari indica anche la via. Si vendono i cubetti di terreno di gioco dell'Old Trafford, quindi nel club di calcio qualsiasi cosa diventa, insomma, sembra avere un prezzo, quindi si vende l'erba. Da 7 cm per 7 dentro un cubetto di acrilico al prezzo di 125 sterline, questi cubi pare che dovrebbero riuscire a finanziare o perlomeno a risanare le finanze, che non sono ottime, perché pare che una larga parte poi del grande calcio sia entrata, dicono gli esperti, in un'economia in cui si deve continuare da un lato ad aumentare i ricavi, ma solo per mantenere le dimensioni raggiunte, quindi si cercano anche degli escamotage un po' diversi. Quindi essere al verde, vendere il verde, è pazzesco. Che si dice essere al verde? Stavo leggendo questa cosa, ogni tanto mi diverte molto l'idea. Pare che durante le aste, quando si vendevano poi dei beni, c'erano queste candele. Quando la fiamma poi era consumata, la cera arrivava alla parte verde, quindi la parte finale, il tempo a disposizione per fare le offerte o rilanciare scadeva. Da qui l'espressione indicava il tempo e le risorse finite della serie basta, non si gioca più, si è al verde, quindi così come si è si rimane, quindi probabilmente senza alcuna vendita. Subito la voce di Cher.

0: L'energia di Cher 1995 per la sua Walking in Memphis e questa è Radio Monte Carlo. Filorga ha contribuito a riscrivere il concetto di skincare, non più contrastare i segni del tempo, ma aiutare la pelle a mantenersi compatta, elastica e luminosa. E questa è la filosofia di Filorga Pro Collagen Micro Growth Factor. Il siero ultraliftante aiuta a stimolare la produzione di collagene con un rapido effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire i contorni del viso, mentre il siero occhi regala allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una routine pro-age completa, da mattina a sera. Scoprite di più su filorga.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia ring intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina!
17: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
19: Davvero!

Meravigliosa Diana Ross, la sua I'm Coming Out. Questa Radio Monte Carlo, 16:27. Quanto avremo voglia, ogni tanto però è difficile ammetterlo anche a noi stessi. Vorremmo anche avere le energie per farlo e sono spesso loro a latitare. Avere degli amici nuovi, il che non vuol dire che gli amici di sempre non vadano più bene. Ogni tanto capita magari che la vita ti porti a prendere anche delle direzioni diverse, che quindi la costanza con la quale ti vedevi prima sia abbastanza diversa rispetto a tanto tempo prima. Ma se a 20 anni fare amicizia sembra quasi automatico perché condividi, che ne so, un banco, un corso, una festa, una pausa sigaretta fuori da un locale, eccetera, poi succede qualcosa perché si cresce, ci si trasferisce, si lavora troppo, si è stanchi. Ma bisogna darsi un po' da fare, perché non è detto che le amicizie, quelle che nascono in altri momenti della vita quando si è già grandi, non siano amicizie meno profonde, meno sentite, meno sincere rispetto a quelle che magari abbiamo la fortuna di portarci dietro da una vita intera. E quindi è un bellissimo ragionamento, secondo te. Forse ogni tanto si ha paura di ammettere che magari ci farebbe piacere e poi ci trinceriamo dietro al fatto che non abbiamo tempo, non abbiamo energie, già non ce la faccio a badare a tutto, figuriamoci se poi mi devo anche mettere in gioco con delle nuove amicizie. Invece basta poco ogni tanto, da un aperitivo, anche quando magari si è un po' stanchi, basta iscriversi ad un corso, partecipare a degli eventi o semplicemente ogni tanto fermarsi a parlare 5 minuti in più con qualcuno, ogni tanto la differenza può funzionare. Quindi anche se i primi incontri possono sembrare leggermente forzati, non è detto che poi non funzioneranno. Quindi attenzione, perché le condivisioni sono importanti, quindi che sia lo sport, un libro, un cinema, del volontariato, cucina, trekking, corsi creativi, quindi già avere un interesse comune è qualcosa intorno a cui possono ruotare dei discorsi e perché no anche l'idea di fare amicizia. E poi da cosa nasce cosa? Non trascuriamo questo aspetto della nostra vita.

Garrigou con la sua Wonderful, questa Radio Monte Carlo. Stiamo parlando di amicizie, quelle nuove che possono anche nascere in un momento della vita in cui magari si dice vabbè no, adesso sono grande, quello che ho fatto anche dal punto di vista degli amici. Invece no, ci sono anche dei consigli semplici delle quali abbiamo parlato, perché lasciare spazio poi a nuove persone nella nostra vita non significa tradire il passato, ma significa riconoscere e dirci ogni tanto, perché è giusto ed è corretto che sia così, che abbiamo anche bisogno di connessioni nuove nelle diverse fasi, nei diversi momenti poi della nostra vita. Questo è fondamentale. Dobbiamo smettere di pensare che sia troppo tardi per creare dei legami importanti. Questo un po' in generale, che sia un rapporto d'amicizia secondo me, ma anche per l'amore, perché uno dovrebbe pensare che è tardi e basta, ormai si mette da parte qualsiasi tipo di aspettativa, no? Perché magari in un bel giorno accade quello che hai sognato da una vita, chissà.

0: In attesa di tutti i concerti natalizi, 4, si sperava forse in qualche data in più per Mariah Carey, l'abbiamo riascoltata insieme ai Boys to Men con la loro One Sweet Day, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Rosaria Renna. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Simply Red Summer Funk Tour 2027.
14: Della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Simply Red Summer Funk Tour

0: Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Too Hot per Kool & Gang. Finivano gli anni 70, ma una canzone che ci fa stare sempre molto bene, che si riascolta, anche si balla con grande piacere, senza troppo dispendio di energie, alle 16.50 nel pomeriggio di questo 24 settembre qui su Radio Monte Carlo. Si parla di Luna Rossa, si parla di America's Cup, quindi grande attenzione.

In quel di Napoli e ci saranno due luna rossa impegnate ovviamente nei preliminari di America's Cup e la bella notizia è che entrambe avranno almeno una velista donna a bordo e non si parla di quote rosa, mi piace molto sottolineare questa affermazione che arriva direttamente appunto dalla dirigenza. Da noi vige solamente la meritocrazia, quindi ci sono tante primogeniture per quanto riguarda luna rossa perché negli anni si è resa protagonista di tante innovazioni che poi sono state mutuate anche dal mondo della vela in generale, per esempio la prima barca a conquistare una Vuitton Cup con un timoniere non anglosassone, la prima barca ad adottare la soluzione del doppio timoniere, poi imitata poi da tutta la flotta, la prima barca ad avere veliste in ogni equipaggio impegnato in regata e quindi ci piace molto. Saranno presenti nel ruolo di regolatrici delle vele alle spalle del timoniere di dritta, ma sappiamo molto bene quanto sia importante qualsiasi ruolo nel contesto insomma di un equipaggio di rilievo in regata è così importante. Quindi insomma una bellissima notizia e ne siamo veramente molto molto contenti. Evviva la meritocrazia, evviva le veliste in gamba, che ce ne siano sempre di più. Parliamo di donne incredibili, parliamo di Mina e da qualche giorno che ascoltiamo la sua nuova canzone che è Vento di Passione, canzone insomma che ci riporta subito ovviamente a Pino Daniele, ma ci riporta anche un video particolarmente noto diretto da Ferzan Özpetek che interpreta poi, dove c'è Luca Argentero che interpreta uno spettatore avvolto dalla malinconia all'interno di una sala cinematografica. Noi la ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo. Il ricordo.

0: 1993 ci sono i Duran Duran con la loro Ordinary World. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco l'informazione, breaking news e TG Com 24, poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Per la CIA la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza, non è arrivato nessun alert, né di intelligence, né diplomatico, né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. A partire da oggi pomeriggio i colloqui formali, commercio, intelligenza artificiale e guerra, i principali dossier. Questa sera la cena di Stato con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti però i corrispettivi cinesi. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Il 30% degli italiani paga quasi il 79% dell'IRPEF. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka a scuola, è quanto si legge in una bozza del decreto che verrà discusso oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri e che prevede anche l'introduzione di un tetto massimo di stranieri nelle classi. All'attenzione dell'esecutivo anche un decreto sulla giustizia e uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Ieri sera a Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto alle spalle. La giovane è stata soccorsa da un passante e questo pomeriggio è stata dimessa dall'ospedale. In corso le indagini per identificare l'uomo. L'appello del presidente Mattarella dal Salone del Gusto di Torino: tutelare la biodiversità, patrimonio fondamentale per la salute umana. Non farlo può portare a distruggerci. Servono politiche che la valorizzino. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A91, autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, ci sono code per un incidente proprio allo svincolo di Aeroporto di Fiumicino procedendo in direzione della Laurentina. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code perché un veicolo ha perso il carico tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sul tratto urbano della A4, siamo a Milano, code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A14 Adriatica, lavori e code tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione Pescara. Sulla A10 dei Fiori invece si procede a rilento tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione della Francia. Infine sulla statale 16 Adriatica una corsia è stata chiusa per incidente a Fasano in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Voci incredibili insieme, quella di Whitney Houston e George Michael, If I Told You That. Questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti. Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, con voi che ci ascoltate anche dall'altra parte del mondo, a chi ci ascolta dalla Malesia, che bello. Saluto Edna, un bacio dalle Perenze, anche bel posto, non ci sono mai stata, ma insomma me ne hanno parlato benissimo. Felice che tu mantenga le buone abitudini anche così lontana, e ce lo racconti al 342-4141-762. Dalla Malesia andiamo per un attimo a Londra, perché si parla di tennis e c'è un ritorno che è quello di Alcaraz, che ritorna sui campi dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano diversi mesi, e ha parlato in occasione del Laver Cup, questo prestigioso torneo londinese di esibizione che poi questo weekend appunto ritorna a Londra. Ha parlato con la stampa, quindi gli hanno fatto un po' di domande, gli hanno chiesto: ma secondo te qual è il più grande di tutti i tempi? Lui ha detto: non ho dubbi, è Djokovic, non Nadal, che io ammiravo poi da quando ero bambino, è stato un punto di riferimento fondamentale, sognavo di diventare come lui. Dice: però se ci basiamo sui numeri non c'è alcun dubbio che Djokovic sia il meglio, perché ha vinto davvero tutto, e non solamente una volta ma due. Poi ovviamente c'è stata la domanda in merito alla presunta rivalità con Jannik Sinner. Diciamo che i due si sono affrontati solamente una volta in questa stagione, nella finale del Master 1000 di Monte Carlo, vinta da Sinner, prima che insomma entrambi non stessero benissimo. Ha detto: mi sembra strano che non ci sia, sento la mancanza della sua presenza, mi manca averlo qui, mi piacerebbe poter giocare contro Sinner, perché ogni giorno mi spinge a diventare un tennista migliore, perché ogni volta che ci affrontiamo la nostra rivalità cresce, quindi spero potremo incontrarci di nuovo quest'anno, perché so che la gente e anch'io attendiamo queste partite, è un momento molto bello. Lui dice: mi sento bene, sono fresco mentalmente, molto pronto dal punto di vista dell'energia, spero di fare un grande torneo qui alla Laver Cup di Londra.

Love is a Losing Game, la voce quella di Amy Winehouse, questa è Radio Monte Carlo 17:15. A proposito di amici che ci ascoltano da molto molto lontano tramite la nostra app naturalmente o tramite lo streaming dal sito radiomontecarlo.net, devo salutare chi dice, però non metti il nome, dici sono una studentessa universitaria italiana in scambio, progetto ovviamente di studio in quel di Singapore, vi ascolto anche da qui, mi fate sempre compagnia, siete la mia radio del cuore, quindi grazie, ne siamo particolarmente contenti. Se vi firmaste sarebbe tutto molto più bello, perché il saluto sarebbe un po' più personale. E poi grazie da Narita invece, che dice vi ascolto dal Lago Maggiore, dall'ufficio, grazie, perché insomma siamo felici di accompagnarti tutti i giorni. Un po' di coccole, un po' di ringraziamenti, subito invece su Radio Monte Carlo ci sono gli Style Council.

0: Ci sono gli Stars Council con la loro Shout to the Top. Questa è Radio Monte Carlo, rimanete con noi, tra poco parleremo di un matrimonio da favola, ma prima ancora ascolteremo una canzone da brivido.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
6: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: Vendi Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Lucio Battisti con Si Viaggiare. Finivano gli anni 70, ma si canta, si ama questa canzone moltissimo, la si riascolta con piacere qui su Radio Monte Carlo. Si viaggia molto per amore, soprattutto quando i due componenti della coppia sono di nazionalità diverse, quindi devono capire un po' dove stabilire la loro casa, ovviamente, ma sono destinati a viaggiare perché entrambi legati al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Damiano David dei Måneskin e di Dove Cameron. Oggi si sposano in quel di Montalcino, quindi dagli Stati Uniti arrivano in Italia. I fan naturalmente sperano nella riunione dei Måneskin, appunto, e si diranno sì nel Palazzo Comunale, quindi grande festa poi in una location meravigliosa che è quella di Castiglion del Bosco, quindi dove si produce poi il Brunello di Montalcino, quindi 2000 ettari di pura magia toscana. Queste belle suggestioni che certamente faranno molto piacere ai tanti invitati che immagino arrivino poi da diverse parti del mondo. E lui diceva di essere nato born with a broken heart, però le sue pene d'amore sembrano essere finite poi da quando ha conosciuto lei, questa donna, insomma, bellissima, questa attrice, cantante. Stanno insieme da 3 anni, quindi convolano a giuste nozze, e quindi si vedrà, insomma, come andranno. Se non altro va tutto molto bene, perché credo non ci sia forse nell'immaginario internazionale un matrimonio più italiano di un matrimonio celebrato in Toscana, quindi qui siamo sulle sinuose colline della Val d'Orcia, tantissime poi le suggestioni legate alla Toscana amatissima poi dagli stranieri, non solamente da noi ma dagli stranieri di tutto il mondo, quindi facile immaginare quanto saranno nozze da favola. Se ne parlerà poi nei prossimi giorni e noi lo racconteremo qui su Radio Monte Carlo. Subito Leon Bridges con la sua canzone Talk It Over.

Everlasting Love 2004, bella canzone, versione di Jimmy Callum, riascoltata con piacere qui su Radio Monte Carlo. 17:37, con un po' di messaggi. Saluto Patrizia da Olbia. Quanto ti invidiamo, Patrizia da Olbia. Probabilmente tu ci vivi, ma per noi Olbia, insomma, assume così un bel significato legato al mare, l'estate, alla Sardegna, alla bellezza. Quindi un abbraccio a te e anche a tutti i vacanzieri di settembre, che magari sono molti, si godono anche queste belle giornate, temperature assolutamente accettabili, giornate un pochino più corte. Stavamo notando poi questo dettaglio, che ovviamente non passa inosservato, ma tant'è, giustamente siamo il 24 settembre, mi sembra più che normale. Subito Lighthouse Family con la loro canzone Question of Faith, e questa è Radio Monte Carlo.

0: Sempre rassicuranti le canzoni dei Lighthouse Family, come questa Question of Faith. Questa è Radio Monte Carlo 17:41. Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte e delle grandi mostre. Al primo tra voi che in questo istante invia un messaggio vocale, attenzione, solo note vocali, al 342-4141-762, dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno due free pass per la moda, per la mostra Dalì e la moda, allestita presso le sale del Palazzo Reale di Milano dal 24 settembre, quindi a partire da oggi, fino al 31 gennaio 2027. Vi aspettiamo, 342-4141-762.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
18: La spesa intelligente.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Mille, mille e ancora mille.
21: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia, movement that inspires.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

Circle per Eddie Brickell. Finivano così gli anni 90. Che bello ritrovarla qui su Radio Monte Carlo, 17:50. Siete stati in tantissimi al 342-41-41762. Si parla di bellezza, si parla di mostre e si parla anche di moda. Insomma, sappiamo molto bene che è iniziata anche la settimana della moda milanese, quando siamo un po' fashion, ci sentiamo anche noi in questa modalità. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'arte, delle grandi mostre. In tanti al 342-41-41762 per aggiudicarvi due free pass per la mostra Dalì e la moda, che è allestita presso le sale del Palazzo Reale di Milano proprio a partire

0: Da oggi lo sarà fino al 31 gennaio del 2027. Sentiamo chi è stata la più veloce.
1: Ciao, sono Aurelia da Milano, ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Aurelia, ti godrai una mostra veramente particolare, anzi un viaggio per la verità tra l'arte e la moda, dove l'immaginazione, l'identità e il desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Quindi tantissime opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli, oggetti. Questa mostra, appunto, che vuole esplorare il legame profondo tra Dalì e la moda, rivelerà una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della ricerca di questo grande artista, quindi con questo immaginario simbolico legato poi all'universo femminile. Quindi scarpe, abiti, giacche, guanti, gioielli diventano poi elementi chiave del suo linguaggio, appartiene insomma al mondo del surrealismo, quindi è sicuramente una visione interessante quella di questa mostra, quindi insomma davvero bello, soprattutto in questo periodo. Allora, c'è un personaggio molto attento alla moda, ci piace molto anche lo stile modaiolo di Malika Yan, donna bravissima, molto affascinante, ospite qualche giorno fa di Rosaria Filippo. La sua canzone.

0: Ricky Fantù con la sua It Ain't Easy On Your Own. Questa Radio Monte Carlo, cari amici, grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie per i vostri messaggi belli che sono arrivati da tante parti del mondo, quindi fa molto piacere leggervi al 342-4141-762. Grazie a Riccardo Brambilla in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Da non perdere l'appuntamento con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, il loro Take It Easy che vi accompagna come ogni sera sino alle 20. Tempo anche di informazione con le breaking news del TGcom 24 e poi Autotraffic. Noi ci sentiamo con Se la Vi domani pomeriggio, come sempre tra le 16 e le 18 qui su Radio Monte Carlo. Baci e buona serata da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Ascolta le repliche di Se la Vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento: bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale, l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra bivio A1 A16 Napoli Canosa e nodo A1 Acerra Afragola per incidente. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra bivio A1 diramazione Fiorenzuola e bivio A1 fine Complanare Piacenza per lavori. Sulla 14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova per traffico intenso. E ancora sulla 8 per chi viaggia verso Milano, code a tratti tra bivio Fiera Milano e nodo con la 4 Torino-Trieste, sempre per traffico intenso. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, code a causa di un autobus fermo a incrocio Riva del Garda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: qui su Radio Monte Carlo. Un bacio enorme a Chiaretta Lorenzutti che ci ha fatto compagnia fino a qualche istante fa, che ritroveremo domani ovviamente con Sera Via a partire dalle 4 del pomeriggio, ma in questo giovedì che sembra un po' venerdì,
1: che da giorno si fa sera, piano piano, che da giorno si fa
0: vabbè,
1: sera.
0: Vabbè, parte Take It Easy.

0: Ma buonasera, buonasera a tutti voi all'ascolto in questo giovedì 24 settembre, giovedì, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera a Riccardo Brambilla in regia. Ciao Ricky. Salutiamo la nostra Federica Pogliani che stava andando giustamente via perché
1: appena
0: qui dalle 9
1: vista,
0: del mattino ci sta. Buonasera Federica.
1: Ciao Fede.
0: Buonasera e grazie anche alla nostra Teresa Fogli qui fuori al centralino.
1: Quanto stiamo stressando Teresa
0: Tantissimo.
1: Fogli in questi giorni.
0: Cioè, lo so,
1: bisogna fare un cadeau.
0: Sì, è vero.
1: Cosa regaleresti a Teresita
0: Del
1: Fogli?
0: Cioccolato fondente
1: 90%. No, vabbè, ogni volta, pure a Perugia.
0: Marmellata
1: l'hai
0: senza
1: preso...
0: zucchero.
1: Perché marmellata
0: perché
1: senza zucchero?
0: Perché le piace
1: zucchero?
0: La marmellata. Non...
1: Va bene, buonasera in questo giovedì fino alle 8 come sempre con voi. Cerchiamo con leggerezza oggi sì. Le notizie.
0: Metteremo del nostro.
1: Ma io no. Non ho niente da mettere, quindi non lo so, pensaci
0: dai.
1: Tu. Vi ricordiamo il nostro numero sì. Che è il 342-4141-762 per tutti i vostri messaggi. Non sei entrata.
0: Non riesco a entrare.
1: Ecco,
0: vabbè, sapete, ma tu vai avanti.
1: Problemi di computer. Scusate, noi ragioniamo come se fossimo veramente in una famiglia super allargata in cui
0: sì.
1: Voi foste qui
0: e certo.
1: Siete praticamente
0: siete qui,
1: esatto. Nello studio, nella sala di ripresa e quindi hai messo nostra password.
0: Sì, sì, ma non è il problema del computer, il problema è della password che da
1: appunto.
0: Un giorno con l'altro la dimentico e quindi poi insomma faccio fatica. Ce l'ho fatta.
1: È in salita, questa trasmissione oggi è un po' in salita.
0: È un giovedì che sa di venerdì, dicevi
1: ancora.
0: Prima.
1: Sì, e quindi?
0: E quindi è un po' in salita.
1: Va bene, ascoltiamo Olivia Dean.

0: Baby Steps, lei è Olivia Dean, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Carino questo brano, è molto easy. Mugugna
1: sì,
0: un po', mi piace.
1: No,
0: come
1: ma
0: parte.
1: Mugugna bene.
0: Bene, Mugugna bene, cioè, come Olivia, Mugugna, non Mugugna nessuno. No, ma anche questo modo un po' carino.
1: Sì. Buonasera,
0: buonasera,
1: benvenuti, questa è Radio Monte Carlo, un minimo di serietà.
0: Sì?
1: Salutiamo un amministratore di sistema che ha inviato un messaggio e scrive al 342-4141-762: sono un uomo buono e tranquillo, ma quelli... che dimenticano le password in continuazione, io proprio, guarda, scusa Tamara, niente di personale, in realtà devo dire che non è che
0: ma ti pare
1: la dimentichi Tamara,
0: Stefano da Bologna, è lui Stefano,
1: non avevo letto
0: ma
1: il
0: ti
1: nome.
0: Pare, ma ne abbiamo un milione di password, come allora, faccio a ricordarle tutte?
1: No, ma tu non è che la dimentichi, che a volte magari c'è inserito il
0: scrivo
1: blocco
0: male.
1: Per le maiuscole,
0: appunto,
1: e
0: non so disattivarlo,
1: sto cercando di salvare,
0: dai,
1: il salvabile
0: su,
1: oh. va bene, siete bellissimi e già tanti, avremo tempo e modo per salutarvi, ma direi di partire subito a entrare proprio nell'attualità. Spesso noi parliamo di scuola, sarà anche il periodo perché sono ripartite da poco dopo la pausa estiva. C'è da dire che c'è uno scontro educativo spesso sul telefonino, poi si parla moltissimo dell'intelligenza artificiale, ma c'è un report dedicato al rapporto tra famiglie e sistema scolastico che secondo noi è appena arrivato, è molto interessante, che ci dice che
0: 7 famiglie su 10 sono favorevoli al divieto ai cellulari in classe. Io direi anche 10 su 10 se potessi, però
1: allora,
0: insomma
1: il divieto proprio a me non piace in generale,
0: lo
1: non
0: so,
1: è
0: però
1: per
0: allora
1: però
0: sono solo il 10%, quindi contrari, perché diciamo che dietro questo orientamento c'è soprattutto la preoccupazione dei genitori legata alla capacità di concentrarsi, perché viene percepito il telefono giustamente come la principale fonte di distrazione, e lo è tra noi adulti, figuriamoci fra di loro che devono mettersi lì a studiare a scuola e a casa.
1: Sono d'accordo con te. C'è un altro dato che però emerge da questo report, molti vorrebbero l'educazione affettiva e sessuale a scuola. Alla domanda se la scuola debba includere esplicitamente ciò che ho appena citato, risponde positivamente l'86% delle famiglie con almeno un figlio a scuola.
0: Ma certo.
1: Quindi bisognerebbe parlare maggiormente di rispetto, di emozioni e di sentimenti. Quindi un'alfabetizzazione proprio di tutto ciò è necessaria.
0: È necessario e fondamentale. Se non lo fai a scuola, dove lo fai? Emozioni, rispetto, consenso, qualità delle relazioni.
1: Sì, sì.
0: È proprio il posto giusto, perché è lì che loro stanno crescendo ed imparano a rapportarsi,
1: sono
0: fra di loro, con l'altro.
1: Guarda, d'accordo con te e anche con Carlos Santana e Michel Branch, la loro The Game of

0: Hero, Johnny Ace Jazz qui su Radio Monte Carlo. Ma sì, siamo anche un po' canterini.
1: Ma certo.
0: Sarà questo giovedì 24 di settembre. Sarà anche l'importanza dei vostri messaggi. Siete veramente tanti. 342-41-41762. La prima educazione sentimentale, sì? Di questo abbiamo parlato, si fa proprio attraverso la cultura. C'è, cioè, chi scrive, perché vero, la cultura ingentilisce gli animi e nutre gli spiriti.
1: Bravi.
0: Tipo attraverso la spiegazione dell'amore di Dante per Beatrice, di quello di Paolo e Francesco. Bravo.
1: Bello, chapeau, bellissimo questo messaggio. Bravo, hai centrato il punto. Nadia da Caldaro ci saluta e ci ascolta.
0: Ciao,
1: dopo
0: Nadia,
1: il lavoro è fantastico ascoltarvi. Caldaro?
0: Sì, sì.
1: Dove
0: sì,
1: si
0: sì,
1: trovano? Non so. Ok, salutiamo anche Federico. Buonasera,
0: no,
1: Federico.
0: Mi veniva Bolzano.
1: Anche a me viene quella zona lì, Trentino forse, Alto Adige.
0: Alto Adige.
1: Alto Adige, va bene.
0: Adige, sì.
1: Federico, buonasera, grazie che ci ascolti. Mentre aspetti la moglie.
0: No, dice che non si fa venire a prendere dalla moglie perché vuole fare una passeggiata per ascoltarci, che secondo me è un vanto incredibile. Grazie,
1: è vero,
0: davvero.
1: Grazie. Francesca da Milano, ci sono tanti che vogliono sapere di te e del tuo spettacolo, lo spettacolo che terrai sabato sera a Napoli.
0: Ma io, cioè, non dico niente.
1: Luigi, ma un sacco di gente che lo chiede, però devi dirlo.
0: Luigi è stato molto carino, molto molto carino, e lo ringrazio nel suo messaggio. E che vuoi sapere?
1: In tanti chiedono del tuo spettacolo, dai qualche info.
0: Non abbiamo tempo.
1: Ma dai! Tra poco.
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo. Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa!
11: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Omobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Sing Everything But The Girl qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, 18:31 in punto. Una buona serata a tutti voi. È molto bello,
1: mamma,
0: molto
1: che
0: bello.
1: Pezzo, vabbè,
0: un bellissimo pezzo.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì, sì. 342 41 41 762. Grazie per la scelta. La radio è quella giusta.
1: Elisa da Roma ti fa un sacco di complimenti.
0: Grazie.
1: Ti ha ascoltato in un podcast, sì. Altre cose, quindi bellissimo.
0: Grazie di cuore, Elisa. Grazie davvero. No, no, una cosa veloce la dici? No, perché sennò non si va avanti da qui. Non mi muovo da questo podcast.
1: Mi fa sorridere chi ha scritto: Giancarlo è proprio ritroso, sì, di natura, somiglia a quegli scoiattoli che annusano l'aria per, sì, un po' e sembrano lasciarsi avvicinare, ma di colpo poi, sì, scattano su un tronco e si nascondono in cima.
0: È
1: ma
0: esattamente
1: perché?
0: Così.
1: Fatti tuoi, non confermare. Ma perché io non
0: amo parlare,
1: allora,
0: non ami parlare di te, ma è uno spettacolo che vogliono,
1: sì,
0: vogliono sapere i nostri ascoltatori, quindi
1: ringrazio.
0: La radio è anche servizio. Se ti vogliono, beh, volessero venire a vedere a Napoli sabato sera, dove devono arrivare? Fino al Vomero,
1: al di San Martino al Vomero.
0: Perfetto.
1: Lo spettacolo è sold out, però in qualche modo
0: qualche ascoltatore lo fa entrare. Se dici che sono ascoltatori di Take It Easy, li fa entrare.
1: No, Goppo Vesuvio, no, è a San Martino.
0: Esatto, alle ore,
1: la parte, se mi fai parlare, collinare della città, un posto bellissimo, quindi passate lì anche senza spettacolo, guardatevi il panorama da lì, perché Napoli vale sempre la pena.
0: Vero, vero, vero.
1: A che ora? Dalle 20.
0: Perfetto.
1: Tassativo, perché poi bisogna chiudere per una certa ora.
0: Ah, vero?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: ok,
1: sì, sennò
0: sì, se la fastidio al vicinato.
1: No,
0: con la tua voce profonda.
1: No, c'è la Certosa di San Martino lì, che è un posto altrettanto incantevole, che ha un altro evento, e quindi Napoli in questa fase è piena, c'è l'America's Cup, ci sono eventi su eventi. Per cui io sabato avrò l'onore appunto di essere lì, e quindi grazie. Grazie dell'interessamento da parte degli ascoltatori.
0: Eh beh, certo, ma
1: c'è
0: quello...
1: Luigi che ha scritto: spero che la tua città ti dia, come dire, ti restituisca il giusto tributo.
0: Ma poi sei a casa tua, quindi
1: sono
0: per
1: proprio
0: una volta...
1: nel mio quartiere, sotto casa mia, praticamente. Quindi sarò decisamente emozionato. Non è che non ne volessi parlare.
0: Eh beh, dai, e parlane.
1: Ma io parlo al microfofono, non come te alla TV.

0: Questa era di Monte Carlo con la voce di Robbie Williams, Come Undone. Non abbiamo detto ancora che siamo anche in TV, questo è lo show di Radio Monte Carlo, anzi molti amici, molti bar mentre fanno un aperitivo ci guardano, ci osservano, per cui facciamo anche ciao ciao con la manina.
1: Buon appetito, anzi buon buon aperitivo, perché aperitivo, è un po' presto.
0: Vabbè, però si chiamano appetizer.
1: Apericena. Aperipizza, neanche.
0: No, aperitivo. Vabbè. Ma anche se siete a casa, insomma, sul satellite ci trovate. C'è una sfida musicale. Oggi ci occupiamo del cinema e soprattutto di un film che è Flashdance, con questo brano numero 1, Michael Sembello con Maniac, 1983. Ovviamente ho detto Flashdance e allora What a feeling, Irene Cara. Irene Cara,
1: sì.
0: Flashdance, What a Feeling, numero 2. Quindi numero 1 Michael Sembello, numero 2 Flashdance, What a Feeling.
1: Certo, abbiamo già una nostra idea, ma voi avrete la vostra, no, al 342 41 41 762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Davide Lentini. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.

0: www.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi.

0: What a feeling, Irene Cara, Flashdance, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, brano che voi avete scelto nella nostra sfida musicale. Grandissima Jennifer Beals, che era l'attrice del film, mi era innamorato di lei negli anni 90, di che come bella. Ballare, è vero, anch'io mi ero innamorato di lei, era bellissima.
1: Bella.
0: E bravissima.
1: Fotogrammi che non si dimenticano, bravi, bravi. 342-414-1762, Stani da Firenze.
0: Buonasera.
1: Ha inviato un messaggio vocale, ci ha ringraziato tanto, e non soltanto perché è riuscito a accaparrarsi i biglietti, credo per il Simply Red attraverso il nostro sito radiomontecarlo.net, ma anche perché gli facciamo molta compagnia, per cui lo ringraziamo con molto molto piacere. Dimmi che tipo sei, cara Tam, e ti dirò qual è il tuo museo. Ci sono dei musei abbastanza bizzarri e abbracciano un po' tutta la penisola. Ti faccio un esempio: per chi ha sempre la testa tra le nuvole, c'è il museo della Bora e dei Venti, e ovviamente si trova a Trieste.
0: Certo. Per chi vuole sempre ridere, c'è il museo del clown a Imperia, in Liguria. Per chi si perde di continuo, il museo del bottone.
1: No, lì perde di continuo.
0: Ah,
1: non
0: infatti
1: si
0: dicevo,
1: perde.
0: Perché scusate, per chi perde continuamente i bottoni. Ah, esatto. Che bello, molto carino questo.
1: C'è il museo dei cavatappi, Barolo Cuneo, non poteva essere altrove.
0: Sì.
1: Il museo delle illusioni si trova
0: a
1: Milano. Tu l'hai visto?
0: L'ho visto.
1: Raccontami, perché qua dice per chi è sempre pieno di dubbi.

0: non ne vale tantissimo la pena, posso dire
1: no,
0: la mia?
1: No, non lo puoi dire così.
0: Oh, senti, vabbè, cosa ti devo dire?
1: Utente,
0: così.
1: Hai pagato il biglietto?
0: Sì, certo.
1: Allora,
0: e
1: pieno,
0: come?
1: Pieno diritto,
0: ecco.
1: Di... Carol G, Bruno Mars, il brano si intitola Still.

0: Mike and the Mechanics su Radio Monte Carlo.
1: Le breaking news di TG Com 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da Il Mondo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una nuova perturbazione che nelle prossime ore e nella prima parte di domani porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni adriatiche. Quindi domani nuvole su gran parte del paese, anche se con graduali schiarite nel corso del giorno al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesce temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto domani nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra barriera di Milano e svincolo Binasco; sulla 1 verso Milano, coda tra Calenzano e Bivio a 1 variante per traffico intenso; e ancora per traffico intenso in direzione Napoli, code a tratti tra Bivio a 1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla 8 in direzione Varese invece c'è una coda tra Milano Nord e Bivio con la 9 Lainate Chiasso per incidente, e sempre verso Varese code a tratti tra Lainate e Legnano per traffico intenso. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa causa lavori a incrocio Vezzano a 15 Parma La Spezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: questa è Radio Monte Carlo, I Can Go For That, Jerry Hall e John Oates, Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi in questo giovedì 24 settembre. Giancarlo, Tamara, c'è Riccardo in regia, vi teniamo compagnia ancora un'oretta.
1: Alice segnala il Museo del Futuro a Milano. Fausto da Portici, Napoli, segnala il Museo delle Illusioni di Praga, bellissimo.
0: Vedi, quello è bello, probabilmente,
1: sì,
0: meglio così.
1: Stato, però.
0: Il Museo della Magia in provincia di Cuneo, dice un nostro ascoltatore.
1: Grazie.
0: Ah, vedi.
1: Grazie.
0: Salutiamo Elena che ci sceglie sempre Radio Monte Carlo, ci stima.
1: Cara,
0: grazie per la fiducia, la stima.
1: Che bel messaggio vocale. Bene, sì, potete anche inviare messaggi vocali, non soltanto di testo, al nostro numero, il 342-414-1762. So che a te, giustamente, piace particolarmente, ma anche a me, la notizia che stiamo per dare.
0: È una bellissima notizia. Allora, l'ostetrica a domicilio in tutte le province in Lombardia. La visita di un'ostetrica a domicilio per i neogenitori verrà esteso del resto della regione, quindi c'è la possibilità, quando una donna torna a casa dall'ospedale con il pargoletto che non sa da che parte girarsi, come è capitato a me,
1: sarà esaurita, non lo
0: è
1: so,
0: molto stanca
1: che...
0: e dice adesso cosa quello. Facciamo io e te che non ti ho mai visto, chi sei?
1: Dove ti
0: cosa
1: metto?
0: Devo fare? Arriva un'ostetrica a casa tua una volta alla settimana che ti dà una mano e ti aiuta.
1: Perché piangi?
0: Ecco, è ed è molto bella questa cosa.
1: Entro una settimana dalle dimissioni, questo accade in Lombardia, sarei curioso, è una bella iniziativa, di capire cosa invece accade nelle altre regioni, se già c'è un servizio simile oppure sta per partire, magari non lo so.
0: Potrebbe essere, noi non ne siamo al corrente, ma sicuramente possiamo dire che sul piatto vengono messi 700.000 euro stanziati fino a dicembre 2027 e quindi le altre regioni che non avessero questo tipo di intervento,
1: tranquilli che paga la donata, perché così insomma
0: potete farlo, è un momento molto delicato della vita della mamma e del bimbo e quindi insomma essere seguiti e aiutate secondo me è fondamentale.
1: Immagino proprio di sì. Charlie Puth con Coco Jones, la loro Sideways.

0: Questo è Radio Monte Carlo, il brano dei Keane, Somewhere Only We Know. Siete scatenati sui musei e non soltanto, il museo dello spazzacamino a Santa Maria Maggiore, o ancora Anna ad Albenga, grazie perché ci segue sempre lei, scrive c'è uno spettacolare proprio museo della Fionda ad Albenga, che è molto carino.
1: Il museo della Fionda è molto bello. Salutiamo anche un'ascoltatrice, Barbara, da Reggio Emilia, che a proposito della notizia di prima delle ostetriche gratuite in Lombardia, lei dice: Australia 14 anni fa, quando sono nati i miei figli, c'era già questo servizio ed era un servizio molto molto utile.
0: Antonella, ostetrica, anche a Genova esiste l'ostetrica che si occupa delle visite domiciliari, è un servizio gratuito importante, sarebbe però da estendere alle altre province, cosa che è avvenuta in Lombardia, di cui abbiamo parlato poco fa, e ci auguriamo possa avvenire ovviamente anche nelle altre regioni. Il numero è sempre quello, il 342 4141 762. Arriva anche un artista incredibile con una carriera super, che poi ha intrapreso una carriera solista, ci ha regalato anche questo brano che fu colonna sonora di uno spot televisivo in quegli anni, siamo alla metà degli anni 90, che in tanti sicuramente ricorderanno dalle prime note. Sto parlando di Major.

0: L'hanno riconosciuta sicuramente da come l'hai lanciata Breathe Me Giuro qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Per esempio Andrea da Milano, sì, era quella la pubblicità. Ma continuano anche con i musei. Il museo del bottone di Sant'Arcangelo di Romagna. Già è stato detto questo, Lara? Non mi ricordo.
0: Era un museo del bottone, l'abbiamo detto, sì. C'è il museo dell'ombrello che io perdo sempre. Quindi sarebbe interessante capire come fare a non perderlo, più che altro, va bene?
1: Grazie anche a Ise Gianni. Cosa fai?
0: Ho perso delle notizie, ne ho talmente tante che lancio le notizie in giro.
1: Pensavo l'avessi lanciato. A proposito, non ho capito, tra poco, se vuoi, tra qualche istante, parlarmi di un odore, cioè, particolare o di un qualcosa che avviene in Giappone, se non sbaglio.
0: Non lo so, sono indecisa, adesso capisco.
1: Tra poco scioglierà la riserva e la Donà, insomma, ci racconterà qualcosa qui in Take It Easy.

0: La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
20: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
20: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
21: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
0: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: ABC When Smokey Sings qui su Radio Monte Carlo, 19:30 passate da qualche secondo. Allora, abbiamo un paio di notizie a dire vero, perché questa sera stranamente c'è tempo per chiacchierare con i nostri amici all'ascolto, che ringraziamo sempre della loro interazione e dei loro messaggi. La prima è, partirebbe da una domanda, se sei d'accordo. Secondo te l'autunno che odore ha?
1: Che bella domanda, bellissima. Secondo me l'autunno sa di funghi, ma è molto banale come,
0: no,
1: come
0: perché
1: risposta. Perché?
0: Perché
1: è un po' il momento, no, il momento in cui la gente va a raccogliere funghi.
0: È sicuramente, stando a questa notizia, la stagione con l'odore più tipico e riconoscibile. Ci siamo appena entrati nell'autunno, perché basta passeggiare per esempio in un grande parco cittadino o, se si ha la fortuna, in un bosco, per accorgersi che c'è qualcosa di diverso nell'aria. Magari le foglie bagnate, sebbene non stia piovendo almeno qui a Milano, terra umida, legno impregnato d'acqua.
1: Sì.
0: Infatti per me è molto legnoso.
1: Legnoso l'autunno.
0: Sì.
1: La geosmina è questo, quell'odore proprio dell'autunno, è un odore di terra bagnata, come dicevi tu, quindi proprio si chiama l'odore della terra, che ti riporta all'autunno.
0: E il nostro olfatto pare sia molto molto sensibile a questa geosmina, quindi greco geo terra, osme che significa odore, e voi in Lombardia non dite usmare come
1: sì,
0: verbo,
1: certo.
0: Quindi annusare.
1: Esatto.
0: Vedi, l'origine è anche quella
1: sì.
0: lì. Quindi può essere legnoso, può essere di pioggia, ma ha un odore l'autunno decisamente riconoscibile.
1: Esatto, rispetto alle altre stagioni.
0: Infatti. L'altra notizia, ma tanto noi sappiamo che voi ci seguite come, ci porta a Tokyo, ed è una curiosità che riguarda un ottantenne e più, perché ha più di 80 anni questo signore, che prepara da una vita un budino, che uno dice vabbè, un budino, si chiama Shizuomori. Questo budino piace perché è molto setoso, non è troppo dolce e termina in un piatto servito ovviamente ai commensali con un gesto preciso, cioè del polso,
1: che questo signore fa tutti i giorni, tutti i giorni, più volte al giorno.
0: Esatto.
1: Ok.
0: E lui, a sua insaputa, è diventato famosissimo perché in un caso, insomma, dobbiamo parlare bene della diffusione dei social. Gli avventori del locale vanno lì, filmano, mettono, pubblicano, postano, ecco, come si dice, sui social, TikTok e varie, l'azione di questo signore di più di 80 anni e il suo budino, che piace tantissimo, anche un nome in questo momento
1: Jumbo Purin.
0: Ok, Jumbo Purin, bravissima. Hanno pubblicato insomma questo video e lui è diventato famoso a sua insaputa, che poi quando gli parlano dell'algoritmo l'ottantenne dice sì,
1: algo,
0: ma che è
1: algo, dice.
0: Che è algo che, però
1: bello,
0: la cosa ancora più bella è che lui, passano gli anni, non alza mai il prezzo di questo budino, che pare costi intorno agli euro 2,50.
1: Quindi lui tutte le mattine alle 4 si sveglia e fa questo movimento per mettere il budino nel piatto e servirlo ai suoi commensali.
0: Sì.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Glitter and Gold, lei è Rebecca Ferguson, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Bello dare tante notizie insieme e sì, confondere un po' i nostri ascoltatori che però per fortuna ci seguono.
1: Sono attentissimi, tant'è vero che in tanti rispondono castagne e novello. Vedi? Il profumo dell'autunno.
0: Buono.
1: C'è già l'odore delle calde arroste e avete ragione.
0: L'autunno
1: Luigi
0: sa di stufa accesa della mamma.
1: Bellissimo. La stufa.
0: Vedi, la stufa.
1: Luigi da Cervinara addirittura ha scritto qualcosa sul, un po' lungo, quindi non riusciamo a leggerlo sull'autunno. Paola di Empoli, l'autunno è il sapore della mia città che rivivo con passeggiate per negozi, aperitivi dopo l'eccessivo caldo di questa estate. E chi non è d'accordo?
0: Ci riappropriamo delle nostre città, l'autunno è anche bello per questo.
1: Sono totalmente d'accordo e poi ha dei colori, ragazzi, che sono veramente incredibili. Qualche istante leggeremo, visto che ci siamo un po' introdotti nella questione poetica, diciamo, e abitualmente chi ci segue sa che verso la chiusura poi della trasmissione, quindi intorno alle 8 meno 10, tra qualche minuto, noi leggiamo un testo.
0: Ne abbiamo due, quale sceglieremo?
1: No, oggi però è tutto un dubbio, ragazzi, oggi è proprio la trasmissione, si deve chiamare
0: il
1: video.
0: Il dubbio è donna, no? Dicevano. Oh, là, là.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
12: La spesa intelligente!
13: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: E praticamente arrivo al mio lettino e...
14: Tutti, gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: E praticamente arrivo al mio lettino...

0: È stata nuovamente avvistata a Milano Dua Lipa?
1: Sì,
0: forse per la Fashion Week.
1: Ah, può essere, sì. Può essere. Tutti che vogliono vivere qui.
0: Sì, questa è Radio Monte Carlo, Love Again appena ascoltata. Prima del testo salutiamo anche Maria e la famiglia da Mancaversa, Gallipoli. Si trovano in una rosticceria in questo momento e anche lì ascoltano Radio Monte Carlo.
1: Buonasera, bravi, buon gustai.
0: Mamma che buona la rosticceria.
1: Tutto pronto, tutto buono.
0: Ma il momento è dedicato a un testo, alla poesia, per cui eleviamo.
1: E qui ce leviamo parecchio. Stiamo parlando di un film del 2013 uscito in Italia a quell'epoca, di Terrence Malick, insomma, regista molto bravo. Allora, il film si intitola To the Wonder. Non è tanto la trama quanto l'esperienza proprio emotiva e spirituale del film, perché lui parla dell'amore, ma in realtà riflette su domande più grandi: che cos'è l'amore, come si mantiene vivo, qual è il rapporto d'amore divino fra uomo e donna.
0: E questo è
1: un trailer del film.
0: È un trailer di Terrence Malick, To the Wonder.
1: Dovete amare, che vi piaccia o no. Le emozioni vengono come nuvole. L'amore non è solo un sentimento.
0: L'amore dovete dimostrarlo. Amare significa correre il rischio del fallimento, il rischio del tradimento.
1: Voi pensate che il vostro amore sia morto? Forse in attesa di essere trasformato in qualcosa di più alto.
0: Risvegliate la divina presenza che dorme in ogni uomo, in ogni donna.
1: Conoscetevi l'un l'altro in quell'amore che non cambia. Mai.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.
3: Un giorno.

0: E questa è Radio Monte Carlo, un giorno credi, Edoardo Bennato, Vincenzo Bella. Da Modena, bellissima lettura, grande brano di Bennato, questa sì. È Radio Monte Carlo, sì.
1: Elisa sì, da Roma, Claudia da Biella, io vi adoro, no non disturbi mai Claudia, che no, assolutamente no, anzi grazie del tuo messaggio, così come ringraziamo tutti quanti voi per l'ascolto, Take It Easy torna domani su Radio Monte Carlo a partire dalle 18, grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo,
1: a Riccardo Brambilla, in regia Federica Pogliani, in redazione Teresita Foglia al centralino.
0: Arrivano le breaking news di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Di Maggio, fatevi portare un po' in giro in lungo e largo per il mondo,
1: largo.
0: E soprattutto ridatemi una R che ho perso, ci sì. Sentiamo domani alle 18 in punto con Take It Easy.
1: La Cina è vicina, ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sì del governo al decreto scuola che prevede il tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka in classe. Secondo la Premier Meloni, provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna, lo definisce la segretaria Demsline. Prevista una sanzione a chi ha responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Se i genitori non studiano l'italiano, il minore può essere allontanato dalla famiglia. Cambiamo argomento, notizie che non hanno fondamento, così Antonio Tajani in merito alla presunta minaccia di droni russi contro l'Europa. Non credo che Mosca voglia attaccarci, ha detto Tajani, che ha sentito il collega Crosetto. Cronaca al vaglio degli investigatori in Campania, le immagini delle telecamere di sorveglianza a Salerno, dove ieri una ventenne è stata accoltellata. Ora ho paura di uscire di casa, ha detto la giovane al programma Dentro la Notizia. A Roma Colosseo chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. Chiudiamo con il calcio, allenamento oggi per gli azzurri a Coverciano, prima della partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio in Nations League. Probabile il debutto del centrocampista del Cagliari romano, uno dei giovani chiamati dal CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme, non riesco a separarmi da voi.
18: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Auguro buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una nuova perturbazione che nelle prossime ore e nella prima parte di domani porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni adriatiche. Quindi domani nuvole su gran parte del paese, anche se con graduali schiarite nel corso del giorno al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesce temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in calo. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto domani nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
20: La situazione su strade e autostrade: 6 km di coda per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Padova. Sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 Adriatica verso Bologna. Sulla A14 si viaggia in colonnati tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Lavori e code sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano verso la capitale. 2 km di coda per un incidente sulla tangenziale nord di Milano, tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la statale 36 del Lago di Como, in direzione della Milano Meda. Infine sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, tratto chiuso per un veicolo in fiamme a Sant'Angelo in Vado. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo aperto con Gino Vannelli, magnifico inizio con Hearts to Be in Love.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Monte Carlo in pieno Monaco Yacht Show, con magnifici yacht in porto e in rada, tutto pieno di splendide barche che non ci potremo mai permettere noi comuni mortali. Ma non siate invidiosi, perché statisticamente ho scoperto le mogli degli armatori soffrono di mal di mare e quindi non si godono appieno la bellezza di un'imbarcazione in navigazione. No, scherzi a parte, la nautica di lusso è un settore che dà un sacco di lavoro in Italia e crea un indotto pazzesco, quindi lunga vita agli armatori e tanti complimenti sempre a Tamara e Giancarlo, bravissimi in Take It Easy. C'è Luca Onere in regia stasera e si va con The Patch Mode.

0: That's the way love goes. Era Janet Jackson con That's the way love goes. C'è un giornale che si chiama Time Out, è una rivista che racconta cosa succede in città, è nata a Londra, ma ormai se ne fanno edizioni in oltre un centinaio di città nel mondo, e chi meglio di Time Out può stilare la classifica delle 10 migliori città da girare in bicicletta? Ve la svelo tra poco. Intanto... Il weekend si avvicina, il grande appuntamento con l'arte sta per iniziare. Da domani a domenica vi aspettiamo a Be Art, nella splendida cornice del castello di Belgioioso, alle porte di Pavia. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questa straordinaria fiera dove storia, collezionismo e grandi artisti internazionali si incontrano. Pianificate la vostra visita e lasciatevi conquistare da un luogo davvero magico. Scaricate subito il vostro biglietto omaggio su be-art.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
3: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo, Blue Moon.
4: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Era Sade qui su Radio Monte Carlo e la rivista Time Out ha pubblicato una nuova classifica che individua le città dove andare in bici è più semplice e l'ha chiesto a oltre 24.000 residenti che hanno risposto al sondaggio. In bicicletta si gira bene per Siviglia, che è al decimo posto, ha un bel servizio di bike sharing e poi è pianeggiante Siviglia, ma penso al gran caldo che fa Siviglia d'estate, pedaleranno di notte lì. E poi andando verso la cima della classifica troviamo Stoccolma, che è costruita su 14 isole, Taipei, la capitale di Taiwan, Marrakesh, caldo anche lì, Varsavia, che ha un'impressionante rete di piste ciclabili di circa 500 km, poi Vienna, poi Shanghai, una tradizione la bicicletta in Cina, Copenaghen è terza, seconda Montreal in Canada, che è caldissima d'estate ma piena di neve d'inverno, ha 1000 km di piste ciclabili Montreal e stanno progettando una rete di 170 km di piste coperte da usare anche in inverno. E qual è la città dove si viaggia meglio in bici secondo i residenti? È in una regione dove il tempo non è sempre bello, è la città di Cambridge. La città universitaria inglese ha investito nella mobilità su due ruote con strade ciclabili e un grande parcheggio multipiano riservato alle biciclette nella stazione ferroviaria. Il risultato è che circa un terzo degli spostamenti in città avviene in bicicletta. Nell'indagine di Time Out l'83% dei residenti intervistati ha giudicato buoni o eccezionali gli spostamenti in bici a Cambridge, Regno Unito. E sentiamo ora Tommaso Paradiso.

0: era Colin Bailey Ray. Quanto mi piace il British Soul, a questo genere musicale. E qui a Monte Carlo c'è il salone della nautica di lusso, ma i veri amanti del mare vorrebbero essere a Napoli per le regate preliminari di Coppa America, e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Laura Ghislandi. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
12: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.

0: www.fileni.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
6: Meraviglia di pubblico, grazie!
5: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Pasta un penny.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Era Romeo and Juliet da Dire Straits su Radio Monte Carlo, e forse conoscerete le regole della Coppa America, che poi la Coppa America in sé è una grande brocca di argento, sempre la stessa dall'inizio, che passa di vincitore in vincitore ogni 4 anni e cresce in altezza perché ci aggiungono piedistalli per poterci incidere su nomi e anno dei vincitori. I campioni in carica di Team New Zealand hanno scelto l'Italia come sede della 38esima edizione, preferendola ad altre località internazionali e riconoscendo nel Golfo di Napoli il palcoscenico ideale per la Vela Mondiale. La scelta premia la passione della città per il mare e la sua grande tradizione marinara. Napoli approfitterà dell'evento planetario per un piano di bonifica e riqualificazione dell'area di Bagnoli, trasformata in un polo turistico e balneare. È una manifestazione che proietterà Napoli al centro di un evento globale con un ritorno d'immagine straordinario e un indotto stimato in centinaia di milioni di euro. Napoli ha battuto la concorrenza di altre sedi italiane e internazionali come Cagliari, Genova e Atene. E cominciava oggi la 38esima Coppa America Louis Vuitton con la regata preliminare che va appunto dal 24 al 27 settembre 2026, mentre l'evento principale del 2027 vedrà la Louis Vuitton Cup dal 26 maggio al 4 luglio per selezionare lo sfidante del Team New Zealand, e poi ci saranno le sfide finali dal 10 all'11 luglio 2027. La base logistica è a Nisida, è il Race Village, e ad accesso libero per il pubblico. E adesso sentiamo James Blunt, Radio Monte Carlo e la radio ufficiale del tour di James Blunt, sabato 27 febbraio a Milano Unipol Forum, domenica 28 febbraio a Firenze Nelson Mandela Forum. Taste Like Summer.

0: E con questo brano di Pink siamo arrivati al segnale orario. Ringraziamo anticipatamente la redazione del TGCOM 24 che sarà in onda tra poco per le breaking news e per le previsioni meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'Assemblea delle Nazioni Unite. Decine le delegazioni che hanno lasciato l'aula mentre il premier israeliano Netanyahu pronunciava il suo discorso. Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato l'aula, per favore lo facciano ora, ha detto il capo del governo israeliano. Alla Casa Bianca incontro fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, ha detto Xi. Il presidente cinese dice a Trump sull'Iran, si ritorni al memorandum di giugno. Dall'Italia, in un decreto del Consiglio dei Ministri, le regole per l'integrazione in classe volute dal governo, si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, circa 34.000, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Cronaca, emerge un terzo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme a Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta per le emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. Chiudiamo con il calcio, il centrocampista del Cagliari romano verso l'esordio in nazionale contro il Belgio domani in Nations League. Il CT Mancini sul giocatore ha detto ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Si sta avvicinando una nuova perturbazione che nelle prossime ore e nella prima parte di domani porterà maltempo soprattutto al sud e nelle regioni adriatiche. Quindi domani nuvole su gran parte del paese, anche se con graduali schiarite nel corso del giorno al nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata rovesce temporali su Marche, Abruzzo, Molise e gran parte del sud. Per quello che riguarda le temperature massime quasi dappertutto in calo. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto domani nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ed eccoli Simply, avete ancora un'oretta di tempo per la prevendita online che si ferma alle 22 di stasera. Non so se avete letto bene le istruzioni, sul nostro sito c'è tutto comunque. Vi ricordo che per la pre-sale esclusiva delle date del Summer Funk Tour 2027 di Simply Red bisogna prima registrarsi sul sito radiomontecarlo.net e poi seguire tutte le istruzioni. E intanto a Monte Carlo il Monaco Yacht Show è in pieno svolgimento. Ieri sera ero al party di Riva, un classico. Vi ricordate che lo facevano sotto la sede di Radio Monte Carlo sul Quai Antoine Premier, no? E io aprivo il finestrone dello studio 1 per farvi sentire la musica e il brusio della festa in diretta. Bei tempi. Il Monaco Yacht Show è cominciato ieri con 120 tra super e giga yacht in acqua, una flotta da quasi 5 miliardi di euro di valore complessivo. E ora continuiamo con la musica leggerissima di Colapesce di Martino.

0: That's What You Give da New Radicals su Radio Monte Carlo. E sempre parlando di nautica da diporto e super lusso, tra poco vi faccio ascoltare il parere di un esperto del settore.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Era Neil Diamond su Radio Monte Carlo con questa meraviglia di September Morn. Le belle mattinate di settembre con l'aria un po' frizzante dopo tutto il caldo dell'estate fanno proprio piacere. Come fa piacere d'altronde ritrovare amici e colleghi che si conoscono da tanti tanti anni proprio in occasione del Monaco Yacht Show. Io lo frequento dalla prima edizione 35 anni fa e tra i classici del Monaco Yacht Show c'è Franco Michienzi, che è il direttore editore di Barche, la prima rivista del settore in Italia, la seconda in Europa, ed è la persona più qualificata che io conosca per conoscere il polso della situazione attuale per la nautica da diporto.
1: Beh, la nautica per certi settori è anticiclica, per cui non viene colpita da quelli che sono gli eventi contingenti. Diciamo che in questo momento anche quegli armatori molto facoltosi che potrebbero comprare barche importanti stanno un po' alla finestra. Questa situazione geopolitica è così forte che deve trovare una sua composizione, sono troppi gli elementi di incertezza. Quello che è certo è che comunque l'aeronautica è un bene rifugio.
0: Barche come bene rifugio, ma anche come rifugio dal caos del mondo. Grazie al direttore di Barche Franco Michienzi. E continuiamo con la musica. La playlist compilata da Beppe Ungaro prevede a questo punto Seku con Dangerous Lover.

0: Neo era qui su Radio Monte Carlo, e se non siete venuti a Monte Carlo per il Monaco Yo Show, beh, è un bel posto da frequentare, dove ci sono localini ottimi per mangiare bene, e Porto Maurizio, che è giusto a una sessantina di chilometri da qui, ma sulla Riviera Ligure, e tra poco ci andiamo insieme.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Voce generata in AI.
22: Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
23: Kia, movement that inspires.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bra.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
24: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un...

e Oneglia. Ma se parlate con qualcuno del posto vi specificherà che lui è o di Porto Maurizio o di Oneglia. Il cuore di Porto Maurizio è il Parasio, il borgo antico sull'altura, stretto attorno alla basilica concattedrale di San Maurizio. È un edificio maestoso, costruito in stile neoclassico, e se passate in autostrada e buttate l'occhio verso il mare, la vedete di sicuro, perché è la più grande chiesa della Liguria, con due campanili gemelli accorpati all'edificio. Dalla basilica, scendendo giù verso il porto, si finisce in un labirinto di vicoli stretti e ripidi. Le facciate delle case, dipinte con queste tinte calde, no? In giallo e rosa, riflettono perfettamente l'architettura mediterranea. A Porto Maurizio c'è mercato di solito il lunedì e il giovedì, e lì si possono scoprire i prodotti locali per assaggiare i veri sapori del ponente ligure, la West Coast della Liguria, come dice il mio amico Carlo. E adesso sentiamo Potential, vai con la rullata di Somber.

0: E con questo magnifico brano, elegantissimo, siamo arrivati al confine di Monte Carlo Nights. Vi lascio con Nick the Nightfly, che sarà felicissimo di avervi all'ascolto del suo volo notturno. Io ringrazio Luca Onere per la regia e vi aspetto domani per cena, se volete. Buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri.
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ah, yes, ecco il sound, la musica che apre Monte Carlo Nights questa sera, musica di un disco di successo e anche della storia di questo gruppo di successo inglese, un quintetto, Erza Collective. Questo loro nuovo album si chiama Here Because of Hope, che vuol dire siamo qui perché c'è speranza. È arrivato al numero uno in Inghilterra nelle classifiche di musica pop, davvero una storia di grande successo. Erza Collective, il brano di questo album si chiama Sweet Echo, un dolce reverbero. Buona serata e welcome to Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. Dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te. Do benvenuto a The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Con me in regia stasera c'è Davide Ippolito. Ciao Davide, un abbraccio. Abbiamo un bel volo anche questa sera su Radio Monte Carlo, un bel giro del mondo. Adesso ascoltiamo i nostri amici Incognito, che rendono omaggio ad un brano degli anni 80 degli Atlantic Star. Il brano si chiama Silver Shadow. On Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly, the best music every night. Incognito, Silver.

0: On Monte Carlo Nights, musica del batterista americano Nate Smith, che sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Jazz Me con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Lui suonerà al Triennale il 1° di novembre ed è un artista da vedere. Fra poco, nuova musica di Wyclef Jean con ospiti Robert Glasper e Theo Crocker.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bra.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
14: Meraviglia di pubblico, grazie!
13: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

La voce on Monte Carlo Nights dell'artista americana Jennifer Warnes, che interpreta la musica di Donald Fagen, che si chiama Big Noise New York. E a proposito di New York, è uscito da poco il nuovo album di un grande personaggio internazionale, Wyclef Jean, vincitore di diversi Grammy Awards e sempre progetti molto originali. Il suo grande idolo musicale era Quincy Jones, anche il suo mentore. Il nuovo album è dedicato anche a Quincy, si chiama Q Theory. Qui con Wyclef Jean c'è Robert Glasper e Theo Crocker. Il brano che ascoltiamo si chiama French Quarter, un album dedicato alla musica jazz. Ascoltiamo The French Quarter.

Ed ecco, per quanto mi riguarda, il brano più bello dedicato all'amicizia. You've Got a Friend di Carole King e poi grande successo anche per James Taylor. Questa versione che abbiamo ascoltato è della cantante americano Stacey Kent, che abbiamo ascoltato ieri sera nel nuovo disco di Francesca Tandoi come ospite. Fra poco la voce di Sting e nuova musica che ci arriva da Londra.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
16: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
17: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

un brano di un album bellissimo di Sting di grande successo, Ten Sumner's Tales, 1993, dove c'era questo Fields of Gold, campi d'oro, campi di grano d'oro estivo, un brano dedicato al suo moglie che lui ha scritto in Inghilterra, dove ha una delle sue tenute. Buona serata, benvenuto nel nostro volo notturno. La musica adesso si chiama I Am Human, Io Sono Umano, di una coppia di artisti londinesi, si chiamano GJ, il brano I Am Human. Hey, I-

0: La musica di Stevie Wonder on Monte Carlo Nights dal suo album capolavoro Songs in the Key of Life abbiamo ascoltato Knocks Me Off My Feet e poi avete sentito che c'è il tour di Stevie Wonder dedicato a questo album di 50 anni fa e poi arriverà un nuovo disco con alcune musiche nuove e cose che lui aveva scritto quando ha fatto Songs in the Key of Life e poi il tournée. Cercate i biglietti e andate a vedere Stevie Wonder, è uno dei concerti che uno deve vedere una volta nella vita, poi un concerto dedicato a questo album davvero speciale. Il nostro volo continua fra poco con i Massive Attack e nuova musica che ci arriva da Londra da Miles Sanko.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

ed ecco un brano amatissimo in tutto il mondo di William Devon, il brano Be Thankful for What You've Got, ovvero siate felici per quello che avete. È un bel titolo, un bel messaggio. Questa versione è degli Massive Attack, dal loro bellissimo album Blue Lines. La musica adesso che ascoltiamo è una novità del cantante soul londinese Miles Sanko. Il brano si chiama I See My Light All The Time, un brano dedicato alla luce che abbiamo tutti all'interno di noi, però a volte non lo facciamo brillare, perciò lascia che vostra luce brilla, come dice Miles Sanko in questo brano, I See My Light.

0: Un grande classico nel nostro volo stasera di Al Jarreau, anzi direi un capolavoro dall'album di Al Jarreau. This time abbiamo sentito Spain, I Can Recall. Il nostro volo continua fra poco, andiamo a ricordare il talento di George Michael dal suo album che era uscito nel 1999, che mi sembra ieri, dedicato al secolo scorso, perché entravamo nel 2000 quando è uscito questo suo album. E poi nuova musica dal gruppo londinese I Jungle.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Ah, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
13: Infolani, bluenotemilano.com.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Buona serata da Nectar Nightfly con questo brano che si chiama Brother, Can You Spare a Dime? Ovvero, fratello, mi puoi prestare un euro? Letteralmente possiamo tradurla così. È un brano dal disco di George Michael che lui ha rivisitato, un brano, pensate, questa canzone risale agli anni 30 e ci sono tante versioni di questo. Uno che conosco bene è anche quello di Joe Sampo, la voce bellissima di George Michael, in un album molto bello dove lui è andato a rivisitare brani di altri artisti che lui amava. Prima stasera abbiamo sentito Sting e c'è una bellissima versione di Roxanne di George Michael in questo album. Adesso nuova musica dal trio londinese Jungle con l'ultimo singolo Come Back to Me.

0: una voce molto bella, molto distinta, quella della bravissima Norah Jones. Dal suo album The Fall abbiamo sentito il brano Even Though, e ho avuto il piacere di intervistare Norah Jones 2 o 3 volte ed è sempre un artista affascinante e curioso, soprattutto quando lei parla della sua musica, dalla scrittura. Ha un bellissimo podcast anche online che vi consiglio di ascoltare ogni tanto. Fra poco George Benson e nuova musica che ci arriva da Londra, che è attualmente uno dei posti più vivi per quanto riguarda la nuova musica.
1: RMC R&B. R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
3: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
4: Who's gonna take the place? There ain't nobody better. Oh baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
2: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.

La musica degli Beatles, Yesterday, interpretato da George Benson insieme con un grande orchestra, The Robert Farnon Orchestra, ed è un disco questo registrato quasi 50 anni fa. E qui quello che mi arriva anche ascoltando George Benson è come i jazzisti riescono a rivisitare una canzone, a dargli anche lustro per non fare una versione uguale, perché che senso avrebbe? E soprattutto gli artisti dal mondo della musica jazz trovano sempre dei colori per migliorare quella che è la loro interpretazione dell'originale, che sono sempre difficili, diciamo, di fare meglio, e soprattutto la versione di Paul McCartney di Yesterday. Buona serata, ho tante cose di farvi ascoltare per tenervi compagnia e vi abbraccio nel vostro viaggio, nel vostro giro notturno ovunque siete. Se siete in macchina adesso, questo è per voi. Si chiama Be The One Be, musica che arriva da Londra di un artista che si chiama Victor Davies, on Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights, la musica nuova del celebre batterista americano Terry Lynn Carrington, un artista che ha una storia davvero affascinante, un prodigio della batteria, solo 10 anni suonava anche con i grandi jazzisti come Dizzy Gillespie. Il nuovo album si chiama Trip the Night Fantastic, ospiti con lei in questo brano il cantante jazz Michael Mayo, giovane talento, davvero una voce straordinaria. Il brano era Identity Song, la canzone di identità. E a proposito di belle voci, fra poco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte con un premier cantante dal mondo del jazz, Cecile McLaurin-Sanvin, fra poco on Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte dalla cantante Cécile McLaurin-Salvan, un cantante americana francese che abbiamo incontrato anche ad Umbria Jazz quest'estate. Ha fatto un concerto bellissimo nel Teatro Morlacchi, un teatro antico. Ad un certo punto durante il suo concerto ha raccontato dai suoi studi da ragazza con la musica classica, e siccome era in questo teatro ha voluto regalarci un momento di musica classica a fare sentire la sua voce un po' diverso di quella di un cantante jazz. Ed è stato un momento davvero bellissimo. Con lei c'era il suo partner nella vita e sul palco, pianista straordinario Sylvian Fortner. Il brano è One Step Ahead dal loro album The Window, per il quale hanno vinto anche un Grammy Award. Abbiamo ancora delle cose interessanti e cose nuove di farvi ascoltare, come questo brano di Erykah Badu insieme con The Alchemist, che è uno dei più famosi produttori della musica R&B e hip hop americano. Dal loro ultimo album ascoltiamo un brano che si chiama Witch Doctor on Radio Monte Carlo. New music from Erykah Badu.

No es una bruma.

0: State ascoltando il suono della musica di Monte Carlo Nights. Questa sera ne abbiamo parlato di giovani artisti sulla scena musicale perché c'è un grande fermento per quanto riguarda la scena di musica jazz, un nuovo jazz e nuovi cantanti. Questo artista che abbiamo ascoltato è uno di questi ragazzi, si chiama Tyrick McDowell, 25 anni, e questa sua interpretazione di un brano celebre di Johnny Mathis degli anni 50, Wild is the Wind, un nome da ricordare, Tyrick McDowell. La voce in arriva è bellissima, quella di Rumor, che canta la musica di Burt Bacharach e Christopher Cross.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

La voce a Monte Carlo Nights è quella della bravissima artista inglese Rumour, con sua interpretazione della musica di Burt Bacharach e Christopher Cross, il bellissimo Arthur's Theme, e Rumour era uno degli ospiti nella serata memorabile di Mario Biondi al Teatro Antico di Taormina, il Crooning Special Night, dove Mario aveva invitato tanti artisti internazionali, Gregory Porter, Rumour era lì, Nick the Nightfly, Jeff Cascaro, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso e tanti tanti altri artisti. Una serata bellissima, c'era anche Francesca Tandoi quella sera, mi ricordo. Adesso la musica che ascoltiamo è quella del bassista produttore Thundercat, nuovo album Distracted e il brano She Knows Too Much.

0: La musica di Monte Carlo Nights con Neck the Night Fly, il brano che abbiamo sentito si chiama Poeira Cosmica, dell'artista brasiliano Tim Bernandes, qui ospite insieme con questo gruppo amatissimo negli Stati Uniti canadese, i Bad Bad Not Good. Non perdere fra poco Herbie Hancock insieme con Joni Mitchell e il loro omaggio alla musica di Gershwin.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue Moon.
3: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da Luna, Radio Monte Carlo. Blue Moon.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

E nel nostro volo notturno on Radio Monte Carlo, prima di tutto un abbraccio ovunque siete. Qui abbiamo appena ascoltato un brano di un album bellissimo di Herbie Hancock dedicato alla musica di Gershwin, con ospite qui Joni Mitchell, il celebre standard The Man I Love. Pensate, questo brano risale a 1924, scritto dai fratelli Gershwin. E Herbie Hancock e Wayne Shorter, come tanti artisti, sono grandi stimatori di Joni Mitchell, che ha invitato qui a cantare. Un'altra voce bellissima femminile adesso che ascoltiamo è quella di Chaka Khan, un brano dell'ultimo album. Qui insieme con lei c'è Snoop Dogg e questo divertente Boogies and My Soul.

0: E questa notte, con la musica di Gretchen Parlato, dal suo nuovo album The Wise Ones, un disco di quest'anno con tanti ospiti, qui c'era ospite Michele Ndeghiosello, il brano è Never Calm Down. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia stasera. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete. Io vi aspetto quando volete dalle 22 on Radio Monte Carlo per Monte Carlo Nights. The Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Conduciamo la nostra esistenza come acqua che scende lungo la collina, andando più o meno in un'unica direzione, finché non urtiamo contro qualcosa che ci costringe a trovare un nuovo corso. Arthur Golden.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non avere paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. John Henry Newman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Invidiamo gli altri più per quello che hanno che per quello che sono. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se c'è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto spirare in un'altra vita e sottrarsi all'implacabile grandezza di questa. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.